Eccoci qua, ultimo appuntamento notturno per questa prima settimana ufficiale di settembre, prima settimana ufficiale di nuova stagione di Radio 3i, e siamo quasi arrivati appunto all'agognato weekend. Anche immagino alcuni di voi che ascoltano la notte, vuoi che si lavora anche di notte, magari sono qua, dai, l'ultima notte di turno e poi c'è qualche giorno di meritatissimo riposo. Ma partiamo subito con la musica, lo facciamo con un classicone degli anni 80, una di quelle voci che riconosci al volo, la identifichi subito, quella di Cyndi Lauper con la sua True Colors, era il 1986.

La voce è quella di Olivia Dean con la sua Baby Steps, uscita proprio in questo 2026, anche lei molto molto molto brava. E noi continuiamo, siamo così, stiamo iniziando ad addentrarci nella notte, dopo il Maxi B arrivo io a tenervi ancora un pochettino di compagnia, tanta musica, visto che queste qua sono proprio le ore di notte più buia, più tenebrosa, che sono ritornate così, perché quest'estate, cioè è vero, non abitiamo in Norvegia che è a luna di notte, dico che è ancora giorno ma quasi, qua è sempre la notte, arriva sempre, però adesso con le giornate che si sono accorciate le abbiamo già viste, no? Soprattutto la mattina e la sera viene buio un cicinin più presto, ma va anche bene così. Io personalmente l'autunno e l'inverno li adoro, poi è anche molto molto bella la primavera e anche l'estate, devo dire. Il voto a quest'estate è un pochettino più basso a causa di questa caldazza immane che ci ha messo i nervi e non solo alla prova. Continuiamo con la musica, va!

con David Guetta featuring Rihanna. Who's that chick? Chi è questa ragazza? Detto così un pochettino in tono slang, più è chi è questa bambola, possiamo tradurlo così dall'inglese. Allora, lo diciamo sempre, quando c'è David Guetta c'è sempre quello zampino un po' così di tunes, che però anche durante la notte ti dà un pochettino il ritmo e ti fa andare avanti. Tra poco c'ho una notiziola per voi, perché va bene la musica, però dai, aggiungiamoli qualcosina solo per dare un pochettino di gusto, un po' di spezie, no? Come quando cucini, vero, va bene, olio, sale, pepe magari, così per condire un minimo, ma poi li puoi buttare, no? Chi ci butta un pochettino di piccante, un momento magari quello in radio, vero che notte, ma lo accantoniamo. Chi ci butta altre due o tre speziette per dargli un po' di gusto, e le notiziole così in radio servono anche a questo. E noi continuiamo invece con la musica, pezzo molto importante questo, si torna indietro di qualche anno con un virtuoso della chitarra, lui Eric Clapton, con questa After Midnight. Devo dire che casca letteralmente a pennello per quel che diciamo, mezzanotte è passata.

come suoneria. Ma detto questo, vi avevo anticipato che sarebbe arrivata una notiziuola. Sono quelle che fanno pensare, sì, ma perché? Allora, il Giappone, chiaramente, patria bellissima, con delle idee fantastiche, delle volte, ma con alcuni problemi che dici, sì, va bene, ma raga, i problemi sono altri, anzi non dovrebbe essere un problema. Comunque, hanno inventato un pane, un panino al latte, bello soffice, bello morbidoso, cioè da vedere ti invoglia. Comunque non sembra troppo sano, ma ti invoglia. Hanno inventato questo panino al latte con una crosta leggerissima, bianca e soffice anche questa. Perché hanno fatto questo? Perché praticamente la gente in Giappone, a quanto pare, scarta la crosta del pane. Gappias no, vogliono solo la mollica o la mollica. E quindi hanno deciso, detto, colpo di genio, si è stufi di buttare gli scarti. Quindi hanno aggirato il problema inventando qualcosa che non ha scarti. O meglio, la crosta c'è, perché quando è che finisce il pane? Cioè, quando è che finisce la mollica e inizia il pane? Quella è una delle grandi domande. Comunque si sono inventati questa stregoneria e nei ristoranti che l'utilizzano, una catena di ristoranti, hanno detto sì, che praticamente nei piatti non resta praticamente più mollica. Io sono stato in Giappone, non mi ricordo francamente di aver trovato nei ristoranti una fetta di pane, ecco, se questo posso dirlo. Avevo mangiato però uno dei croissant più buoni in assoluto della mia vita. Cioè, una cosa galattica. Era bellissimo, buonissimo, burrosissimo, una roba spettacolare.

Angie e Fede featuring Alex Britti. Era partita male e no, mi sono impappinato io. Comunque una riedizione di un brano molto più famoso di Alex Britti, quello La Vasca, che oramai c'ha qualche anno sulle spalle, reinterpretato appunto assieme a Benji e Fede, questo duo qua che riscuote molto successo tra giovani e anche meno giovani. Noi siamo quasi in dirittura della nostra prima ora, ma c'è ancora tanta musica da ascoltare. Allora continuiamo, andiamo avanti con la Ricci Family e la loro The Best Disco in Town.

di Spandau Ballet, Round and Round 1984, loro che chiaramente rappresentano uno dei gruppi principali, magari assieme anche i Duran Duran, di quell'epoca musicale lì, e anche con il loro genere musicale, queste specie di ballate, alcune un pochettino più scatenate, altre un pochettino meno, e avevano una grandissima, quella che adesso viene definita una fan base, quindi un seguito di persone che li amavano alla follia e che non amavano per niente, ad esempio, i Duran Duran. O era uno o era l'altro, o era bianco o era nero, insomma il grigio raramente c'era. Quelli veri no, si attaccavano a uno o all'altro e dicevano no, noi ascoltiamo solo i Spandau Ballet, cioè non esiste niente al di fuori di loro. Continuiamo, Stylophonics.

i Green Day con la loro Love dal 2012, un sound caratteristico, almeno la voce la si riconosce quasi subito, anche quella dei Green Day. Loro ci hanno abituato magari anche a cose un pochettino più ritmate, ma sono anche, c'è ad esempio Boulevard of Broken Dreams, anche questa qua, un bel lentazzo, bello lanciato, che può essere utilizzato, può essere ascoltato anche un po' malinconico, diciamo, chiaramente attraversare un po' quella fase emo magari che andava in quegli anni lì, cioè siamo a inizio anni 2000, qui invece era un pochettino dopo, era il 2012. BB Band, All Night Long, anche qua torniamo verso l'inizio del millennio, si cambia decisamente genere. Così un po' più luccicante, un po' più disco music, come possiamo definirlo, che ti dà sempre anche questa qua un bel po' di ritmo, quindi molto molto bella.

un classico da DJ quelli veri, quelli che facevano passare i dischi, i vinili tra uno e l'altro in discoteca, From Disco to Disco, Whirlpool Production. Questo qua un classico della musica da discoteca che ormai appartiene, quella tranche lì appartiene chiaramente agli anni 80. Continuiamo con 88 toni digitali, non è mai tutto perduto, e noi continuiamo questa nostra nottata di musica assieme. Bella musica che si salta da un po' di qua, un po' di là, dall'inglese, dall'italiano, disco, non disco, bellissimo.

Sonic con la sua Sky ci riporta al 2000 pieno, questa qua canzone celebre anche per tutta una serie di pubblicità. Noi invece siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, tra poco arriverà il Vale a tenervi compagnia. Ci lasciamo con ancora una qualche bella canzone. La prima è che sembra quasi, quando era stata cantata, sì, le estati erano calde, ma non così calde. Invece gli 883 ci hanno visto lungo con la lunga estate caldissima, come l'ultima è stata praticamente un'estate dei record quando si parla di caldo, quasi da far accapponare la pelle. E noi ci sentiamo tra poco con la Moca. Ciao!

0: Sia giorno con Valerio Ventura.
1: Con Valerio Ventura.
2: Non ditemi che non siete pronti, perché è venerdì, quindi dobbiamo in qualche maniera cercare di fare in modo che questo weekend cominci subito, già a quest'ora del mattino. Bentrovati, siamo ancora in piena notte ovviamente. Valerio Ventura tra le 4 e le 6 con l'appuntamento di Prima che sia giorno, ci facciamo compagnia a vicenda, ci raccontiamo un po' di cose come al solito, ma protagonista è sempre la nostra musica. E quest'oggi devo dire che iniziamo veramente molto da venerdì, perché c'è bisogno molte volte di quelle canzoni che ti danno la carica, anche se magari effettivamente anche un po' presto. Venerdì 4 di settembre. Ritroviamo il Love Connection che ci riporta indietro di qualche anno con questa The Bomb.

John Legend con Come On, la canzone quella intitolata Glory. Siamo tornati indietro di qualche anno con questo pezzo che rimane uno dei classici effettivamente che abbiamo così voluto risentire anche nel nostro appuntamento, ma più classico di quello che arriva non ce n'è, perché parliamo del 1976. Lui è Stevie Wonder che ci regala questa canzone meravigliosa intitolata I Wish. Questo è Prima Che Sia Giorno. Valerio Ventura con voi.

0: La canzone di Little Steven e la sua Bitter Fruit, uno dei successi importanti per questo che è uno degli artisti, uno dei chitarristi che ha sempre accompagnato Bruce Springsteen da sempre, dalla E Street Band, e ebbe quella parentesi da solista con questo singolo che ancora ricordiamo, insomma, fu uno dei successi di quell'anno lì, era il 1986, parliamo di 40 anni fa, però insomma, canzone che è rimasta, una di quelle che abbiamo voluto risentire. Ora c'è la nuova di Julie, la collaborazione con Biagio Antonacci, questa è L'ultima canzone.
1: L'ultima canzone

Che bella questa canzone di LL Cool J, collaborazione con Amery e questa Paradise. Parliamo del 2003 quando uscì questo pezzo. LL Cool J, che ai tempi era uno dei personaggi, insomma, per quanto riguarda la musica hip hop, più in voga di tutti, e adesso ha virato un pochino sul cinema ormai da qualche anno, insomma, quindi fa l'attore più che altro, lo si vede in qualche comparsa in qualche film americano. Ora ci sono i Foreigner, questa è I Want to Know What Love Is.

è insuperabile, come ci racconta Arcomi in questa sua canzone del 2022, personaggio che stiamo apprezzando molto in questi ultimi anni, ci sta regalando anche delle cose molto interessanti, tra i personaggi della musica italiana, insomma, che sta avendo piuttosto, che sta avendo abbastanza successo in questi ultimi anni. C'è Flo Rida con Robin Thicke e Verdant White, eccoli. I don't like it.

Ride Like the Wind con Christopher Cross, personaggio che ha ancora un record incredibile. Quell'anno vinse 5 Grammy Awards, come esordiente, come miglior album, come miglior canzone, insomma, personaggio incredibile che qui abbiamo riapprezzato con Ride Like the Wind. E poi non si ripetette più, insomma, questa cosa, anche perché effettivamente non ci ha più regalato a tante altre cose interessanti, o perlomeno a livello di quell'album che credo fosse insuperabile. Del resto è proprio vero che molte volte, quando fai il primo album che è un grande successo, riuscire a ripeterti è veramente molto molto difficile. Va bene, si continua, ben trovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Arriva una canzone che forse è una delle più belle, un po' dedicate anche a New York, e pensate, a 17 anni, questa canzone di Alicia Keys con Empire State of Mind.

La canzone di Denarov, quella intitolata My Desire, forse uno dei successi, forse che ci si ricorda maggiormente per quanto riguarda la Italo Disco di quel periodo e per quanto riguarda appunto Denarov, che poi c'è quella leggenda legata un po' al fatto che non fosse lui a cantare i pezzi, ma era un altro, ma era abbastanza normale in quel periodo lì, inizio anni 80, metà degli anni 80, insomma, che i successi erano cantati da una persona brava, poi la figura, quello che appariva, era un'altra persona, magari di aspetto fisicamente anche diverso e magari più interessante, e quindi era abbastanza di moda in quel periodo. Siamo più o meno sempre nello stesso così decennio, anche perché parliamo sempre di anni 80, e ci sono anche gli Alphaville.

Donald Fagan e la sua canzone, quella intitolata New Frontier, da quell'album meraviglioso che era The Night Fly, che forse ancora è tuttora da ricordare come gli album più belli della storia della musica, personalmente, poi ovviamente ce ne sono tanti altri. Ovviamente è lui facente parte della formazione degli Steely Dan, ma ebbe un periodo come solista e questo è uno dei successi importanti che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento. Questo è Prima che sia giorno.

La voce è quella di Katy Perry, la produzione è quella di Timbaland in questa If We Were Meet Again. Siamo tornati indietro di qualche anno e questa collaborazione che ci riporta all'estate di qualche anno fa. Tra l'altro buon venerdì, venerdì 4 di settembre. Ricordiamo eventualmente, anzi salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno qualcosa di interessante da festeggiare, magari un compleanno, un anniversario, e questa probabilmente sarà una giornata importante, vuoi perché insomma è una data da ricordare, vuoi perché è venerdì e questa è la cosa fondamentale. Arrivano anche i REM con noi. Questa è Man on the Moon.

Musica per muoversi, con David Guetta insieme a Bebe Rexha e la canzone intitolata I'm Good Blue, che poi è il rifacimento in qualche maniera, insomma c'è l'ispirazione dalla canzone dei Blue, quella degli Eiffel 65 di Blue, ecco quel pezzo che è stato veramente un successo internazionale, e quindi anche in questo caso David Guetta ne ha preso un pezzetto e l'ha messo all'interno di questa sua canzone. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, vi accompagno fino alle 6, arrivano anche i Supertramp, sempre per parlare di grandi classici. Questa è It's Raining Again.

Stop, stop, stop, keep... La voce è quella di Joan Thiele, la canzone è quella intitolata Taxi Driver. Pensate, del 2016 questo pezzo, personaggio che abbiamo anche apprezzato al Festival di Sanremo di qualche anno fa, e quindi insomma così questa mattina abbiamo voluto risentirla come penultima canzone del nostro appuntamento. Abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, ci risentiamo più tardi perché comunque saremo insieme anche nel pomeriggio nell'appuntamento con i tre tenori insieme a Riccardo e Boris, quindi da non perdere, vi aspetto lì, mi raccomando. Buon venerdì a tutti, vi lascio in ottime mani perché con voi arriva Ruben Bassi.

0: Buongiorno, sono le 6:01.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buon venerdì, siamo arrivati anche alla fine dell'ultima settimana. Partenza un minutino in ritardo rispetto al solito, ma non avevo cuore di così interrompere Samurai J con la sua flamenco paranoia. Quindi dai, lasciamolo andare, andiamo via tranquilli senza particolari problemi. Io spero che la vostra prima settimana sia andata bene fino qua. Adesso bisogna fare il giro così il venerdì, però visto che ci sono tante cose da fare questo weekend, c'è ancora questo clima un po' estivo, farei a meno delle temperature sui 30 gradi, comunque c'è ancora questo clima da estate, di conseguenza magari è un attimino più facile. È anche più facile cadere in tentazione di magari stare in giro un pochettino di più alla sera, soprattutto in settimana. Per esempio ieri è iniziata la festa della vendemmia a Bellinzona, c'era già in giro parecchia gente. Io dico, ma vado a fare un giro o non vado a fare un giro? No, stai a casa, perché sennò poi domani sei lì che rogni caragni, che non sei riuscito a svegliarti, che hai fatto fatica, che sei in giro stacco, sei in giro come uno zombie. Quindi cosa? Su, stai a casa, tranquillo, magari stasera un giretto lo facciamo. Detto questo, c'è un appuntamento che mancava, almeno per quel che mi riguarda, dal mese di giugno, ed è proprio lui, il mantra del venerdì.
3: Sai che venerdì, sai che venerdì, sai, sai, sai, sai che venerdì.
0: Dai che venerdì, e noi partiamo subito con la musica, lo facciamo con un successone che ci riporta indietro all'inizio del millennio, quando Tiziano Ferro se ne usciva con la sua Perdono. Personalmente era una delle prime volte che lo sentivo, quell'epoca lì magari era un po' meno interessato alla musica, ma ecco.

Fa sempre piacere riascoltare Tiziano Ferro con questa Perdono, che ci riporta indietro di qualche anno, ci riporta ad essere giovani. Se volete, tra le altre cose, visto che è arrivata proprio la lettera qui in redazione, qui in radio, domani ci sono le feste estive a Cademario, c'è la partita Cademario contro l'EMA. Quindi bel derby malcantonese, chiaramente c'è la buvette, c'è la grigliata, c'è la serata musicale, entrata libera, quindi partita e festa al meriggio. Ringraziamo e salutiamo gli amici dell'Associazione Sportiva Cademario. Quindi quello che dovevo dirvi io l'ho detto, cioè ho buttato di qualcosina che si può fare tra le altre cose. Come detto, questa settimana, allora devo dire che, come spesso capita, prima di iniziare così si è sempre un po' tesi, no? Anche quando si rientra dalle vacanze, il primo giorno ti sembra che non finisce più, il secondo giorno peggio di peggio e dici no, ma come faccio ad andare avanti adesso? Cioè stavo così bene in vacanza, quando l'unica preoccupazione era quella di pensare cosa mangiare praticamente, ma adesso che riniziano tutte le cose, poi c'è di magari anche un po' di burocrazia da risolvere e voilà, poi dopo la settimana parte, entri un pochettino nel tran tran e iniziano a volare come sempre, perché cioè non ci rendiamo conto, ma il tempo passa a una velocità incredibile. Ieri era anche il compleanno della bimba di Danny, per esempio. Ho detto, ma scusa, ma come già 2 anni? Cioè mi ricordo quel settembre che avevamo iniziato con io e Michael Casanova, perché Danny giustamente era a casa in congedo paternità. Cioè, ma era già 2 anni fa, cioè è passato alla velocità della luce, una cosa incredibile, non ci rendiamo più nemmeno conto di quanto passa veloce. Noi continuiamo con la musica, Peter Byrne e John con la loro

Bello, questo fischiettio era tipico di diverse canzoni di quel periodo che erano uscite. C'era dentro magari un richiamo. Devo dire che in quel periodo ci piacevano i fischi. Tante canzoni nel mondo indie avevano ripreso un po' delle melodie simili, tra virgolette. Se non voglio dire che si assomigliano tutte, assolutamente. Ma così funzionava. C'è una notizia che... Visto che quando si finisce una vacanza, lo diceva anche la scienza, per combattere un po' quel magone, quella nostalgia, quella tristezza post vacanza, se ogni tanto si pensa anche alla prossima vacanza, ci fa stare bene, perché si dice ma ci sarà un altro momento di svago, dopo chiaramente devi tornare al lavoro, però pensare, guardare un pochettino oltre ti fa sentire bene. E così mi sono un po' interrogato, guardavo quali sono le tendenze e c'è un nuovo modo. Quest'estate avevamo detto che c'era questa impennata delle vacanze dove si va a imparare qualcosa, non so, corsi di ballo, di cucina, di surf, piuttosto che... C'è anche un'altra cosa, un viaggiare lento che attira sempre sempre di più, magari un po' di più i nostri cugini d'Oltralpe, ma chissà che arrivi anche alle nostre latitudini. È vero che lì è più facile. Di cosa sto parlando? Delle crociere fluviali. Piacciono, attirano sempre di più. Magari quest'estate attiravano, ma a causa della secca di alcuni fiumi hanno dovuto subire delle deviazioni o degli stop forzati, chiaramente, perché la deviazione è difficile da prendere. Comunque piacciono perché si gira tranquillamente, si va in giro a circa 15 km orari, quindi una velocità tranquilla, si guarda il mondo da un oblò o da un ponte con calma, ogni tanto ci si ferma, si salta giù, si guarda una città, poi si riparte, ci sono le cene di gala, si possono fare gli aperitivi, i battelli sono un pochettino più piccoli che quelle enormi navi da crociera, dove per alcuni magari sembra di perdersi, dove ci stanno, so, 4-5 mila persone. Qua i battelli sono un pochettino più piccoli, cioè ci sono un centinaio di passeggeri e una trentina di membri dell'equipaggio, che comunque, cioè sì, sono tanti, ma in confronto ai 5-6 mila di una nave da crociera, di quelle grosse, insomma, cambia decisamente. E sempre più gente, parlo in Svizzera tedesca e francese, è attirata da questo fenomeno. Chissà che arrivi anche in Ticino, magari c'è anche qualcuno che l'ha fatta, ha detto sì ragazzi, è la svolta, cioè vai in giro a una velocità tranquilla, ti godi il paesaggio, vedi sempre qualcosa, non sei mai in mezzo al mare, mangi, bevi, salti giù a vedere delle città e poi paf, torni indietro, non sei neanche troppo distante da casa. La vedo come una cosa molto comoda. Noi adesso ci ascoltiamo loro, il Culture Club, con Do You Really Want to Hurt Me?

0: è Radio 3 delle suore. Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
2: L'infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne, qua il traffico incolonnato tra Genestere e Rio Melide Bissone. Mi scrive anche Gemma, che ringrazio, da Lugano Nord verso Nord si va a Passo Duomo, non so cosa sia successo, ieri c'era la fine di un cantiere e quindi sgomberando il cantiere c'era un pochettino di traffico. Se qualcuno un pochettino più avanti ha visto cos'è che è successo, me lo faccia sapere, 079 449 9537. Quindi, ricapitolando, il punto caldo è sulla 2, prima tra Genestere e Melide Bissone, e poi zona uscita di Lugano Nord, direzione Nord fino al Dosso di Taverne, si viaggia a rilento quasi a Passo Duomo.

E comunque volevo dire sì, grazie per la conferma. Scusate, sono andato un po' lungo, sto leggendo i messaggi. Dopo è libero, continua Gemma. C'è il cantiere come ieri. Quindi, a causa del cantiere, che c'è questo rallentamento all'altezza di Lugano Nord. Dopo, se andate appunto verso Bellinzona, verso il nord del Ticino, verso Locarno, si viaggia con tranquillità, quindi è proprio quel pezzettino lì, tocca avere un pochettino di pazienza. The Lazy Song, buongiorno, canzone azzeccatissima. E certo, siamo tutti un po' lazy, un po' pigroni, soprattutto il venerdì mattina, però dai che venerdì poi arriva il weekend, ci sono tante cosine da fare, ci si può ritagliare un attimino di tempo, visto che stanno anche spuntando di quei funghi galattici, quindi ci sarà gente che è combattuta se andare a un evento o andare a dormire presto per alzarsi un pochettino presto per andare a cercare i funghi. Poi devi andare a scoprire il tuo posto, tutti hanno il loro giro, imparato, non lo so io, negli anni, insegnato dal nonno che ti ha detto i trucchetti, insomma, è tutto un fare anche quello dei fungiat. Comunque, tra l'altro, ci sono i controllori della VAPCO, l'associazione che può controllare i funghi se non siete sicuri, ma nel dubbio io li farei controllare. Comunque, volevo dirvi, c'è questa notizia che una notizia da venerdì. Si fa chiamare Uncle Chen e cosa ha fatto questo Uncle Chen? È un cinquantenne cinese. Da vedere, appunto, un uomo sulla cinquantina ha corso una maratona in circa 3 ore e mezza, che dice già un tempo bello importante. Ma che cosa ha fatto per correre questa maratona in circa 3 ore e mezza? Cosa ha fatto? Beh, ha continuato a fumare mentre correva. Sì, no, è una cosa aberrante, solo a pensarci sto male, cioè mi va giù la pressione. Ma lui è andato avanti per la sua con anche tipo i corridori che erano, cioè lo guardavano e dicevano: scusa, cosa sta facendo sto pazzo qua? Qualcuno l'ha anche segnalato ai giudici di gara, che però hanno detto: sì, ma cioè, non è che in giro con un motorino, non è che in giro con un Moz, con un trottinette, con una bici, non possiamo farci niente. Se sto qua vuole fumare e correre, lasciatelo fumare e correre. Se ti dà fastidio il fumo, magari levati proprio dalla sua scia. O pedala, corri per superarlo. Ecco, succede anche questo qua nel mondo. Visto che la canzone di prima era azzeccatissima, come dice l'avere, andiamo anche con questa qua degli Smash Mouth, che secondo me potrebbe essere azzeccata, visto che la giornata che ci aspetta è di pieno sole. Walking on the Sun, loro sono gli Smash Mouth e ci riportano indietro tra gli anni 90 e i primi anni 2000.

gli Smash Mouth con la loro musica ci riportano indietro di qualche anno, e parlando di notizie scientifiche ci ritagliamo l'angolo della scienza di Roman Bassi in questo venerdì mattina, ma che spiega tante cose, o meglio ci può anche dare una mano sicuramente, perché lo dice la scienza, cioè non sentitevi strani, non sentitevi dei lazzaroni. Non date peso a chi vi dice che siete dei lazzaroni se alle 19 non riuscite più a decidere, se anche la minima decisione, dice cosa vuoi mangiare, non lo so, guarda, fai te oggi, ma dai, devo decidere sempre io, su tutte quelle discussioni che possono nascere anche in coppia, ma dopo le 19, lo dice la scienza, quasi impossibile decidere, soprattutto in alcune giornate. Ogni giorno, secondo uno studio condotto negli scorsi anni, durante l'attività lavorativa, diciamo che le attività cambiano ogni 50 secondi su per giù, quindi non so, l'email, la chat, il collega che ti chiede qualcosa, te che inizi qualcosa, poi c'è la riunione, poi si riprende con l'email, ah, cos'è che stavo facendo, continuo con quello che stavo facendo, e tutta questa cosa qua, tutte queste decisioni, tutto questo cambio viene definita come decision fatigue, quindi fatica decisionale, se possiamo così definirla. E quando si arriva sera, cioè il nostro cervello è stracarichissimo di informazioni, di conseguenza non sentitevi inadeguati se anche il fatto di dire ma pasta o riso, una capricciosa, una margherita, guarda non lo so, sono veramente indeciso, non è che tipo hai voglia di qualcosa d'altro, il tuo cervello che dice basta, cioè prendi quello che arriva o fai decidere a qualcun altro cosa mangiare, almeno su quelle decisioni dove puoi delegare, chiaramente dopo il nostro cervello comunque in grado, dovesse capitare qualcosa, di rendersi attento, ma laddove può anche lui dice guarda io me ne chiamo fuori, fai decidere qualcun altro, non ne voglio nemmeno sapere, sono le 7, lavorato tutto il giorno come un disgraziato, quindi basta. E questo per dire che magari delle volte sì, soprattutto non so, a caso così, ne parliamo stasera, magari decisioni importanti, cioè dove andare questo weekend, dove fare le prossime vacanze, continuare col leasing della macchina o cambiare modello, come pitturare qualcosa, cioè decisioni anche importanti, dai ne parliamo stasera dopo cena, no. È meglio, lo dice la scienza, posticipare un pochettino la cena e parlarne subito prima delle 7, finché il vostro cervello ancora un pochettino così in tensione o sotto sforzo, che dice ok, ultimo sforzo della giornata, dopo non voglio più saperne. Quindi se dovete prendere delle decisioni importanti, secondo la scienza, è sempre meglio farlo prima delle 7 di sera, perché il vostro cervello reagisce meglio. Ecco, detto questo, l'angolo della scienza di Ruben Bassi, ci ascoltiamo in Negramaro.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Attenzione buongustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Proud to be Matt, il centro artistico Matt.

0: Smart è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Questa è Radio 3i.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color codes and Whitley Bay. Had to walk away.
1: I Dire Straits con Tunnel of Love, volevo farla finire fino alla fine, ce l'ho fatta quasi, attimino di buco che stavo leggendo appunto due cose, lui che è soprannominato il gentleman del rock proprio perché si tiene alla larga dai riflettori, Mark Knopfler va via tranquillo, professore universitario di storia e chiaramente una capacità nel suonare la chitarra, una bravura, una maestria quasi impareggiabile, cioè per tanti inarrivabile per la maggior parte delle persone. Adesso cambiamo decisamente genere, qualcosa di un pochettino più latino, un pochettino più possiamo dire caldo, con Karol G e Manu Chao.

Guardo così anche al traffico, visto che al momento siete in tanti sulle strade, traffico rallentato chiaramente sulla 2 tra Genestere e Meride Bissone, vabbè, niente di nuovo. C'è ancora un pochettino di traffico zona Lugano Nord, ma si è riassorbito quello di prima con il cantiere, quindi diciamo che il punto più caldo è sempre il solito tra Menderisio, Genestere e Riovenendo in su verso Lugano sulla A2, ecco, niente di nuovo, niente che non siete abituati. Noi siamo arrivati alla fine della nostra settimana con la Moca, vi lascio chiaramente in ottime mani. Radio 3 non vi abbandona mai, nemmeno il weekend, nemmeno la notte, ci sarà sempre qualcuno con voi, una voce amica, e noi ci risentiamo lunedì mattina. Vi auguro uno splendido The Weeknd e vi lascio con questa bella canzone di Katy Perry, che così dai, prendo la palla al balzo, faccio gli auguri a tutti coloro che li fanno in questo 4 di settembre, e con Birthday ci lasciamo. Tra poco l'informazione e poi gli amici in affitto ad andare avanti. Ciao, a lunedì.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
2: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Ciao cara, esco, vado a caccia.
5: A caccia con la forchetta?
4: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
6: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
7: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Buongiorno, fra due minuti sono le 7.
0: Ticino News.
9: Una buona giornata in studio, Laura Zucchetti. All'indomani della riunione di governo che ha esautorato il ministro Claudio Zali, ieri la presidente del governo Marina Carobbio Guscetti ha parlato, ha detto: tra noi, tornando sulla crisi istituzionale, che dice l'ha profondamente toccata. Ecco allora un estratto dell'intervista.
10: Quello che era uscito io non me lo aspettavo, quindi erano anche elementi molto forti che sono stati resi noti pubblicamente, sulle quali abbiamo dovuto confrontarci all'interno del governo e con Claudio Zali, ponendogli anche delle domande su anche delle tematiche delle quali io mi occupo politicamente da tantissimi anni, quelli legati all'integrità personale, alla violenza di genere, e quindi mi hanno anche toccata molto profondamente. Ci sono appunto i rapporti umani e il lavoro all'interno del governo, ci sono queste problematiche. Ci sono le donne che sono vittime di violenza e quindi ho vissuto molto questi temi e, come ho detto, ho cercato comunque di svolgere il mio ruolo nell'interesse del cantone, però non posso dire che non sono stata toccata da tutto quello che è avvenuto. Ho provato a mettermi nei suoi panni per quanto possibile e mi sono fatta soprattutto tante domande sulle scelte che abbiamo fatto.
11: Cioè, mi stai dicendo che se fosse stata lei, pur subendo l'ingiustizia, si sarebbe dimessa, si sarebbe fatta da parte?
10: Penso di sì.
9: Nuovo licenziamento collettivo annunciato da Balli, coinvolgerà 25 dipendenti amministrativi della sede di Caslano. La procedura di consultazione, fa sapere oggi la regione, terminerà il 16 di settembre, mentre le disdette partiranno dal 21. Dopo mesi di inattività a Caslano restano dunque 54 lavoratori sui circa 100 operativi a metà giugno. Nel quadro della moratoria concordataria, la società intende vendere scorte, impianti, attività operative, ma non il marchio. Ancora un episodio di violenza a Lugano. Tre ragazze di 17 anni sono state aggredite mentre rientravano a casa dopo una festa. A denunciare l'accaduto sono 7 consiglieri comunali della Lega in un'interrogazione. Le giovani sarebbero state insultate e picchiate da 2 giovani in stato di alterazione alcolica. I presunti autori sono stati fermati dalla polizia ma rilasciati dopo poche ore. Nell'interrogazione, riferisce oggi il Corriere del Ticino, vengono chieste al municipio più strumenti per garantire la sicurezza e conseguenze concrete per chi commette violenze. Ancora Lugano, ma calcio, batte 1-0 al Servette grazie al gol decisivo del nuovo attaccante arrivato Albian Aieti al 94esimo. Con la quinta vittoria consecutiva, Lugano resta punteggio pieno e riconquista la vetta della classifica.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
12: L'infotraffico.
9: Un minuto dopo le 7, Via Suisse segnala i consueti rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord.
13: Buongiorno Laura Zucchetti.
9: Buongiorno a tutti voi.
14: Buongiorno, buongiorno.
13: Oh,
14: buongiorno.
13: Beh, ragazzi, fate gli onori di casa.
14: Io ho una domanda.
9: Subito così.
14: Che sì, paura. Visto che abbiamo due donzelle in studio. Piace l'uomo che si presenta in infradito? Cioè,
13: è
14: coglie...
13: un no grande come una casa. Che...
15: cioè, voi no, siete chiedo. Malefici.
9: Beh,
15: siete
9: però,
15: davvero
9: no,
15: malefici.
9: L'infradito è solo in spiaggia.
14: Vero?
13: Allora, se non raccontiamo bene dietro le quinte, la gente non può sapere.
14: Ma intanto la domanda c'è.
15: Raccontala bene, perché io sono entrato e ho detto ragazzi io devo mettere le...
13: no.
15: Ragazzi, ho detto
14: un franco
13: dobbiamo mettere il salvadanaio.
9: Sì,
14: brava, soprattutto brava. Loro due dicono tanto ragazzi,
15: ragazzotti, devo mettere le scarpe perché comunque in diretta non si va con l'infradito, però ho un problema al mignolino perché adesso ho messo la crema
13: sul
15: al
13: mignolino
14: cioè non è solo il piede nudo, sopra c'è tutta una patina bianca,
15: crema, vedi qua tutta la crema.
13: Ah, che bel, ma non potevi fasciarla e evitare di condividere con noi?
9: C'è anche un peletto che si attacca.
14: Però dai, veramente no. Scandaloso Michael.
15: No, giocando a padel però, mi si è accentuata questa fiacca e adesso ho male a camminare, non riesco a camminare con la scarpa.
13: La soluzione è non giocare più a padel, no?
14: Quello certo, però ormai il danno è fatto.
13: Certo.
14: Quindi
13: amputare il piede. No?
15: No, il mignolino.
14: No, no,
13: il mignolino.
14: Tutto, perché
13: tutto.
14: Poi va a salire
13: sì,
14: in un
13: sì,
14: attimo.
13: Sì. Ti leviamo il dolore in un attimo.
14: Invece di venire al lavoro col piede nudo, si taglia. Un vero speaker taglia.
15: Con cosa? Con la forbice o le forbici?
13: No,
15: con...
13: niente. No, no,
14: in questo caso con la trancia.
9: Vabbè. Ma la forbice è l'animale. No, le forbici. Com'è che
13: è? Le forbici tagliano.
15: È la forbicetta l'animale.
13: La forbicetta.
15: A me hanno scritto in tanti, non è, si chiama la forbice, ma la forbicetta.
14: Va bene. Ma come fa il duro? Mister piede nudo qua.
13: Però in compenso la nostra lupacchiotta è sul pezzo per tutto il resto. Se tu le fai, la metti alla prova col nostro esame,
9: ma
13: ti risponde su. Ma non lo faremo.
9: Non lo faremo.
15: Brava,
9: del mattino.
15: Vediamo se lo sai.
9: Una
15: se lo
9: vita a costruire una dignità persa in un minuto.
15: Io ho il domandone che non è c'è Gigi, ma è occhio per occhio.
13: Aspetta, 60 quacchio.
14: Vedi che la sanno
13: la
14: tutti.
13: Sanno tutti.
14: È come fuori dal letto, nessuna pietà.
13: No,
14: ma si sa.
13: No, vabbè, dopo questa, Laura Zucchetti, Queen indiscussa.
14: Indiscussa.
13: Day.
14: Indiscussa.
13: Su questa puoi andare, mica davvero, sei libera. Grazie.
9: Sono uscita in testa.
15: Laura, vuoi un po' di voglia di lavorare?
9: Ah, vuoi due spruzzi? Oggi volentieri, grazie.
13: Ciao Lauretta, grazie.
14: Grazie.
13: Va bene amici, se volete continuiamo a chiacchierare sul traffico, cioè sulla sigla del traffico, altrimenti vi do la sigla nostra.
14: Vai.
13: Cosa scegliete?
14: Sigla nostra.
13: Va bene.
16: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
17: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
13: Scusatemi, vi è piaciuta la sigla?
15: Bellissima,
13: bella.
15: Davvero bellissima.
13: Ne ho un'altra, un po' più diversa, un po' marchè. Vado,
18: Come mai e basta.
13: Oh! E allora, signore e signori, oggi, per la prima volta da quando abbiamo cominciato insieme...
14: E si sente?
13: In regia, ci
14: sente.
13: Sono io.
14: No, no, ma si sente proprio. Lo senti proprio nell'aria, lo
13: signore
14: so.
13: Signore e signori, sulle mani!
14: Giorno!

0: Che robot è? Robo valigia. Ascoltaci e vedrai. È finita. È finita.
1: Gigi?
2: No, purtroppo c'è Michael.
1: Me l'avete messa corta quest'anno. Non posso dare il meglio di me.
0: Oh, vi dico una cosa: quando entra in modalità robot, io lo vedo, spegne proprio il cervello e andrebbe avanti ore.
1: Hollywood mi sta per chiamare, lo so.
0: Rottura, c'è il maxi.
1: Zitti, amici, aspettate, vi devo dire una cosa importante.
3: Prego.
1: Mia nipote Ali è arrivata alle prefinali per Miss Italia.
0: Prefinali.
1: Okay? Cioè vuol dire, lei è sarda, ok? Ha fatto una sua amica, tipica scena da film, una sua amica l'ha iscritta a Miss Sardegna. Lei neanche lo sapeva, non ci voleva andare, ho detto amore ma sei impazzita, vai, bella come il fiore. E ha vinto Miss Sorriso, quindi avendo una fascia è arrivata alle finali di San Cavolo Cosa, insomma è arrivata alle finalissime. Ieri a Roma si sono tenute le prefinali, cioè chi passa quelle accede a Miss Italia.
0: E?
1: Lo scopriamo oggi alle 11, cavolo!
0: Ah, alle 11, ho capito!
1: So. Poi ve lo dico lunedì.
0: Ma non... vabbè, ma... Non possiamo chiamarla...
1: Volete fare diretta fino a mezzogiorno?
3: Questo no, no, ma dico, però magari...
0: Hai visto, ma questo no. Ho il piede che
3: anche
0: mi fa male.
3: No, alle 12 ho il padel.
0: Ma sei il piede malato! Ma scusa!
1: E ma giochi a piedi nudo?
3: No, abbiamo trovato una soluzione con una, abbiamo tagliato la punta di una scarpa.
0: Vedi
3: così,
0: che qualcosa si taglia.
3: Quella
0: alla
3: parte,
0: fine.
3: Quella parte sì. resta il mignolino resta fuori dalla scarpa.
1: Vabbè, insomma, giustamente qua si suona il campanello sempre a muzzo nel mazzo. Facciamo un po' l'appello. C'è Gigi? No, c'è la Marghe che sì. è ancora al raffreddore. E che lunedì va a fare la mappatura dei nei.
0: Brava, ogni tanto va fatta.
1: Una volta all'anno.
0: Sì.
3: È un po' imbarazzante fare la mappatura. Anch'io la faccio spesso perché se hai dei familiari che hanno avuto dei problemi
1: dopo
3: è giusto farlo.
1: Sì, dopo ne parliamo.
3: Il problema è che quando
1: dopo ne parliamo.
3: Ecco, va bene.
1: No, se no ne parliamo troppo. Dopo ne parliamo.
0: Dopo ne parliamo, va bene. Va
1: allora,
0: bene.
1: Oggi da cosa sono vestita?
0: Ma aspetta un attimo, abbiamo fatto l'appello, abbiamo solo parlato di
1: scusami,
0: te. Gli altri
1: scusami,
0: chi sono?
1: Hai
0: scusa.
1: Ragione. Ma c'è Gigi?
0: No, c'è Michael, con un piede devastato, ma non gliene frega niente, dopo andrà a giocare a padel, giusto?
3: Sì,
1: giusto.
3: Sì, viva
0: campanello.
1: Ultimo, c'è Gigi?
0: No, c'è anche quell'altro. Bene, ora abbiamo fatto
1: adesso
0: la peva.
1: Sì. Bene, da cosa sono vestita oggi?
0: Da puffo.
1: Metto il cappellino.
0: Da skater girl.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E allora? Signore e signori, sarà un caso? Io non credo. Si apre su questo pezzo, lo sapete che lei non è più viva, c'è la sosia?
3: No, Avril non c'è più.
1: Sì, non ve l'hanno detto?
0: No, è fatta.
1: Ah,
0: non
1: ecco,
0: c'è più lei.
1: Ecco.
0: Eh?

0: Buongiorno amici in affitto.
1: Buongiorno
0: Maxi. Maxi,
1: che
0: Maxi,
1: è? Sì? Dimenticato.
0: Oggi è venerdì. Oggi è venerdì, ci sono gli anni 90, ricordati.
1: Siamo partiti
2: allora,
1: così.
2: Allora, ascoltate bene. Sì. Per quelli della vecchia guardia non dobbiamo aggiungere nulla, noi sappiamo dove volete andare a parare oggi. Per le new entries, tipo qualcuno qua al mio fianco di là.
3: Allora, no, allora io ho sempre detto, ho sempre fatto la premessa che dovevo entrare in Amici in Affitto, che è un programma che funziona,
1: sì,
3: che ha funzionato, ma in punta di piedi.
4: Sì, con le scarpe sarebbe meglio, visto la giornata.
2: Sì,
4: in
2: sì,
4: punta di piedi, scarpato.
3: Tuttavia, o ciò non di meno, ti piacciono questi.
4: Ciò non di meno, bello.
2: Ciò non di meno, segnalo.
3: Ho ricevuto delle indicazioni dalle alte cariche della radio.
2: Sì.
3: E mi hanno suggerito, o meglio, caldeggiato,
2: sì,
3: che forse gli anni 90 hanno un po' stufato. Cioè,
2: scusa, scusa, aspetta, aspetta. Gianni, stai calmo.
4: Sì, perché sei agita.
2: Prova a ridirlo davanti ai nostri occhi.
3: Sì. Mi hanno caldeggiato dalle alte cariche e forse,
2: certo,
3: forse gli anni 90 hanno un po' stufato. Sì. Sì. E girando con la chiaretta per il cantone, perché ho girato con la chiaretta per il cantone
4: a fare gli anni 90?
3: Che,
2: no, sì, sì.
3: Tra l'altro tutti la fermano, è incredibile la chiaretta, tutti, come l'è, come
2: scusa,
3: l'è?
2: Scusami.
4: Deve dei soldi a tutti, poverino.
2: Gianni,
4: sì,
2: sì, sta entrando il nostro inviato con la busta.
4: Sì.
2: Il licenziamento
4: è
2: oggi
4: arrivato.
2: È venerdì,
4: no.
2: E d'altronde ti è ben dato una settimana di tempo.
3: Si è pensato che forse gli anni 60, se tu il 90 lo giri, il 6 lo giri, diventa 60. Facciamo gli anni 60. No,
4: ma questo qua, scusa, arriva in un programma come dice lui già avviato.
3: No,
4: ma
3: no, no, mi hanno detto.
4: Chi?
3: Mi hanno caldeggiato.
4: Fai, fai
3: alte
4: nomi.
3: Non posso fare.
2: Stanno arrivando
3: non posso
2: tanti,
3: fare nomi,
2: ma tanti di quei WhatsApp. Io
3: e poi non
2: che...
3: sono più di moda. Gli anni 90, sì, sappiate, non sono più di moda. Vedete ancora in giro gente vestita da paninaro.
2: La gente si sta arrabbiando. Allora,
4: questo gli 80.
2: Volete che faccia sentire qualche audio così senza aver preascoltato?
4: Vai, vai, vai.
2: Vado,
3: ecco gli insulti.
5: Il licenziamento.
6: Buongiorno, buongiorno. Scusate una cosa.
2: Sì.
6: Ma non potete continuare in due e il terzo incomodo che è arrivato adesso a rispedirlo a casa.
2: Ecco,
4: queste sono le alte cariche.
6: Non vuole gli anni 90.
3: Tecnicamente sono arrivato lunedì.
7: Michael, anni 90 non si toccano.
2: Bravo,
3: bravi, grazie.
2: Torna all'ovile, fermi zitti.
8: Ma cos'è che sta dicendo quel ragazzo? dalle alte sfere?
6: Lo giri? Lo giri?
8: Fatto. Anzi, quasi quasi tutte le mattine. Dovreste farlo 10 minuti, un quarto d'ora.
9: Ma scusate ragazzi, sì, ma quello nuovo è ubriaco alle
2: 7:13
9: che dice che non è stufato.
3: Sì, è ubriaco,
2: ragazzi,
3: brava.
2: Ragazzi, calmi, siamo pieni,
10: Michael, per noi è...
4: dai,
11: no,
4: fuori.
11: Ma a questo punto, visto che l'elemento di disturbo è Michael, facciamo a casa, perché tutto funzionava bene.
3: Infatti,
2: sì, brava,
11: no, esiste, gli anni 90 vanno mantenuti.
2: Ragazzi, e sugli anni 90 vanno mantenuti, allora.
4: Oddio. Allora qualcuno dice mandatelo a giocare a padel, lo mandiamo, lo mandiamo.
2: Signore e signori, sto per passare la regia al nostro Maxi B.
4: Si fa allora.

0: casa, un po' di ritmo anni 90. Cos'è sto mortorio?
1: Sta allegria nella voce, la senti o no, Michael?
2: C'è l'ufficio musica, se volete. Noi non rispondiamo per l'ufficio musica.
3: Cos'è che te l'ho detto, Mikey? Te le buchiamo le alte sfere?
2: Ah, sì, le alte sfere te le buchiamo.
3: Bucala!
1: E allora, signori e signori, si parte venerdì 4 settembre, sono le 7:18. Gli anni 90 ve li siete meritati! Malgrado un bastian contrario qui in studio, noi alziamo il volume, vai!

0: Michael no.
1: E Michael l'abbiamo già fatto fuori.
2: No,
1: eh sì.
2: Allora hai ricominciato seriamente, dico io.
1: Solo grandi classici, come sapete, il venerdì gli Amici in Affitto vi danno la giusta spinta per entrare nel weekend. Dimmi perché. Diffidate dalle persone che vi vengono incontro con le infradito e vi guardano con gli occhi a cuoricione, perché vorranno tagliarvi gli anni 90.
2: 079 449 9537. Fateci sentire la vostra voglia di weekend.

0: Ragazzi, fategli vedere al novellino chi comanda.
1: Adoro!
2: Il novellino
1: andiamo
2: lo chiamano.
1: A comandare, forza!
2: Sì, sì, sì, sì. Fa le facce.
3: Un pezzo anni 90 che non avete mai trasmesso. Einstein Dr. DJ Automatic Sex.
1: Che allora calmi con le richieste col mio Maxi, che voglio dire è appena arrivato, ragazzi, eh?
2: No, oggi facciamo i super classici, però.
4: Sì. Ma come appena arrivato? Cosa vuol dire appena arrivato? Io sono appena arrivato.
1: Hai ragione, ma è la prima volta che rifà gli anni 90 dopo l'estate. Un attimo, si deve abituare.
2: E che vado in regia.
4: È vero, è vero. Suonato, campione.
1: Non
4: dai,
1: era lui,
4: su.
1: Era il suo sosia, come Avril Lavigne.
2: Ragazzi, silenzio che parla la musica.
1: Mi vogliono sul tavolo, salgo, basta.
2: No,
1: ragazzi,
2: che si rompe.
1: Salgo, basta.
4: No, sul tavolo.
1: Basta, salgo.
4: Sul cubo.
1: Me l'ha scritto la Mikey.
4: Allora mi piacciono.
2: Basta. Lo rompo.
4: No, ragazzi. No, Turetta.
2: Si rompe. Turetta. No. Turetta. Barbetta, Turetta e anche altra gente.
1: I vertici hanno detto no.
2: No, no.
1: Scendo
2: no.
1: Allora, eh.

0: Attenzione, Miguel, non mollare, sono dalla tua parte.
1: Ho una fan.
0: Sì.
1: Ho una fan.
0: Ciao, sono Rachele, 99 anni. Beh, capisco.
1: Comunque è dagli 90.
0: Capisco, sì.
2: I vertici che non ti hanno fatto salire sul tavolo sono gli stessi vertici che dicevano a Michael
0: sì,
2: di
0: sì,
2: non
0: sì.
2: mettere nei 90
0: stessi.
2: Perché qua mi sa che bisogna cambiare i vertici.
0: Troppo parlato, è troppo bla bla bla, eh. Adesso sì che ti riconosco, sì. Gigi Dag, il capitano, Radio 3i, Maxi B, Michael Casanova, Margherita Zanatta, gli amici in affitto. Qua si balla però, eh.
3: Su Teleticino.

0: ecco un po' di messaggi. Anche le macchine stanno ballando e questo mi fa piacere, però insomma guidate sempre con prudenza. Buongiorno a tutti, grandi gli anni 90. Non riesco a muovere, si è bloccato qua il mouse.
1: Può capitare.
2: Sì, succede, capita. Quando meno te lo aspetti.
0: Capito.
1: No. Comunque, allora, va bene, la Viet Messi anni 90, uno strappo alla regola ci può stare. Però non mettetemi l'amour toujours, perché sennò è sempre la solita sui palmi. Ve lo chiedo,
2: Ma sono d'accordo,
1: cioè, l'amour toujours, sì. L'amour toujours no.
2: No.
1: Allora,
2: no.
0: Toujours con Umlaut, no. Allora te li metto.
1: No,
0: sì.
1: No.
2: E tre,
1: no,
2: due,
1: è
2: uno.
1: Ma è prevedibile.
0: È prevedibile, ma.
2: A noi piace essere prevedibili.
0: Come mai?
1: Ecco come mai.
0: Certo.
2: Ragazzi.
0: Chiudiamo con questa. Grazie davvero per i messaggi. Grazie per aver capito, tra l'altro, che c'è un intruso.
1: Resta comunque uno strappo alla regola, giusto?
0: Sì, lo strappo che ti do adesso alla maglietta. Questa la conosci?
2: Ci scrivono. Cantala. Ho l'allieva conducente che ha l'esame a breve e sta spingendo fortissimo con ste tracce.

0: io decido di chiudere la busta e Michael fuori dallo studio.
1: Non c'è pietà oggi, eh?
2: L'hanno presa bene, dai.
1: Sì.

0: ammazzata con le cuffie praticamente.
1: Ho perso un timpano.
0: Perso il timpano. Arriviamo fino al ritornello, lo cantano tutti, vai Marghe.
2: Ma come l'ultima? Ma come siete tirchi? Se non fate l'ultima io non me ne vado.
1: Bravo!
0: Brava, bella ciuppa.

0: Michael, c'è zia Gina che ti ama.
1: Leggo. Allora, Michael, sei il mio mito, l'idolo di Radio 3. I baci da zia Gina.
2: E siamo a due.
1: Poi Michael dice di no agli anni 90, ma ballava come non mai. È vero, balli dall'inizio.
2: Sì, è vero. Mi ha preso dentro, che sai, le alte sfere.
3: Ciao già, starà sempre con noi, brilla lassù.
1: Sì. Allora, noi siamo arrivati al termine, come dicevo, di questi anni 90. Direi di andare in pubblicità, se voi due capitani siete d'accordo, va bene?
0: Allora, chiede le spere.
2: L'appuntamento sarà, è arrivato il messaggio, una volta al mese. Va bene?
1: Ma questo, guarda, possiamo eliminarlo da
2: una
1: adesso.
2: Volta al mese è un buon compromesso, no? Dal non far più niente a una volta al mese.
0: Vai in pubblicità, vai.
1: Grazie,
0: in pubblicità.
1: Grazie mille, Marghe.
4: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
5: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
6: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Wow, indovina chi apre a Lugano?
8: Chi?
7: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
8: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
7: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
8: Perfetto, ci vediamo lì.
9: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
10: Amore, andiamo al salone del camper.
11: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
10: Davvero?
11: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
10: Wow, andiamo!
12: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Ciao amici in affitto più extra. Io al posto vostro, al momento di lanciare gli anni 90, c'è? Tutti venerdì come da tradizione, credo che l'extra lo chiuderei nello sgabuzzino delle scope, così non può boicottare. Spargere il suo nonsense. Ciao, buona giornata e buon fine settimana. Comunque, da Debora.
1: Ciao Debora, devo dire che l'hanno presa non bene, benissimo. Evitiamo i 114 altri messaggi che sono arrivati, li vuoi leggere qualcuno?
2: Ma io
1: dai.
2: Faccio da paladino, capito? Io faccio da paladino, non è che sono. Come si dice che quello che porta non porta. Com'è che si dice?
1: Ambasciatore non porta pena.
2: Io sono ambasciatore.
1: Ho capito. Non è che sei la pena?
2: No, porto.
3: Pena.
1: Porti va bene. Pena. Allora, ragazzi, vado con una roba. Commentatela voi.
4: Zanotti, c'è Beckham Castro adesso in questo recupero del confronto a provare dare ulteriore vivacità a Lugano. Del Croix,
3: Lugano.
4: Slimi. La cross cercava l'inserimento, palla che rimane lì.
3: Golla.
4: Viene Ieti.
3: Golla.
4: Ultimo minuto della partita, è arrivato da poche ore ed è lui a filmare il gol che scatena l'entusiasmo.
3: Scusa. Questo qui è ripreso dal vivo o è ripreso dalla TV?
2: È dalla TV.
3: Perché tu ieri eri allo stadio.
2: In infradito sono andato.
3: Che lì? Sì, sì, con la cremina.
2: Sì, con la cremina, sì.
1: No, la cremina allo stadio no.
2: Ha portato fortuna. Alla fine ha fatto con la 94esimo il nuovo giocatore del Lugano, Aieti.
3: Aieti.
1: Si chiama Aieti?
2: Aieti.
3: Sì, è un nome che si ripete più lo dici.
1: Ma che cos'è, sardo?
2: Sapete che non lo so se è sardo.
3: Lo Ieti è più himalayano,
1: Forse ho capito, sì.
2: Però bello perché Lugano ha segnato il 94esimo e nel calcio spesso ci sono un po' di delle critiche rispetto al basket, all'hockey che non si segna mai. Ma è proprio bello il bello del calcio che stai lì 90 minuti a soffrire, magari anche un po' annoiarti, però poi alla fine fai il gol e vinci al 94esimo. Infatti c'erano i murales con scritto sei più bella di un gol al 90esimo. Non l'avete mai visto?
3: Sì, è vero.
1: Sei
3: è vero.
1: Più bella di un gol al 90esimo.
3: Perché il gol al 90esimo un po' è una beffa per gli altri, per te è una gioia impressionante.
2: Ed è stato incredibile vedere Mattia Crocetorti, non so se l'avete
3: allenatore
2: visto,
3: del Lugano.
2: Allenatore del Lugano.
1: Beh, l'ha intervistato la nostra Lupacchiotta, Storia di Carta, è stata la puntata di apertura l'altra sera, mercoledì.
2: Ah, ecco, è vero. Bravissima. Oh, meno male.
3: Cosa meno male?
2: No, che l'ha guardata.
1: Stavo per dire, meno male che conosce la nostra azienda.
2: No, non ho detto così.
3: Però l'ha pensato. Vabbè, comunque.
2: Comunque Crocetorti sul gol al 94esimo e si è fiondato lui prima del giocatore sotto la curva.
3: Prendersi i meriti.
2: Sì, esatto.
1: Quindi,
2: esatto.
1: Scusatemi, questo è un modo per farmi capire che mettendo la crema sul mignolo
2: bravissima.
1: Ci può essere un gol al 90esimo?
3: Bravissima. Sì, 94esimo in realtà.
2: Al 94esimo, quindi che tornano gli anni 90? Alla fine, 90.
3: Domanda.
1: Sì.
3: Ora, e qua non mi espongo, chiedo al nostro esperto che ieri l'ha sbagliata. Comunque, ora il Lugano è ufficialmente primo o c'è ancora la storia? No, una partita
2: allora,
3: in più.
2: Il Lugano è primo con 15 punti a punteggio pieno.
3: Quante partite?
2: 5 partite, 15 punti, con una partita in meno rispetto agli Young Boys che è secondo a 14. E il Basilea, sempre una partita in più rispetto a Lugano, con 10. E domenica ci sarà Basilea-Lugano.
3: Ah! Sì. Un altro.
1: Scusatemi, bene. Posso fare la Vox Populi?
2: Cosa dicono?
5: Aieti.
2: Aieti.
1: Da Aieti. Aieti.
2: Aieti.
1: Dicono Aioti.
2: Si dice Aioti?
1: Non lo so. Non lo so.
3: Come si scrive?
1: Chiedete a lui. Io sono.
2: Aieti. Ieri lo speaker ha detto Aieti. Comunque, di fianco a me c'era un signore.
3: Chi è?
2: Che mi sembrava un signore abbastanza
1: attento a cosa dici che è all'ascolto.
2: Non è maturo. All'ascolto, no, uno di quei signori che ne sanno, che cacciano il grano, posso dirlo.
3: Ah, ok.
1: Ah, ricco.
2: Gente che caccia il grano. Ho scoperto a metà tempo, verso la fine della partita, che non conosceva le regole del calcio. Perché un bel momento mi ha chiesto: ma scusi, posso farle una domanda? Ma quando è che è calcio d'angolo? Quando la palla esce sul fondo o anche nella rimessa laterale?
1: Ma allora non sono l'unica che sa questa roba qua. E allora?
3: Però sei l'unica che non sa e non hai soldi, quello sì.
1: D'ora in poi vi chiederò tutto. Il fuorigioco. Il fuoriangolo.
3: Ma che fuoriangolo, dai!
1: Come si chiama?
3: Ma vai fuori dallo studio!
2: Calcio d'angolo!
1: Calcio d'angolo! No. D'ora in poi mi sentirò libera di essere me stessa! Mi portate un giorno a vedere una partita, certo, e la riprendiamo con le mie domande?
2: Mamma adesso mia. C'è il trend su TikTok e Instagram, c'è il trend del ragazzo che porta la ragazza a vedere la partita di calcio e la ragazza fa il video scrivendo a ChatGPT: dimmi che considerazioni posso fare legate al calcio. Il ragazzo è concentrato a vedere la partita, la ragazza commenta dicendo: ma intanto comunque si muovono bene in difesa, il baricentro dovrebbe essere più alto. Il ragazzo: ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici?
3: Che gli rovina la partita.
2: Sì,
3: tra
2: sì,
3: l'altro.
2: Però lei dice cose comunque giuste, tecniche giuste. Legate al
1: grazie
2: calcio.
1: Grazie per il suggerimento.
2: Bene.
1: Sarà
2: fine,
1: un momento
2: Il signore mi ha chiesto: ma se finisce 0-0 si va ai supplementari? Questo mi ha chiesto.
3: Bella musica, per favore.
2: Dopo questo, dai.

0: Lui si chiama Alfa, bellissimo, è bello che ha indicato te, ho parlato
1: ragazzi,
0: io.
1: Ragazzi, scusatemi.
2: No, ma è perché io non devo iniziare a conoscerla bene, Margherita, non so che gesti fa. No. Quando fai così sembrava il no look.
1: Allora, e vi è andata bene che non ho fatto un altro gesto, è che dovevo aprire 6 microfoni e sono con Nicola Gobbi fuori onda, scusatemi. E anzi, Gianni, c'è Nicola Gobbi.
0: Oh, yeah. Sai cosa? Buongiorno Nicola intanto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Nicola, al mio 3 mi aspetto il solito messaggio, perché sì, tu hai, da noi hai una fan sfegata. Eccolo qua.
1: Sì, sì.
0: Nicola Gobbi, 3 cuoricioni, voce meravigliosa. No, arriva no, sempre.
1: Ci sono le bimbe di Nicola Gobbi.
3: Sì, sì, no? c'è mia moglie che sta indagando.
0: È già sguinzagliata, sai.
2: Mi ricordo che
3: sì,
2: avevano...
3: ha già aperto le antenne.
2: Avevano fatto la pagina Facebook durante la pandemia, sì, di Merlani. Ve lo ricordate, Merlani?
0: Sì, certo.
1: Sì,
0: Merlani.
1: Certo.
2: Si potrebbe fare la pagina delle fan, le amiche di Gobbi.
1: Sono d'accordo.
0: Sì, sarà molto
1: no,
0: felice.
1: Le bimbe, si dice le bimbe,
2: le bimbe
1: di Gobbi.
2: Le bimbe di Gobbi.
0: O le baddies.
1: O le baddies, sì.
0: Anche.
1: Fate Bobis.
0: Mandiamo la sigla.
1: Sì, nel frattempo apro la pagina allora Facebook, eh.
0: Va bene.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Nicola, scusa, tu come sei messo a sport? Cioè, te ne intendi, ti piace, lo segui?
3: Nel senso, se seguo lo sport in televisione così?
0: Sì, poco, o se lo pratichi. Mm.
3: Allora, seguirlo, seguivo l'hockey ai tempi, lo sci, se no non mi ha mai attirato tanto. Mentre che praticarlo, evito tutto quello che è competizione, perché non mi piace fare competizione, però corsa, sci, montagna, passeggiate,
0: lo fai?
3: Alpinismo, sì, c'è sempre.
0: Ah.
3: Sì.
0: No, perché qualcuno scrive... ciao, con un'amica ad una partita di basket,
1: sì,
0: dopo 5 minuti dall'inizio dell'incontro lei chiede: dov'è il portiere? Peggio
1: oh,
0: della zanata.
1: Mi sento meglio, posso dirvi? Che bello.
0: Diamo voce a Nicola, come saranno le giornate? Beh, a partire da oggi e poi soprattutto il weekend, che interessa un po' a tutti.
1: Che ho una cena fuori, lo sapete.
0: Sì, sì, sì, prego.
3: Certo, beh, andiamo avanti con l'estate. Estate che con temperature ancora troppo calde per la stagione, penso che ci siamo accorti tutti. Infatti oggi soleggiato, molto caldo, sui 31 gradi, niente da segnalare, se non qualche cumulo nel pomeriggio, ma asciutto decisamente la giornata. Un isoterma di 0 gradi che è ancora altissimo per la stagione, siamo sui 4600 metri, quindi anche andare in montagna la frescura non la troviamo, anzi è ancora molto caldo. E anche il weekend, beh, direi all'insegna del sole. Domani sicuramente in prevalenza soleggiato, avremo delle velature transitorie che però non impediscono il buon soleggiamento. Le temperature sui 32 gradi. Un colpo di vento da nord, favogno nelle vallate alpine, un favogno che potrebbe arrivare nel pomeriggio o magari rialzare ancora di più le temperature in quel di Biasca, quel di Cevio, quel di Grono tipicamente. E anche la domenica, anche qui generalmente soleggiata e calda, con anche qui un favogno moderato nelle vallate alpine, quindi un po' più ventilato nelle vallate che non al centro e al sud, però tutto sommato un weekend all'insegna del sole e soprattutto all'insegna dell'estate, che decisamente non vuole mollare la presa, vuole andare avanti a riscaldarci gli animi. E poi, se vogliamo andare a vedere settimana prossima...
0: Ma sì, un inizio almeno.
1: Senti, una spoilerata, dai.
3: Una spoilerata, inizia sicuramente ben soleggiata anche la settimana. Dovremo fare i calcoli con un cambiamento verso metà settimana. Qui ci aspettiamo, a nord delle Alpi sarà più perturbato. Noi abbiamo ancora un effetto favonico che arriverà fino in pianura, quindi del vento da nord fino in pianura da mercoledì. E soprattutto centro verso le Alpi, degli apporti di nuvolosità o qualche goccia da nord. Però ecco un cambiamento in questo senso. E anche le temperature da metà settimana si smussano un attimino, ma restiamo sempre sopra i 25 gradi, quindi tipicamente ancora giornate estive. Un po' più agitata da metà settimana, però comunque sia l'insegna ancora di sole caldo e un po' di vento. Di pioggia ne mettiamo veramente poca, se non qualcosina sulle Alpi tra martedì e mercoledì, però per il resto dovremo purtroppo restare ancora una volta lassù.

0: di lì era secco anche di notte, mentre che adesso perlomeno porta un po' di rugiada sui prati che li fanno rinvigorire un attimo in verde.
1: Ottima
2: anche
1: osservazione.
2: Anche se a Bosco Luganese è stata avvistata, io dico perché ho le mie informatori, è stata avvistata mamma Claudia con un pennellino e della pittura verde, però magari è un caso.
3: Tu scherzi, ma tanti hotel lo fanno,
1: pittura. Ma non parte... è vero.
0: Sì, sì, a parte gli scherzi, ho visto in America si pitturano i prati. Sì, per me è un'eresia, ma lo fanno.
1: Scusatemi, tutti e due, Nicola e Michael, fatemi capire, ma con la, cioè, con tipo la vernice?
2: Sì, penso
0: è una vernice, spero, biologica. Vengono, spruzzano l'erba secca e te la fanno diventare bella verde, ma è un'americanata, diciamo.
1: Certo.
2: Poi l'erba resta secca comunque, cioè non è che cambia niente.
1: Però all'occhio, anche l'occhio vuole la sua parte.
2: Sì. Dillo a Michael che è in giro in infradito. Comunque, grazie Nicola, un abbraccio a te, buon weekend. Ciao.
0: A tutti voi, buon weekend.
1: We love you, ciao ciao.
3: Ciao ciao.
2: Tra l'altro, Ayei Ayeti si chiama Arlind Ayeti ed è svizzero di origini albanesi.
1: Il cerchio si chiude, ok.

0: A proposito di calcio,
1: sì.
0: Io col mio fidanzato siamo andati allo stadio e lui solitamente, quando siamo a casa e guarda la partita,
1: sì.
0: A volte gli arrivano queste notifiche ancora prima che il gol venisse fatto,
2: cioè?
0: Dalla squadra.
1: Perché magari la partita è un po' di ritardo, tu lo stai guardando alla TV,
3: sì.
1: In realtà hanno già segnato e ci sono 30 secondi di ritardo, capita.
2: Ah, ho capito.
1: Sentiamo.
0: E quindi ero un po' abituata che lui riceveva questo messaggino, ogni volta gli chiedevo, quindi allora tra poco segna, quando eravamo a casa.
1: Certo.
0: Poi andiamo allo stadio, anche lì gli arriva un messaggio su un'azione,
1: immagino, sì.
0: E gli faccio la stessa domanda, quindi allora segnano, solo che ero allo stadio, quindi la stavo vedendo live la partita.
1: Tu cosa avresti detto? Ma sei in diretta allo stadio, lei è abituata che arriva il messaggio e tra 10 secondi segnano. Tu cosa fai? L'abbandoni lì dov'è? Le offri da bere? Chiudi gli orecchi? Cosa fai?
3: No, allora, a parte che io non sono mai andato allo stadio con una donna. Ah beh, ieri

0: con mia madre in realtà. Beh, però mia madre ha visto più partite di me.
1: Sì, ne sa più di te.
0: No, ha visto più partite di me perché mio padre giocava a pallone, quindi tutte le volte dice sempre così, passaggi indietro, una volta già lo facevano gli anni 90, cioè dopo me...
1: Poi ha visto tuo fratello, ha visto te, insomma ne ha viste.
0: Esatto.
2: Quindi cosa faresti?
0: Niente, un rinvio dal fondo, capito? Un bel rinvio dal fondo.

0: 33. Maxi B, un metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelli o leasing usato, o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi. Per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Wow, indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
5: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
5: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì.
7: Rinnova la tua casa con le fantastiche offerte di Jusk. Abbiamo un vasto assortimento per offrirti un sonno ristoratore. Risparmia ora il 60% su molti materassi e dal 30 al 60% su molti completi letto. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Buongiorno, fra un minuto sono le 8.
0: Ticino News Mattina.
10: 4 settembre, venerdì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata, raccontate in una manciata di minuti in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Crisi istituzionale e caso Zali, parla la Presidente del Governo Marina Carobbio Guscetti, ha detto tra noi, è tornata sugli avvenimenti che nelle ultime settimane hanno scosso l'intero cantone, a partire dalla diffusione dei file audio che hanno poi portato alle dimissioni del collega leghista. Sentiamo uno estratto delle sue parole.
12: Quello che era uscito io non me lo aspettavo, quindi erano anche elementi molto forti che sono stati resi noti pubblicamente, sulle quali abbiamo dovuto confrontarci all'interno del governo e con Claudio Zali, ponendogli anche delle domande su anche delle tematiche delle quali io mi occupo politicamente da tantissimi anni, quelli legati all'integrità personale, alla violenza di genere, e quindi mi hanno anche toccata molto profondamente. Ci sono appunto i rapporti umani e il lavoro all'interno del governo, ci sono queste problematiche, che ci sono le donne che sono vittime di violenza, e quindi ho vissuto molto questi temi, e come ho detto ho cercato comunque di svolgere il mio ruolo nell'interesse del cantone, però non posso dire che non sono stata toccata da tutto quello che è avvenuto.
13: Ma cosa ha provato Carobbio la prima volta che ha ascoltato il famigerato audio che ha fatto deflagrare la crisi, portando alle dimissioni il collega?
12: Sono rimasta allibita di sentire queste parole, perché parlavo prima della violenza di genere. Penso che la lotta alla violenza di genere tocca tutti gli ambiti, anche la violenza verbale, anche l'incitazione alla violenza, di questo che in fondo fanno riferimento o si sente in questi audio un'incitazione alla violenza che evidentemente non può essere tollerata. Quindi la mia reazione è stata di quella di dire: ma queste cose non possono accadere, o una persona che rappresenta lo Stato non può dire queste cose.
11: Non solo il caso della 52enne, Marina Carobbio parla anche dell'altra questione che ha visto coinvolto il dimissionario collega in governo, quello del 14enne in carcere alla Farera.
12: Quando parlavo di fiducia nei confronti dei cittadini, quando parlo anche di rispetto del ruolo istituzionale di un consigliere di Stato, anche di un funzionario, ci sono dei limiti molto chiari. Noi non possiamo utilizzare la nostra posizione per influenzare o decidere su delle scelte personali. Ho provato a mettermi nei suoi panni per quanto possibile e mi sono fatta soprattutto tante domande sulle scelte che abbiamo fatto.
14: Cioè, mi stai dicendo che se fosse stata lei, pur subendo l'ingiustizia, si sarebbe dimessa, si sarebbe fatta da parte?
12: Penso di sì.
10: La cronaca ora, dopo gli ultimi fatti di sangue delle ultime settimane, ci riporta nuovamente a Lugano, perché tre ragazze di 17 anni sono state aggredite la scorsa settimana mentre rientravano a casa dopo una festa di compleanno. Era circa l'una di notte quando, secondo quanto riferito da 7 consiglieri comunali della Lega in un'interrogazione riportata dal Corriere del Ticino, le giovani sarebbero state fermate, insultate e picchiate da 2 ragazzi descritti come in evidente stato di alterazione alcolica. Le 3 ragazze hanno poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e denunciato l'accaduto. La polizia ha individuato e fermato i presunti autori, che però sono stati rilasciati dopo poche ore.
11: Ed è proprio su questo punto che si concentra l'interrogazione dei consiglieri, che chiedono al municipio strumenti più efficaci per tutelare concretamente la popolazione. Precisano di non voler sostituire la magistratura, ma chiedono sicurezza, risposte chiare, soprattutto conseguenze concrete per chi aggredisce, minaccia o picchia altre persone. Sul tema della presenza di stranieri tra gli autori di episodi violenti, i consiglieri chiedono inoltre alle autorità dati ufficiali e trasparenti per evitare generalizzazioni.
10: Intanto in Ticino la magistratura dei minorenni stringe le maglie sulle armi da taglio. Se durante un controllo un minorenne viene trovato con un coltello o anche con un semplice coltellino svizzero, questo viene confiscato ed eventualmente restituito ai genitori. Una sorta di confisca preventiva già applicata anche nel Canton Friburgo. La misura arriva dopo i recenti episodi avvenuti a Lugano.
11: La magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa parla sul Corriere del Ticino di una situazione che desta preoccupazione. Vedo tanta aggressività, dice, in generale un'incapacità nel gestire le emozioni, e aggiunge che rispetto al passato oggi c'è più l'abitudine da parte dei giovanissimi di andare in giro con armi bianche, non solo coltelli. Quest'anno sono infatti stati scoperti anche 2 casi di tirapugni realizzati con una stampante 3D. L'obiettivo della confisca è evitare che un'arma portata con leggerezza possa essere utilizzata in un momento di rabbia o perdita di controllo.
10: Il mercato del lavoro, ora nuovi licenziamenti collettivi alla Balli di Caslano. Secondo la regione potrebbe coinvolgere 25 dipendenti amministrativi, mentre l'attività dell'azienda è ferma da mesi. Dopo l'acquisizione da parte del fondo americano Regent nel 2024, il gruppo ha registrato licenziamenti, chiusure e procedure di fallimento in diversi paesi. A Caslano i dipendenti sono scesi da circa 122 a 54, mentre la procedura di moratoria concordataria prevede la vendita dell'attività e degli impianti, ma non il marchio, per tentare così di salvaguardare produzione e posti di lavoro.
11: Preoccupano anche i conti. Nel 2025 l'EBIT di Balli è rimasto negativo per 27,7 milioni di franchi, con un flusso di cassa operativo negativo di 16,45 milioni. Criticato sulla gestione del caso il governo, accusato dal deputato Claudio Isabella, che insieme ad Evaristo Roncelli aveva interrogato sul tema l'esecutivo, di aver fornito risposte generiche e di non fare abbastanza per tutelare lavoratori e collettività.
10: È bene prestare attenzione non solo alla posta elettronica, ma anche a quella tradizionale. L'esperto informatico Alessandro Trivilini mette in guardia la popolazione sulla scia del furto di dati legati alle targhe degli automobilisti ticinesi. Il rischio, dice, che per posta arrivi corrispondenza truffaldina. Sentiamolo.
15: Questo tipo di attacchi o di sfregi informatici in genere sono finalizzati a recuperare dati molto precisi di persone fisiche e utilizzati poi per alimentare l'economia circolare delle truffe di phishing. Quindi è verosimile pensare che nei prossimi giorni o settimane o anche mesi a casa delle persone a cui è stato sottratto illegalmente il numero di tag con i relativi nominativi possa arrivare una lettera molto ben costruita che chiede di compiere delle azioni, e quindi li portano nel campo online affinché poi possano dare dati personali, confermarli e mettere in piedi tutte quelle truffe che conosciamo di phishing. Il suggerimento è di non concentrarsi unicamente a riconoscere se un'email è vero o è falso, ma stare attenti anche alla posta ordinaria cartacea che arriva a casa, perché il mondo online e il mondo offline con questo tipo di attacchi e di sfregi informatici si uniscono, si sovrappongono e si alimentano a vicenda.
11: La sparatoria di Arau riaccende il dibattito sulla legislazione svizzera in materia di armi. Nell'attacco, lo ricordiamo, un 43enne ha ucciso una donna di 22 anni e ferito altre 6 persone utilizzando un fucile semiautomatico Kalashnikov AK-74 acquistato legalmente una ventina d'anni fa. Da sinistra è arrivata la richiesta di vietare senza eccezioni le armi semiautomatiche e di confiscare anche quelle acquistate regolarmente.
10: Contraria a nuove restrizioni invece Protel, l'associazione che difende una legislazione liberale in materia di armi. Quale nuova misura concreta avrebbe effettivamente impedito l'attacco di Arau, si chiede l'associazione. Protel invita quindi a mantenere la calma e attendere i risultati dell'indagine, ricordando che già oggi esistono strumenti giuridici per sequestrare armi e munizioni quando vi è un pericolo concreto. In Svizzera, secondo stime del 2018, circolano circa 2,3 milioni di pistole e fucili.
11: Lugano pubblicherà il 7 di settembre 2 concorsi differenti per definire il futuro del Lido San Domenico di Castagnola. Il primo riguarderà la sola gerenza con una ristrutturazione da 250.000 franchi a carico della città. Il secondo consentirà invece al futuro gestore di investire direttamente nella struttura in cambio di un contratto di locazione decennale. L'obiettivo è trasformare la Bevetti in un esercizio pubblico con cucina, aperto tutto l'anno e capace di ospitare eventi e concerti. Il municipio vuole garantire maggiore stabilità mantenendo il carattere popolare locale del Lido.
10: In chiusura il calcio con la vittoria al Cardio Palma per il Lugano che supera 1-0 il Servette e riconquista la vetta della classifica a punteggio pieno dopo 5 giornate. Una partita difficile per i bianconeri, a lungo imbrigliati dalla difesa molto bassa e compatta dei ginevrini. Gli ospiti hanno anche avuto le occasioni migliori, compreso un calcio di rigore fallito da Mraz. Poi, proprio nel recupero, la rete decisiva di Albian Aieti, arrivato in Ticino soltanto mercoledì, che ha regalato 3 punti ai bianconeri.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
10: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana. Ricordiamo che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta parzialmente durante il giorno tra le 6.30 e le 20.30.

0: Credo che oggi compiano gli anni 2750 milioni di persone, sono tutte all'ascolto di Radio 3.
1: Auguri a tutti, belli e brutti.
0: Beh, no, no, no, no, no, no, no, calma. No, scusa, hai un VIP e lo buttiamo via. Abbiamo un chitarrista di professione, abbiamo un cantante. Ma infatti, chi? Appunto, dico chi? Quello è il dramma, chi?
2: Allora, sto scaricando il testo.
1: Ma
2: e
1: mentre scarichi il testo, mi fai ascoltare i 2-3 audio che sono arrivati nel fuori onda?
0: Ah, vuoi ascoltare?
1: Abbiamo toccato l'argomento sport. I nostri amici hanno condiviso gioie e dolori.
0: Siccome perché è lungo.
1: Vado io?
0: No, no, ma te lo traduco perché è lungo. Lui dice che erano allo stadio,
1: sì?
0: E la moglie ha fatto una gaffa su Franco Baresi.
1: Ah, ecco. Ho capito.
0: E dice tutti quelli che erano intorno a noi e si sono girati male. Perché poi nello sport l'ironia, guarda che tosta, non è che puoi giocarci troppo. Chitarrista, lei c'è?
2: Io ci sono. Allora, oggi volete in fa diesis, in si bemolle?
1: Allora, si bemolle io.
2: Si bemolle?
1: Sì.
2: Allora, vediamo se ci siamo.
1: Dimmi solo a Gianni che base devo chiedere.
2: Nessuna base, è la chitarra.
1: Ah, scusa, allora tolgo.
0: Fa tutto lui.
1: Va bene.

0: Prendi la banana.
1: No. Scusatemi, ma cos'era il principe cerca moglie?
0: Ma no. Va! Il re leone!
1: Ah, scusatemi,
2: era
1: vabbè.
2: Il re leone.
1: Dai, dai, allora.
0: Aspetta, i nomi, che
2: i nomi, è vero.
1: Partiamo Fabrizio.
2: Per... No. In ordine di importanza?
0: No, in ordine sparso. No.
1: Sì, sì. Dai!
2: Allora, no, devo capire un attimino se abbiamo la tonalità. Datemi una mano anche da casa.
1: Ok.
2: Lo faccio veloce, ma fate finta
1: Vai.
2: Che non...
1: Tanti auguri a te. Gianni, no.
2: Tanti auguri.
0: No, no, no, no, sei troppo alto.
1: No.
0: È più da castretto.
2: Tanti auguri.
0: Ma vai basso.
2: No, secondo me andiamo a andare col sol.
1: C'è chi ha appena acceso la radio, mi sembra di sì.

0: Federica.
1: Federica
0: e Fabrizio. Vai.
2: Okay, siamo pronti, abbiamo fatto il riscaldamento.
0: Ah, nel frattempo, sì, se via messaggio ci mandate il vostro nome, Michael andrà avanti ore e ore e ore.
2: Dai. Partiamo col Bicio, che è un nostro amico, che lavora in banca.
3: Sì.
2: E siamo qui.

0: ragazzi.
1: Mamma mia che parto.
0: Allora, qualcuno che compie gli anni secondo me si è rifiutato di dirlo dicendo meglio evitare, quindi io vi direi...
1: No, aspetta! Riparti, riparti, oddio, subito, secco, vai! No, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no,

0: Allora, io grazie a Dio non compio gli anni oggi. Comunque, se l'anno scorso con Maxi B e Marghe era uno spasso, quest'anno con Michael è un super spasso.
1: Oh, dai, super.
0: Ragazzi,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Era ora una promozione dopo 5 giorni, eh? Bene,
3: tanto è stato bocciato. Comunque, oggi è il mio ultimo giorno, no?
1: Era... Non lo so, stiamo rivalutando, eh?
3: Perché vorrei presentarmi settimana prossima con un medley. Cioè, la chitarra. Vorrei cantare La Bamba, Oi Maria,
2: sì,
3: e Guanta la Miela, tutto insieme.
1: È, è lo stesso medley che facevi il 2018. Sempre
2: vabbè,
1: quello,
2: è quello
1: uguale.
2: Che hai imparato bene, è secondo
3: io,
2: me, no?
3: Io facevo parte, io con Gregorio Schira, che adesso fa il telegiornale alle 8 su RSI La 1, che è la verità.
2: Sì.
3: Avevamo un duo che si chiamava Los Chitarrones.
1: Sì. Perché uno dei due adesso fa il telegiornale e l'altro ripropone i medley di 20 anni fa?
2: Cioè,
1: perché?
2: No, soprattutto chi dei due ha sbagliato?
3: Un'evoluzione non c'è stata.
1: Da parte tua.
3: Ma io sono rimasto comunque nell'ambito musicale.
1: Sì, è vero.
2: Scusatemi, siccome stanno arrivando tanti messaggi comunque per il nostro Mikey che si è applicato anche dal punto di vista... della prestazione con
3: certo,
2: la chitarra, no?
3: Perché poi io mi sposto su varie scale, eh? Cioè non è che sto sempre sulla stessa scala.
1: In che senso?
2: Ho notato.
3: L'altra volta l'ho fatta in do, oggi l'ho fatta in sol.
2: C'è.
1: E mai una volta che sia la scala giusta. Pensa quando la becchi.
2: Se non erro, c'erano anche dei vocali che lo dicevano, ora non vi trovo più, siete tanti. Ho capito, vi piace il fatto di ricevere gli auguri di Michael. E allora sapete cosa stavo pensando, amici?
1: Sì.
2: Forse è veramente giunta l'ora. Dico io.
4: E allora...
2: Cosa perché no? Potremmo fare una sveglia su commissione. Avete bisogno di svegliare i vostri figli e allora?
1: Ma perché racconta tutto come se fosse l'Armageddon?
2: Che cosa state aspettando?
3: No, io volevo chiedere, qual è il legame tra gli auguri e la sveglia di... la sveglia?
2: Qualcuno che si sveglia che compie gli anni quel giorno.
3: Ah, ok, solo chi compie gli anni.
2: Beh, ovvio, se no ti chiamano tutti, scusa, mi servi qui. No.
1: Però è vero, sarebbe bello. Ma perché compleanno? Perché non svegliare? No. Ma poi a turno, se una volta va Michael, una volta vai tu. Io purtroppo.
3: Ma scusa, tu suoni uno strumento.
2: Ma io cosa suono? Il flauto?
1: Il bongos. I bongos.
2: Ah, vabbè.
3: Cos'è già il bongo?
2: Ma come cos'è il bongo?
3: Cos'è già quel cosa?
1: Bingo bongo.
3: È un rombo.
2: Ma no, è tipo il tamburello.
3: Ah, ok.
1: I bonghi.
2: Vabbè, i bonghi.
1: Le congas.
2: Dai, quelli che vanno. Aspetta. Hai capito?
1: Si sta picchiando sul dorso della
2: non
1: mano.
2: Non so come dirtelo.
3: È un tamburo.
2: Cosa prendo?
3: Dite tamburo.
2: La borraccia, aspetta.
1: Ah. Ecco, ecco, quel suono lì.
3: Ah. Bunga, la versa, bella, cattafella, cattafella. Si regna,
2: Quindi, scusatemi, io per fare gli auguri posso usare dei bonghi o il flauto. Scegliete voi.
3: Sì.
2: Michael arriva con la chitarra. Mm-hmm.
1: Io faccio suoni molesti con le ascelle.
2: No, scusami.
1: Pro, così.
2: Tu canti un pezzo rap.
3: È vero.
2: Scusa.
1: Freestyle.
2: Ok, settimana prossima la testiamo su uno di noi. Scegliete chi volete che venga a svegliare i vostri figli, il vostro marito, vostra moglie, secondo
3: chiunque.
2: Di gusti. Però deve essere il compleanno. Veniamo a casa vostra.
1: Vi dico solo che preferisco che esca Michael. Ma perché? Perché è quello che mangia meno. Vi costa meno, ecco. Vi costa
5: Michael
1: meno.
5: Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi. Per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
8: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
9: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorla, c'è!

0: Allora, io mi rendo conto, faccio un po' di outing su tre, che quando dico le cose io nessuno mi crede, non so come mai, passano un po' più
1: inosservate.
0: Perdono di credibilità?
2: Ma perché, scusa? Io ieri ho detto che c'è la popolazione di Shazam e nessuno ci ha creduto.
0: È vero.
3: Ma perché è vero, non esiste.
2: Ma invece c'è, io sono andato a cercarla e c'è la popolazione di Shazam e quindi, ragazzi, portatemi rispetto.
0: Hai visto foto?
2: Sì, sì.
0: Sì.
3: Dai,
0: descrivici. E poi faccele vedere, dai.
3: Dai.
2: Sudafrica. Dico solo Sudafrica.
3: Quando non sa cosa dire, sì, ma anche sì. A casa, quando dice cosa vuoi mangiare? Sudafrica. E loro sanno.
0: Sì, sì.
2: No, comunque, il genio incompreso... Io mi sento di essere un genio incompreso, ma anche te ti senti una genia incompresa.
0: Sì, sì.
3: Due umiloni proprio.
0: Sì,
3: sto
0: sì.
3: Lavorando con due umili.
0: Sapete perché?
2: Perché?
0: Perché io vi ho detto che c'è la possibilità, ma veramente, di prenotare uno di noi tre che viene a intrattenere vostro figlio, vostra figlia, vostra moglie.
3: Che intrattenere, a svegliare, poi basta.
0: Beh,
3: non
0: ho
3: è
0: capito.
3: Che stai a giocare a carte.
0: Hai ragione, ok. Però una sveglia con intrattenimento.
3: Sì.
0: Per un compleanno.
3: Tu il pretendevi numero... che avessimo già delle prenotazioni,
0: ma
3: fino,
0: certo,
3: a dicembre.
0: Dico 079-449-9537. Scegliete Michael con la chitarra, io, non si è capito, col flauto o col bongo. E invece, vabbè, ovviamente Maxi viene a fare rap.
3: O rumori con le ascelle, perché sì, io voglio tenere questa mia cosa.
0: Ragazzi, non è arrivata neanche una richiesta.
3: Ma va bene, non è un obbligo, deve essere una...
0: No, tu dici che va bene. Per me è stato un duro colpo.
2: A te piacerebbe... Se qualcuno venisse a svegliarti il tuo compleanno,
0: sì.
2: Che
0: no.
2: Vedi, capito? Non sei truccata, non hai fatto.
3: No, aspetta, però.
0: Allora, intanto.
3: Non sei tu che chiedi, è mamma, papà, è l'altro,
2: esatto.
3: Che.
2: Ed
3: è ovvio.
0: Ma loro lo sanno che magari tu non apprezzi che qualcuno venga in camera tua.
3: Per quello che lo chiedono, è quello il bello.
0: Ah.
2: La camera. La camera è sempre una zona.
3: La camera.
0: Intima.
2: Cioè uno un po'
3: va bene, ma ragazzi, ascoltatemi. Se uno sta già facendo colazione, ti dice al momento della colazione mi vieni in sala, a meno che non fai colazione in camera tutti i giorni, basta, non hai violato niente.
0: Scusatemi.
4: Ragazzi, ciao. Io vi sento ora e accendo ora la radio. Ma il 16 settembre è il compleanno di mia figlia, mercoledì.
3: Fatto.
4: Vi aspetto mercoledì pomeriggio per il
0: pomeriggio no.
4: Per la festa.
3: Ho capito,
4: ma
3: ragazzi.
4: Venite tutti e tre, dai.
3: No, non ci siamo capiti.
4: Un bacione.
3: No.
4: Barbara.
3: No, Barbara, no. No.
0: No, Rifo, rispiegala bene.
3: Allora, a me non piacerebbe, ma a loro due a quanto pare sì. Fare cosa? Farvi da sveglia mattutina oppure farvi gli auguri direttamente a casa vostra. Ma quando? Nell'orario tra le 7 e le 10 in cui va in onda Amici in Affitto.
0: Stanno arrivando un sacco di richieste, volevo dirvi. Non posso leggerle perché ha detto se mio figlio poi sente, non dico niente.
3: Allora, lo svegliatore professionista è Michael con la chitarra. La prima riserva è Margherita Zanatta. Poi c'è Ruben Bassi. Addirittura il direttore, infine. Ma veramente infine, c'è anche il Maxi B.
0: Immagini, ecco. Sasha Dal Conte
3: tra le varie mansioni.
0: Già che non ha abbastanza da
3: e
0: fare.
3: E in questo caso sarebbe Sasha Dal Gong, perché dalla sveglia.
0: Sai che l'anno scorso hanno coniato almeno una trentina di nomi nuovi per il nostro direttore.
3: Sì.
2: Potremmo anche giocarci la carta a Boris Piffaretti che viene col tromba sveglia.
3: Beh, Boris Piffaretti è proprio
2: sveglia.
0: Allora, io non prometterei cose per gli altri che non sono qui, perché poi sembra perdiamo di credibilità. Noi veniamo veramente al mattino.
3: Ma Boris non è gli altri,
0: ma
3: è
0: dai,
3: dei nostri.
0: Ho capito.
2: Sì, ma tu mi hai lanciato nella mischia senza chiedermi l'autorizzazione. Anche in questo
0: ti
2: caso
0: ti andava di farlo?
2: Ma ormai il brodo è uscito dalla pentola.
0: Scusami. Questo è un nuovo modo di dire che il brodo è uscito dalla pentola.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
3: Rimettiamo il brodo nella pentola.
2: E si
3: prego.
2: Dice che sbrodo. Ciao, vuol dire
0: Alessandra.
2: Che esce il brodo.
3: Allora, buongiorno ragazzi, è la Deni. Vi ingaggio io per la sveglia mattutina per mio figlio quasi 14 anni.
0: No, aspetta, non leggerlo.
2: Sì,
0: se sente il figlio.
3: Ma quando mai?
0: Sì, ma abbiamo rovinato tutto.
3: Ma va, e qui ti ci vedo, Michael. 14enne
2: è già grandicello.
3: Tu cosa fai? Dai 6 mesi ai... Hai 9? Scusa, alza un po' sto livello.
0: È vero, scusatemi, parliamo del range di età. Cioè, fin da che età, come i giochi in scatola, da che età a che età?
3: Michael,
2: allora la mia età va
3: da 0
2: a 12. E okay. Però poi ho un buco a metà.
0: Sì.
2: Ho un buco e poi, siccome ogni tanto faccio la riserva della Chiara Beltraminelli la domenica popolare, prendo anche
0: quel
2: gli over 70.
0: Ok.
2: Capito?
0: Okay. Quindi se chiamano dall'ospizio vai tu?
2: Va bene.
0: Però anch'io volevo andare, scusatemi.
2: Ma perché io so cantare la Ticinella con la chitarra.
3: Tu
2: una
3: no.
2: volta avevamo cantato, ti ricordi, davanti a... Dov'è che era? Era la casa anziani, ti ricordi a Sementina? Che abbiamo cantato.
3: Sì, sì, abbiamo cantato. Ti arrabbiare.
2: Era bellissimo. E loro erano dentro. Bellissimo.
3: Dove erano dentro?
0: Allora,
3: dove?
2: Nella casa che ci salutavano.
3: Ah sì, vero.
0: Mentre rivivete questi ricordi, io metto un po' di musica.
3: Ma
0: ci
3: tu
0: organizziamo.
3: Fai delle domande e poi ci tronchi a metà.
0: E ho capito, ma se devo andare in musica cosa faccio? Scusa.

0: amici, stavamo dando un range di età per ricevere Michael Casanova a casa vostra al mattino a sorpresa per fare gli auguri.
1: Però vedi che il fatto che tu non ci fai finire poi provoca delle situazioni controverse. Senti un po' il vocale.
0: Ma aspettate, infatti il range era solo per Michael.
1: Ma se non ci fai finire.
2: Ciao amici, affitto. Io vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
1: Brava.
2: Mi siete molto simpatici.
0: Amore.
1: Grazie.
2: Ma penso che da oggi cambierò.
1: Sì, ha ragione.
2: Non è giusto quello che state facendo.
1: Brava.
2: Io sono un over 64. Sono fuori da tutti i range. Ho tre figli grandi. Quindi ancora niente.
0: Sì.
2: Non sono nei 70. No. Non sono fino ai 12. Non sono in nessuna. Basta.
0: No.
2: Cambio radio.
0: No.
2: Stop.
1: Calma.
2: Mi avete pressa.
1: Calma.
2: Ciao,
1: allora.
2: Da Luisella.
0: Ecco. No, Luisella, no.
1: Luisella, il problema qual è? Che la nostra Margheritina ogni tanto non ci fa finire, ma noi saremmo arrivati anche al tuo range. Allora. Dai fino ai 12 Michael, che però fa questo salto temporale e va anche agli over 70. In mezzo c'è tutto un pianeta. Margherita Zanatta prenderà praticamente tutte le altre.
3: Che è proprio il target della radio.
1: Che è il target della radio.
0: Quindi cos'è? Cos'è? 40, dai 40
3: dai 12 ai 69.
0: Ah, ho capito.
1: Ok. Poi se volete qualcosa di diverso, di costruito in modo particolare, chiamano me. Ecco, questo è. Va
0: ok,
1: bene?
0: Ok. Quindi dai, Luisella, torna con noi.
3: Sarebbe bello andare da qualcuno che compie 100 anni.
0: E capire qual è il segreto per essere arrivati fino a lì.
3: Una persona che compie 100 anni.
1: E magari svegliarlo all'improvviso con una schitarrata.
0: Sì,
1: 100 anni,
0: sì,
1: è finita lì.
0: Sì,
1: è andata.
0: Sì, è vero. E non sentirle.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
0: Questa è Radio 3i.

0: Ne approfitto di questa, secondo me, perla incredibile, Billie Jean, Michael Jackson. Proprio ieri leggevo le confessioni di uno dei figli di Pablo Escobar e ha raccontato che Pablo Escobar voleva rapire Michael Jackson.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Allora, sto dicendo che il figlio, che vado a vedere il nome, aspetta.
2: Escobar, allora, di sicuro.
0: Sì, no, quello è il cognome. Sebastian.
1: Ah.
0: Sebastian Escobar.
1: Avrei scelto un altro nome comunque.
0: Va, glielo dire a Escobar, vediamo come ti accoglie.
1: No, va bene
2: come
1: così.
2: Si chiamava lui di nome invece, Escobar?
1: Pablo.
0: Pablo. Pablo Emilio Gaviria. Ma non conosci la storia. Vabbè,
1: vabbè,
0: comunque,
1: andiamo avanti.
0: Il figlio Sebastian è strafan di Michael Jackson.
1: C'è.
0: E ogni giorno dice: papi, mi piacerebbe averlo qui. Privatamente.
1: Oddio.
0: Come vorremmo fare noi, tipo andiamo sotto il balcone di un nostro ascoltatore, vuol fare una sorpresa al figlio, lo facciamo. Ecco, in questo caso insiste, insiste, a un certo punto, come ogni papà, con gli occhi a cuore dice: ma certo, che problema c'è? Te lo rapisco.
1: Non è vero.
0: Quale padre non risponderebbe, giusto?
2: Chiaro.
1: Ma certo.
0: Te lo rapisco. Lui, Sebastian, che è piccolino, è veramente fan e si spaventa e dice: papi, no.
1: Aspetta, perché ha capito che il padre comunque non lo diceva tanto per ridere e scherzare?
0: E il papà lo conosceva, sapeva.
2: Aveva intuito che comunque non è che navigava nei fiori di lillà.
0: Secondo te avere 18 guardie armate in casa ha acceso qualcosa,
1: sì,
0: anche in un bambino?
1: Me, a naso,
0: me sì,
1: a naso aveva
0: giusto?
1: Capito che...
0: queste montagne di roba bianca che navigavano.
1: Sì, sì.
2: A naso.
0: Vabbè, comunque il papà dice: ma certo, te lo
1: a
0: rapisco.
1: A naso, non ci avevo neanche pensato.
0: Basta.
1: Sì.
0: Te lo rapisco.
1: Sì.
0: E inizia a scrivere il piano. Il piano c'era, lo voleva rapire.
1: Oddio.
0: Però il figlio insiste, insiste, insiste. Dice: no papà, no, non rapirlo. Capito? Non
1: certo,
0: voglio. Io voglio che lui venga qua pagato, normale, e
1: ma
0: canta.
1: Infatti, scusami, con tutti i soldi che faceva non poteva pagarlo?
0: A quanto pare lui voleva. Era un periodo un po' diverso di Pablo Escobar. Oltre a tutto quello che è droga, era molto legato anche ai sequestri. E quindi voleva guadagnare su un super miliardario. Però
1: cioè voleva sfruttare la richiesta del figlio per poi comunque chiedere un riscatto.
0: Esatto.
1: Oddio.
0: Però il figlio ha davvero insistito, cioè si è proprio impuntato, ha detto: papà no, lui no. E a quanto pare questo piano non è mai andato a termine, poi l'hanno catturato.
1: Ma scusami Maxolins, io non ho capito come l'hanno scoperto, dove era scritto questo piano.
0: Il figlio, è il testimone, il figlio, ha parlato il figlio.
1: Ah, ho capito, ma scusami, racconterò una roba così del padre.
0: Dici, sto bravo ragazzo che tutti pensano un Pablo qualunque, diciamo sta roba di Pablo? Sì.
1: Vabbè, sentite, non avete capito il mio concetto. Un figlio che tradisce il padre comunque, no?
0: Ma se il padre non c'è più da anni.
1: Vabbè, vabbè.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: A tutto Pilates. Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Buongiorno, un minuto e sono le 9.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati in studio, Laura Zucchetti in apertura. Parliamo della sicurezza a Lugano. Tra una nuova aggressione a tre minorenni e la stretta della magistratura sui coltelli portati dai giovani. Alessandro Cocca.
12: A Lugano torna al centro il tema della sicurezza dopo una nuova aggressione. Gli ultimi episodi di violenza fra le vie del centro cittadino. Tre ragazze di 17 anni, si legge in un'interrogazione della Lega di cui riferisce il Corriere del Ticino, sono state fermate, insultate e picchiate da due giovani in evidente alterazione alcolica mentre rientravano a casa dopo una festa. Le ragazze sono finite al pronto soccorso e hanno poi denunciato l'accaduto. I presunti autori, individuati dalla polizia, sono stati però rilasciati solo dopo poche ore. Sette consiglieri comunali hanno interpellato quindi il municipio chiedendo strumenti più efficaci per tutelare concretamente la popolazione e conseguenze concrete per chi commette violenze. Intanto la magistratura dei minorenni ha deciso per un giro di vite con la confisca anche preventiva di coltelli e coltellini trovati in possesso di minorenni durante i controlli. La magistrata Fabio Lagnesa parla di tanta aggressività e di una maggiore abitudine tra i giovani ad andare in giro con armi bianche. Una misura preventiva per evitare che queste armi possono essere usate in momenti di rabbia o perdita di controllo.
11: Nessuna donna, in generale nessun essere umano, merita di essere trattato come sono stata trattata io. A scriverlo in una lettera letta ieri sera durante un presidio di fronte al Tribunale Penale di Lugano, la 52enne di Melide ritrovata morta nelle acque del Ceresio lo scorso 18 agosto. Una lettera che fa gelare il sangue. Mi ritengo in pericolo dopo la pubblicazione degli audio che ormai tutti avete ascoltato, scriveva Sabrina, lo pseudonimo con il quale si faceva chiamare sui social. Il suo appello ieri è stato condiviso anche dagli organizzatori del presidio contro la violenza. Tra i presenti la gran consigliera di Più Donne Tamara Merlo, che sentiamo al microfono di Laura Milani.
13: Ora bisogna assolutamente fare chiarezza, bisogna soprattutto che questa chiarezza sia nei fatti, non solo nelle parole, e che alla popolazione arrivi un messaggio chiaro che dimostri che veramente si è cambiato passo, si è cambiato il sistema, le vittime d'ora in poi devono essere seguite, aiutate. Non bisogna più cercare di scoraggiare le vittime a parlare, che è quello che purtroppo il nostro sistema ha fatto e fa tuttora, e sarebbe anche bene magari riuscire a mostrare che questa chiarezza viene magari dall'esterno, perché ci sono troppi collegamenti tra magistratura, potere politico, governo, Parlamento.
10: Un pensiero che è emerso in questi giorni, c'è anche chi ha espresso il pensiero che appunto la procura sappia fare il suo lavoro. Noi attendiamo il suo corso.
13: La procura sa fare il suo lavoro, però bisogna anche dare un'immagine esterna che rassicuri la popolazione, e tante volte è anche una tutela per la magistratura se è qualcun altro che se ne occupa, come era stato il caso per il tribunale penale. Nel caso interno al tribunale penale se ne è occupato un procuratore esterno.
11: Gli audio citati, lo ricordo, sono quelli che avevano aperto la vicenda che poi ha portato alle dimissioni del ministro Claudio Zali. Nuovo licenziamento collettivo alla Balli di Caslano, dove prosegue la riduzione dei dipendenti, in questo caso 25 addetti al settore amministrativo su un totale di 54 impiegati operativi nel Malcantone. A darne notizia oggi è la regione, che precisa come la procedura di consultazione terminerà il 16 di settembre, mentre le disdette partiranno dal 21 di settembre. In una lettera ai dipendenti, i vertici del fondo americano ammettono che il licenziamento collettivo forse non basterà e che potrà seguirgli un ulteriore licenziamento collettivo. Ancora da Lugano, delineato lo sviluppo futuro del Lido San Domenico, il municipio indirà due concorsi pubblici, uno per la sola gerenza, un altro per la gerenza e gli interventi di ristrutturazione, che nel primo caso sarebbero invece a carico della città. Il vice sindaco Roberto Badaracchi al Corriere del Ticino dichiara: un luogo speciale, dovrà mantenere quell'anima casereccia che tanto piace.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
15: L'infotraffico.
11: Sono le 9:03 minuti e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
11: Oggi venerdì sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda. Tutte le quote per la stagione, le massime raggiungeranno i 31 gradi.

0: sono molto contento perché finalmente sfoggiamo un nuovo ospite, un nuovo amico in affitto.
1: Più che altro vi facciamo capire un po' come gira, che china prende il programma. Il venerdì mattina, visto che siete tutti lì che aspettate l'oroscopo,
0: della venuta del Papa.
1: Sì, esatto. Sappiate che sarà il venerdì intorno alle 9, subito dopo le news.
0: Sì.
2: Io ieri vi ho detto, ragazzi, rispetto all'anno scorso, questa settimana non abbiamo avuto ospiti. E voi mi avete risposto, sei tu, che ero io il vostro ospite.
0: Esatto.
2: Sono ancora il vostro ospite.
0: No, adesso abbiamo capito che sei un intruso, il che è diverso, perché senti la parola intruso, ospite. E allora abbiamo deciso di chiamare
2: un
0: ospite.
2: Che dopo 4 giorni puzza. Dopo quanto tempo?
0: 3.
2: Tre.
0: È come il pesce.
1: Sì.
0: Allora vogliamo, Michael, presentare il nostro ospite?
2: Sì.
0: Fallo come se fosse un re che arriva direttamente dal Kenya.
1: Bravo.
0: Prego.
2: Lui ha fatto lo sciamano in passato.
1: Ah.
2: Ha fatto lo sciamano e ha lavorato con la scimmia di Re Leone, che si chiama
0: Rafiki.
1: Come fai a saperlo tu?
0: Io so tutto.
2: Esattamente. Quindi il cerchio della vita ci porta lui. È un cerchio che si chiude. È un cerchio che
1: rende
2: tutto.
1: No, speriamo che si apra. Deve lavorare qui.
2: È vero. Cioè, è un cerchio che si apre.
1: Che si apre.
2: E che va davanti come una linea parallela.
0: No, come si chiama?
1: È una giostra che va.
2: Sergio Labruna!
0: Wow, buongiorno Sergio, buongiorno!
3: Ma che presentazione, ragazzi!
1: Guarda,
3: ma guarda che è bellissima la cosa del Re Leone, ma voi l'avete già fatta stamattina, ma senza neanche sapere il motivo?
1: No.
3: Stamattina che
1: allora,
0: era dedicata a te.
1: In realtà la stavamo cantando perché l'altro giorno, sapendo che tornavi dal Kenya, ci è venuto questo flash e l'avevamo canticchiata.
0: Tra l'altro, Sergio, tu sei stato in Kenya, non è che è una bugia, no?
1: Sì.
0: Sei appena tornato.
3: No, giuro, sono atterrato ieri e ci siamo anche sentiti al telefono.
0: Ti ricordi? Ti ricordi nel volo d'andata, forse è stata una cosa fugace, ti ricordi che una ragazza abbastanza giovane ti ha salutato lì in aeroporto?
3: Sì.
0: Ecco, quella ragazza lì, tu non lo sai.
1: Ma non ci credo, cos'è sta roba alla Maria Filippi?
0: Quella ragazza lì è mia sorella, Giovannona.
3: No.
0: Sì, la chiamiamo Giovannona. E le ho fatto cantare la nuova sigla, sentirai, se hai notato ha una R moscia. Questa sigla qui la canta lei ed è dedicata proprio al tuo momento. Senti un po'.
3: Grande.
0: Giovannona, grazie davvero per la tua sigla. Senti che voce.
4: Il venerdì tra le stelle, la luna.
0: Che voce?
1: È che da quando è tornata dal Brasile non è più la stessa.

0: No, vabbè.
1: Sì.
0: No, ragazzi, vi dico che sto volando altissimo.
1: Sta voce femminile che è un classico.
2: Meraviglioso.
1: Quando ti ha visto?
2: Alla grande, alla
1: quando
2: grande.
1: Ti ha visto ha detto io voglio subito cantare la sigla ed è questa. Grazie Giovanni.
2: Meraviglia, ringrazio veramente tua sorella, è stata fantastica.
0: Ragazzi, sì, dimmi.
3: Ieri io ero in contatto con Sergio Labruna che stava tornando dal Kenya e mi rispondeva a 10.000 metri d'altezza, a 900 km orari. E quindi era fra le stelle. Cioè lui è spesso fra le stelle, per quello che sa più cose rispetto agli altri.
0: Quindi
2: certo,
0: lui poteva sì avere wifi anche su.
3: Non so, certo. Com'è che facevi? Certo. Com'è che facevi
0: si
3: te?
0: Paga.
2: No, c'era il wifi, si paga.
3: Ma eri in business class.
2: Era in business,
3: hai capito? Business.
1: Facciamo così, sì. Sergio, rimani in business, noi andiamo in canzone e poi entriamo nel vivo delle stelle.

0: Los Angeles, non in Kenya, ma Los Angeles è il nuovo singolo firmato da Blanco. Abbiamo al telefono Sergio Labruna, appena Eccoci. Sbarcato dal Kenya. Sergio, perché ti abbiamo invitato? Perché tu, come diceva Michael, hai molto la testa fra le stelle, non fra le nuvole, proprio diverso. Nelle stelle, diverso, è diverso.
1: Certo.
0: E mi piace allora, perché tu affronti l'oroscopo, lo zodiaco, chiamalo come ti pare, in un modo molto particolare, raccontaci.
1: Esatto, allora siccome abbiamo parlato di aereo, immaginate un po' di terminare un volo, cioè atterrare, e accendete il vostro cellulare, perché molto spesso si deve spegnere il telefono in aereo, si accende il cellulare e vi arriva questo WhatsApp, ciao, virgola, come va? Punto interrogativo, ti devo parlare, punto.
0: Aia.
1: Allora il problema è una frase normalissima, ma non c'è emoticon, cioè non c'è lo smile con i cuoricini, le stelline, no, cioè ti devo parlare, punto. Allora adesso vogliamo vedere insieme a voi i vari segni come interpretano questo messaggio.
2: Ah, bello! Sì.
1: Allora praticamente il toro, che è colui che manda questo messaggio, perché il toro è così.
3: Toro è Michael, io sono toro, sì.
1: Eccolo Michael, ti devo parlare, basta, non scrive nient'altro, perché vuol dire che ci ha pensato, ha analizzato, ha riflettuto. La bilancia qui mi va in crisi, perché lei vuole pace, serenità, armonia. Inizia a pensare, oddio, che cosa ho fatto? Oddio, qualcosa ho sbagliato. La bilancia prepara già le scuse prima ancora di sapere il problema. Tu pensa com'è la bilancia.
0: Tra l'altro, Sergio, scusami, lasciamo anche spazio ai nostri ascoltatori se ci si rivedono poi.
2: Certo.
0: No? Io bilancia, non è vero oppure è vero, ecco.
1: Esatto, sicuramente le bilance chiameranno e diranno, sì, effettivamente, ma cos'è che ho fatto? Perché lui è così?
2: Ma scusami Sergio, quindi hanno un po' dei sensi di colpa a prescindere? Sempre?
1: La bilancia sì.
2: No, perché mio ragazzo bilancia, scusatemi, mi sentivo chiamata in causa.
0: Non lo sapevamo.
2: Vabbè.
1: I gemelli invece, io sono gemelli, costruisce il film, cioè tre ipotesi, quattro scenari, cinque telefonate agli amici, poi crea gruppi, come dice, allora mi è arrivato questa frase, secondo voi? E tutto il gruppo chiaramente risponde, alcuni non gliene può fregare di meno, e lui continua e si fa questi film. E poi abbiamo lo scorpione, se riesco a dirvelo.
0: Vai.
2: Ovvio!
1: Non legge un WhatsApp, lui fa un'indagine, ragazzi, perché ha scritto proprio, perché lui ha scritto proprio oggi? Perché niente faccine? Perché quel punto? Insomma, queste sono le indagini più che un'analisi, no? Il cancro è quello che soffre di più, non riceve un messaggio, lui riceve un film. Magari era solo una domanda semplice, ma lui ha già vissuto una tragedia.
0: È già
1: Quindi
0: dentro.
1: Pensa a te che roba. Insomma, questo messaggio è molto importante perché arriva con un punto finale. Questa è la tragedia.
0: Una domanda arriva dal nostro pubblico. Ci puoi dire anche la Vergine?
1: Allora, la Vergine pensa. Finalmente qualcuno vuole parlarmi di qualcosa di importante.
0: Oh.
1: Perché nella sua testa spesso è lui il protagonista. Anche se chiama il dentista, comunicazione speciale, insomma... La Vergine è una che dice mi ha scritto perché mi vuole parlare.
2: Sergio,
1: nulla di che, non ha nessun problema. Dimmi.
2: Senti, sai che stanno arrivando, sono seria, li sto leggendo, un sacco di conferme allo 079-449-9537 dove scrivono tutti verissimo, ho scritto caratteri capitali, ti giuro.
1: Ragazzi, queste sono, cioè il tema Natale è proprio importante, importantissimo, infatti Il leone dice ok, è lui che analizza il file, cosa fa? Spegne il telefono e non risponde e assolutamente non mette neanche il visto blu, quindi sono quelle cose che fanno imbizzarrire, perché dici ma il leone, porca miseria, ma perché non metti il visto blu? Ma cosa ti interessa? Io spengo il telefono, quando tornerò a casa risponderò. Quindi questo è il leone, diciamo, numero uno nella plomba, ecco, diciamo che è uno che sta sempre, non ha assolutamente, non si fa influenzare da questo genere di frasi un po' pericolanti e pericolose.
4: Sergio, io volevo chiederti, perché io, adesso hai detto il mio segno il toro, però io avrei ragionato, ma perché è una cosa che noi abbiamo un supervisor che ci controlla dall'alto ed è un po' severo. E lui quando è arrabbiato mette il punto alla fine dei messaggi.
2: Ah.
4: Quindi quel punto che tu hai preso come esempio, è importante oppure no? Perché senza il messaggio senza punto è più leggero, è il punto che determina...
1: Il messaggio, bravo, è proprio quello. Il vero problema è quel punto. Perché se non ci fosse un punto, c'erano tre puntini, o lo smile con le stelline, o i cuoricini, uno dice, va bene, sto tranquillo, mi vuole solo parlare, ma il punto chiude, cioè non c'è nient'altro.
0: C'è un vocale.
4: C'è un vocale, sì. Sentiamo.
1: Aia.
5: Mia moglie lavora a Losone, vicino a Locarno, è una fisioterapista, volevo farmi una serenata, sarebbe bellissimo.
4: Ah. È rimasta quello di
2: Sergio. Sentite, scusatemi, importante, se vi va, perché allora Sergio questa baracca la dobbiamo andare avanti, andiamo un salto in pubblicità. Vai. Torniamo e già che ti abbiamo qui con noi sfruttiamo e capiamo anche come siamo messi a livello di segni per il weekend.
0: Sì,
1: certo, okay. Corretto.
2: Altra cosa, Sergio, dici anche come ti trovano i nostri ascoltatori, perché almeno ti fai un po' di pubblicità, scusami, dopo tutto sto sbattimento stai azzeccando tutto.
1: Porca miseria, allora mi faccio pubblicità, se volete qualche consulto date il contatto SMS e WhatsApp e alla fine io risponderò chiaramente con molto piacere.
2: No, Sergio,
3: ti stai affilando in un buco nero.
2: Non t'azzardare, guarda che ne arrivano tanti, non siamo mica radio. Basta. Radio pellicole sulle dita,
0: radio, cioè... pellicole sulle dita.
2: Ok.
0: Di Viterbo, tra l'altro.
2: No, dici come ti posso... Tu pensaci, ma andiamo in pubblicità.
1: Dai,
2: pensa a
1: pensiamo,
2: cosa dare di te stesso. Mail, Instagram,
1: molto
2: Facebook
1: volentieri.
2: E torniamo.
6: Come dice il detto?
7: Non c'è due senza tre.
6: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova
7: e Maxi B.
6: Buon ascolto.
8: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
9: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
10: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
14: Gorla, c'è

0: Al telefono abbiamo Sergio Labruna. Grazie Sergio di essere intervenuto. Sai che
1: grazie a voi.
0: Stai avendo un successo incredibile, perché il bello, ecco perché ci ha colpito Sergio, perché usa i segni zodiacali in un modo particolare, in un modo diverso, e questo ci è piaciuto. Tutti i segni che non sono stati citati, semplicemente perché quella situazione la vivono in modo tranquillo. La prossima volta li citeremo tutti, così non lasciamo fuori nessuno. Ma
2: scusatemi, però possiamo flexare un attimo e dire che nessun'altra radio fa l'oroscopo così. Ma scusami.
3: Flexiamo,
2: scusa.
0: Applauso. Sì. Flexiamo, dai.
2: Ogni tanto diamoci un tono.
0: Sì. Come se non lo facessimo abbastanza.
2: Ma andiamo avanti.
0: Facciamo così oggi, facciamo una classifica finale per quello che potrebbe essere il weekend, Sergio.
1: Corretto. Allora, siccome in questo weekend mi sembra che ci sia lo Street Food Festival a Lugano,
2: sì?
1: Allora io ho fatto una classifica, tutti i vari segni come approcceranno questo weekend che è culinario, insomma, si relà e si mangerà.
0: Sì.
1: Al numero 12, al signore e signori, tenetevi forti, abbiamo i pesci, weekend in modalità risparmio energetico, è già lunedì per i pesci. All'11° posto c'è il cancro, esce poco ma pensa tantissimo.
2: Ecco.
1: Al numero 10 la Vergine, prima organizza il relax e poi forse si rilassa. Al 9° posto c'è il Capricorno, dice stacco tutto e poi apre il computer.
2: È vero.
1: Al numero 8 Scorpione, misterioso, nessuno sa cosa farà, ma nemmeno lui. Al numero 7 il Toro, weekend perfetto, divano, amici e buon cibo.
0: E vince il Milan? Vince il Milan con la Juventus?
1: Lo so.
2: Non è mica un veggente.
0: Cambia il mio oroscopo così.
1: Cambia. Numero 6, signore e signori, Acquario.
2: Eccomi.
1: Idea folle, alle 23 domani si parte, ma dove si va? Non si sa.
2: Ve lo faccio sapere, amici.
1: Al numero 5, Leone, anche un aperitivo diventa un evento. Al numero 4, Gemelli, insomma 100 programmi ma 0 certezze. Allora adesso, signore e signori, siamo al podio, quindi al 3° posto, Bilancia, weekend da copertina, cerca il posto giusto, la compagnia giusta, l'atmosfera giusta, l'unico problema, per scegliere dove andare ci mette più tempo del weekend stesso, quindi insomma. Al numero 2
2: Sergio, fermo, no, però aspetta, gli ultimi due
1: vai,
2: ridiamo un tono, sì.
1: Signore e signori, fase calda, siamo al 2° posto, tenetevi forte, il Sagittario. Il weekend per lui è una fuga della routine, anche una gita fuori porta diventa un'avventura epica. Zaino pronto, entusiasmo acceso, l'importante è partire e poi si decide la destinazione.
2: Bello!
0: Giusto.
1: Questo è Sagittario, lo so, infatti il Sagittario al 2° posto. Signore e signori, però il 1° posto si aggiudica l'Ariete. Ariete, il vero motore del weekend, e lui non aspetta che succeda qualcosa, lui la organizza, coinvolge, trascina tutti. Se gli dici riposo, lui sente nuova sfida, energia infinita e zero voglia di stare fermo. Questo è l'Ariete.
2: Wow!
0: Sergio, io ho come compagna un Ariete. E mi ha organizzato, adesso vabbè, questa sera ho un impegno, ma poi non si sa com'è, ho un weekend abbastanza libero, me l'ha già organizzato dalle 6 di mattina di sabato fino alle 24 di domenica.
3: No.
0: Sì, ha ragione Sergio,
2: ragione.
0: Così.
1: Hai visto?
2: Scusatemi.
1: L'Ariete è il vero motore del weekend, ragazzi.
0: Sì.
2: Bene, allora dile di organizzare anche il nostro, già che c'è.
0: Una cosa voglio dire, bravissimo Sergio, diciamolo,
2: bravo.
0: Perché dal 4 al 6 settembre a Lugano, a Campo Marzio, ci sarà proprio lo Street Food Festival. Tra l'altro, lo dico per chi non lo sapesse, 45 stand gastronomici che spaziano ovviamente in lungo e largo nella gastronomia, appunto.
2: Tu ricordaci per favore come troviamo Sergio Labruna su Instagram.
3: Allora, lo si trova con... Sergio.
2: Anzi, scusami, Sergio.
3: Potete trovare il nostro Sergio alla Instagram con Sergio _
2: sì?
3: La Bruna. Oh. Sì. Se lo volete trovare in Perizoma c'è un surplus di 40 franchi. Grazie, arrivederci.
2: Ciao Sergio, we love you. Grazie.
1: Ciao amici. Ciao.
2: Ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Telefonate il frullatore in omaggio.
2: Ragazzi. Bye.

0: kiss.
1: Sono davvero orgoglioso del nostro amico Sergio che ci sta dando una mano, perché io mi sento più tranquillo adesso, che sì, so come sarà il mio weekend.
0: Sono d'accordo. Aspetta, che poi l'hai conosciuto tu? Sei tu che l'hai portato qua?
1: Sì, sì, io l'ho conosciuto al mare.
2: Mi spiace solo per te, per il Milan, perché la Juve andrà a vincere, quindi
1: no,
2: peccato.
1: Dai. No,
2: peccato.
1: Dai, no.
0: Scusatemi, perché le squadre hanno un segno zodiacale?
2: Sì.
1: Il Milan è il diavolo.
0: Ma il segno zodiacale
1: di quando è nato? Per esempio il Milan è nato a dicembre, quindi dicembre.
2: Sagittario?
1: Probabilmente Sagittario, sì. Il 16 di dicembre è nato il Milan.
0: Adesso
1: Kipling, l'ha inventato Kipling.
0: Aspetta, no ragazzi, perché almeno quando Sergio fa l'oroscopo potete sapere anche un po' come va, no? Scusatemi, chiedo subito a Chatti. Chatti, amore, scusami, sono qua con Michael e con Maxi. Chi è nato il 13 dicembre? Giusto.
1: Il 16.
0: Il chi è nato il 16 dicembre, di che segno è? E invece tu, scusami, la Juve?
2: Non ho idea. Non ho idea di quando è nata la Juve.
0: Sagittario.
1: Ah, è Sagittario?
0: Sì, sì, sì.
2: La Juve quando è nata? Hai cercato?
1: Stiamo cercando, sì. La Juve è il primo di novembre del 1897.
0: Allora mi sa che è Scorpione, aspetta.
2: Proprio in quel weekend allegro.
0: Primo di novembre è Scorpione, vero? Secondo me è Scorpione. Un po' misterioso, però sotto le...
2: Sotto le?
0: Sotto le lenzuola.
1: L'Inter.
0: Dicono che sia il segno migliore.
1: Ah, ecco, l'Inter vedi. È un pesce. O un pesci.
2: Pesci.
1: Perché è nato, o nata, il 9 marzo del 1908.
2: È un po' come le forbici. Pesce è l'animale. Sì? Pesci è il segno.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Però tanti pesce fanno i pesci.
1: Sì. Ragazzi, voi lo sapevate che il Napoli. Il Napoli è nato il primo d'agosto.
2: Ma dai.
1: Sì. La data ufficiale è il primo d'agosto del 1926.
2: Il Lugano quando è nato? Che giorno?
1: 1908, sì, 26 luglio.
2: Ah,
1: 26 luglio.
2: Luglio è Leone, no?
0: Luglio, aspettate.
2: Col bene che ti voglio.
0: Sì? Mm. Chi compie gli anni a luglio che conosco? Oh, è Cancro, ma scusami.
2: La Tizi,
0: che interviene tipo presenza.
2: Cancro.
0: Ma scusami, Cancro. Cancro è giugno però anche, fine giugno.
2: Giugno,
0: no,
2: gemelli.
0: Mio fratello compie gli anni 25 giugno e Cancro,
2: sì,
0: scusate.
2: Ma siamo alla fine.
0: Ho capito.
2: Però giugno e gemelli. Giugno e gemelli, sì.
0: Oh, vedi.
1: Il 28
0: vedi.
1: Luglio. È nato il 28 luglio Lugano.
0: E che segno è?
1: È uguale. Da 26 a 28 luglio non cambia niente.
0: Eh no, un giorno può fare la differenza,
1: ma no,
0: raga.
1: A cavallo del 21 cambia,
0: È Leone.
2: Leone. Leone.
0: Vedete, qua scrivono ragazzi, la fine di luglio non è più Cancro, punto, saluti, Leone.
2: 28 luglio Leone, lo confermano, sì. Poi vediamo, fine giugno è Leone, fine giugno è Leone, fine giugno è Leone.
0: No ragazzi, no. Perché mia mamma è nata il 4 di agosto ed è Leone, ormai non toccatemi le mie certezze. Cioè, no?
1: Certo,
2: ho
1: certo.
0: Ho un'altra certezza ragazzi, quella musicale.
2: Ah, Franco. Franchetto, hai detto la parola.
0: Oh no.
2: Franco.
0: Pensa che pensavo Franco nel senso di nome.
2: Facciamo così, da lunedì porto un salvadanaio, okay. Voglio sentire il soldino che entra,
0: okay,
2: però
0: Ok.
1: Il Bellinzona è nato il 13 gennaio del 1904.
2: 13 gennaio.
0: Capricorno.
2: È Capricorno.
0: È la lupe, 13 gennaio.
2: Sì, sì.

0: Prima c'erano lei e lui,
1: la Marghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo! Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
2: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Allora amici, su Bryan Adams ho una brutta barra bella notizia a seconda dei punti di vista. Abbiamo finito questa settimana insieme un minimo di riflessioni volanti.
1: Ah sì, un feedback.
0: Lo teniamo per la prossima o lo lasciamo andare?
2: Il feedback dici? No beh dai, la settimana che è passata piacevolmente.
1: Alla fine abbiamo fatto tante cose. C'è stato il tuo compleanno.
2: Sì.
1: E non ci risarà. Ce ne sarà un altro.
0: Secondo me l'anno prossimo li compri ancora.
2: Prossimo anno spero.
0: Secondo me sì, l'anno prossimo sì.
1: Però la settimana prossima non c'è,
2: no,
1: capito?
2: No, settimana no.
1: Quindi capito, è già qualcosa che non abbiamo settimana prossima. Però giusto, abbiamo sempre la voglia di lavorare. Cioè lo spray, voglia di lavorare spray. Nel caso ci fosse un down,
0: e
1: ci
0: abbiamo
1: siamo
0: anche sempre le richieste.
3: Come mai e basta.
2: Bravo.
0: Come mai e basta. E allora signore e signori, è una promessa o una minaccia?
2: Questa sigla è dedicata a tutte quelle persone che compiono gli anni 16 volte e mezzo all'anno. E so che tra di noi ci sono
0: è vero
2: furbacchioni.
0: Noi torniamo lunedì.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
3: È la mia seconda famiglia.
2: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
0: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
8: Ticino News.
9: Partiamo, ben ritrovati da Alessandro Cocca, da una notizia degli ultimi istanti. Tutti prosciolti dall'accusa di omicidio colposo plurimo, i 5 imputati alla sbarra davanti al tribunale della regione Maloja per la frana del Pizzo Cengalo, che nel 2017 uccise 8 escursionisti in territorio di Bregaglia. Fra di loro anche l'allora sindaca Anna Giacometti era sul banco degli imputati. La sentenza è stata pronunciata poco fa. L'accusa, ricordiamo, sosteneva che la frana fosse in qualche modo misurabile e prevedibile, che le autorità non avessero agito di conseguenza. Dopo 4 mesi in negativo, invece, i pernottamenti tornano a salire in Svizzera nel mese di luglio. Ticino in controtendenza con una contrazione di quasi 5 punti percentuali. Laura Zucchette.
10: Luglio riporta il sorriso al settore turistico svizzero, che dopo 4 mesi consecutivi in ribasso è tornato a crescere, toccando i 5 milioni di pernottamenti, in progressione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Fa eccezione, insieme a Zurigo, il Canton Ticino, che a luglio mette a referto una contrazione del 4,7%. A livello nazionale si segnala una diminuzione degli stranieri, compensata però dalla crescita degli ospiti indigeni. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. Come si ricorderà, il 2025 e i 2 anni precedenti avevano fatto segnare numeri da primato per quanto riguarda le presenze turistiche, con conseguenze non sempre positive. In questo contesto non sono mancate le critiche mosse a Svizzera Turismo, entità che spende milioni di franchi per attirare ulteriori viaggiatori. Secondo l'organizzazione, però, il nostro paese non ha un vero problema di sovraffollamento turistico, si tratta solo di gestire meglio i flussi.
9: Subisce ulteriori ritardi invece la consegna alla Svizzera dei sistemi di difesa aerea Patriot acquistati dagli Stati Uniti. Le opzioni valutate con la Germania per recuperare almeno alcuni componenti non sono andate a buon fine, ha dichiarato il capo dell'armamento Ursula Hoer alla SRF. La consegna dei Patriot alla Svizzera non è quindi prevista prima dei primi anni 30. Alluvione in Nepal, le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi 2 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel a 10 giorni dalla catastrofica inondazione. popolazione. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati. L'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli lungo il confine fra Nepal e Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi. Chiudiamo con la borsa svizzera che ha aperto poco mossa l'ultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.392 punti, in flessione dello 0,02% rispetto a ieri. I corsi sono sostenuti dalla buona chiusura di Wall Street sulla scia dell'affievolirsi dei timori di un innalzamento dei tassi da parte della Federal Reserve.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
11: L'infotraffico.
9: Un'unica segnalazione, traffico intenso fra Quartino e Cadenazzo.
12: Buongiorno Ticino.

0: anche tu.
1: Buongiorno Piccino, benvenuti alla Lidei.
2: Buona mattina, buongiorno. Come state in questo venerdì 4 settembre? Buon compleanno a chi spegne le candeline. Sono sempre numerosi i compleanni in quel di settembre. Un mese dispendioso dal punto di vista dei compleanni. Lolli con voi fino a mezzogiorno, scusatemi, voce permettendo. Intanto stavo guardando questa foto di un porcino trovato in Alta Leventina di 1,7 kg. Ma è pazzesco, è pazzesco. Vabbè, complimenti e buon appetito, insomma, a chi si godrà questo porcino. Anche questa mattina tre ospiti, poi dalle prossime settimane, magari da metà settembre, cominceremo a diminuire a due. Già togliamo. Comunque tra pochissimo andremo a parlare del perché dopo le vacanze siamo già stanchi. Ditemi se anche a voi non capita di avere addosso questa pesantezza. Ma perché? Perché? Mi sono chiesta perché e ho preferito chiederlo a chi di neuroscienze si occupa. Quindi con noi tra pochissimo la dottoressa Paola Altrudo, che ci spiegherà un pochino soprattutto se riusciamo a recuperare nel fine settimana il sonno che perdiamo durante la settimana, ad esempio. Poi ci sono davvero tante altre domande, parleremo della gestione del telefono prima di dormire, va bene, non va bene, dobbiamo spegnerlo un'ora, insomma ci spiegherà un pochino tutti i segreti, ma anche non segreti, di questo magico mondo del sonno. Io vi do il benvenuto quindi in questa ultima puntata della prima settimana della nuova stagione di Lolli Day. Si parte alla grande. Manu, ciao.
3: 12 della noche in la

0: Allora, sono arrivati dei messaggi che già scrivono stanchissima, sono già in coma, malgrado ritornata dalle vacanze da poco, devo dire che c'entra perfettamente con il nostro tema, il primo tema di questa mattina. Do per parlarne il buongiorno alla dottoressa Paola Altrudo, capo clinica del servizio di medicina del sonno all'Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana presso l'ospedale italiano appunto di Lugano. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno Lolli, buongiorno.
0: Partiamo subito con le domande, quindi perché dopo le vacanze, quando dovremmo essere un po' più riposati, ci sentiamo già stanchi?
1: Bisogna riabituarsi, in particolare bisogna riabituare gli orari di sonno dentro gli orari sociali dettati dal lavoro o dalla scuola, e questo significa spesso svegliarsi prima al mattino. In vacanza magari non abbiamo prestato tanta attenzione a che ora alzarci al mattino, né a non far tardi dalla sera, magari in compagnia di amici o di familiari. Tornare al lavoro purtroppo per l'80% delle persone significa caricare una sveglia, e già questo sottolinea la distanza che esiste fra gli orari spontanei di sonno, o perlomeno quelli che abbiamo tenuto in vacanza, e gli orologi sociali. E la stanchezza, perlomeno quella causata da questo meccanismo, perché poi ce ne sarebbero ben altri di natura psicologica, questo tipo di stanchezza si supera riavvicinando pian piano i nostri orari a quelli imposti dalla quotidianità del lavoro o della scuola. Non possiamo pretendere di essere andati a letto all'una fino alla domenica sera e di svegliarci pimpanti alle 7 del mattino, no, per andare al lavoro. E l'abitudine a svegliarci ad una certa ora è figlia sia dei nostri orari naturali di sonno, sia della regolarità con cui ci svegliamo sempre al mattino alla stessa ora, per cui magari talvolta capita, no, di svegliarci un attimo o qualcosa più prima che suoni fisicamente la sveglia.
0: Quindi è tutto normale, insomma non dobbiamo preoccuparci di questa stanchezza post vacanze.
1: Dobbiamo riabituarci, come diciamo in medicina del sonno, riallinearci, quindi magari anticipando già da qualche giorno prima la ripresa del lavoro, della scuola, l'orario del risveglio mattutino, magari di una mezz'oretta, nei tre giorni che precedono la ripresa del lavoro, a seconda della distanza che passa tra gli orari acquisiti in vacanza e gli orari richiesti dalla quotidianità.
0: Quindi step by step. Ma è possibile recuperare durante il fine settimana il sonno che perdiamo durante la settimana?
1: Solo in parte è vero, anche se poi nel fine settimana abitualmente diciamo che tutti dormiamo almeno un'ora in più rispetto ai giorni feriali, però bisogna tenere presente che il sonno perso non si compensa con un rapporto uno a uno. Ad esempio, se noi perdiamo un'ora di sonno tutti i giorni per 5 giorni consecutivi, non è che poi il sabato mattina dormiamo 5 ore in più. Recuperiamo secondo fisiologia del sonno, cioè secondo priorità di bisogni da recuperare. Per cui ci addormentiamo prima, dormiamo un sonno profondo di maggiore intensità e probabilmente sogniamo di più che in una notte di sonno normale. Quindi è un recupero che è un processo biologico, non è una formula matematica, e parte di quel sonno perso non si cancella come effetti, ecco.
0: Ah, certo, ma tra l'altro è corretto che alcune persone sono in forma anche con solamente 5 ore di sonno, mentre altre ne necessitano 9, è vera questa o è una diceria?
1: È vero che esiste una grande variabilità nel fabbisogno di sonno di ciascuno di noi. Però bisogna sempre distinguere tra ore di sonno dormite e effettivo fabbisogno di sonno. Dai 18, diciamo in età lavoro, dai 18 ai 65 anni, diciamo la popolazione adulta ha un fabbisogno di sonno compreso mediamente fra le 7 e 9 ore, quindi significa che esistono anche persone che hanno bisogno di più o di meno di questo intervallo che chiamiamo lunghi dormitori primi e corti dormitori secondi, ma sono una minoranza della popolazione, 5 ore sono poche e poche sono le persone che davvero stanno bene con 5 ore di sonno. quando mi capitano pazienti in medicina del sonno che raccontano di star bene con 5 ore di sonno, anzitutto mostro poi perplessità, ma no, al di là della perplessità chiedo se nel fine settimana continuano davvero ancora a dormire 5 ore.
0: Certo.
1: Se poi nel fine settimana dormi 8-9 ore, la credibilità del corto dormitore che sta bene
0: si,
1: no?
0: Abbassa, si abbassa. Quindi una
1: sì,
0: media, una media
1: vive
0: sana.
1: Con, si vive, si può vivere con 5 ore di sonno, ma non significa che rappresentino il nostro fabbisogno.
0: Voilà. Una media sana, appunto, consigliata da lei, quale sarebbe?
1: La media di per sé non esiste. Mm-hmm. Quando ci svegliamo al mattino, dopo una buona notte di sonno, diciamo wow, che bella dormita, ecco, fate il conto di quello che avete dormito.
0: Mm-hmm. Allora, parliamo anche di telefono. Guardare il telefono a letto, quanto disturba realmente il nostro sonno?
1: Ho premesso che credo che sia ormai una battaglia persa, però ecco, il telefono disturba a due livelli. Il primo ormai è noto, che è rappresentato dall'esposizione alla luce che proviene dallo schermo del telefono o del tablet a letto, in particolare l'esposizione alla luce nella banda del blu è particolarmente dannosa per il sonno, perché rischia di bloccare la produzione della melatonina, quindi di ritardare il tempo d'addormentamento naturale di sonno. E il secondo fattore è l'attivazione mentale di quello che stiamo facendo sul telefono, perché un conto è giocare, no? Magari a FIFA, o un conto è leggere,
0: certo,
1: la poesia della buonanotte.
0: Avevamo la domanda di Bianca, però a causa di un problema tecnico devo porla io purtroppo, quindi non c'è la vocina della Bianchina, che chiedeva alla dottoressa: ma perché devo dormire se mentre dormo non faccio nulla?
1: Non è vero, bisogna dirglielo.
0: Glielo dirò.
1: Mi ha aiutato, come si dice, no? questa cosa mi sblocca un ricordo, no? Quando ero bambina noi boomer imparavamo le poesie a memoria per la scuola.
0: Certo.
1: No? E ricordo che mia mamma mi dicesse: leggi la poesia una, due volte, ultime volte prima di dormire, perché domattina te la ricorderai meglio. E oggi sappiamo che è davvero così, che
0: sì,
1: dormire ci aiuta a ricordare, quindi specialmente nei bambini aiuta a costruire il proprio palazzo dei ricordi, della memoria, delle cose soprattutto che ci interessano di più.
0: Sì.
1: E poi vogliamo mettere l'esperienza del sogno, che wow, no? Cioè, per una bambina crei storie,
0: certo,
1: scenari fantastici.
0: Assolutamente, anche gli adulti.
1: No?
0: Eh?
1: Sì. Tra l'altro non è neanche inutile, no? Ho scoperto che sognare ci aiuta, per esempio, a ricordare con meno emozione un'esperienza che ci ha destato paura, quindi sono dei risvolti molto affascinanti del ruolo del sogno nella regolazione delle emozioni.
0: Ecco, mi ha sbloccato,
1: quindi,
0: un altro
1: una
0: argomento.
1: Una buona dormita alla piccola.
0: Grazie, le farò sentire il podcast poi oggi pomeriggio. Dottoressa, io la ringrazio, dicevo, mi ha sbloccato un nuovo argomento, quello dei sogni, quindi si attenda un'ulteriore chiamata in futuro da parte nostra. Grazie.
1: D'accordo.
0: Grazie dottoressa, grazie. Altrudo, buon lavoro e
1: anche
0: buoni
1: voi.
0: sogni.
1: Grazie.

0: Spiace aver visto solamente ora il messaggio di Sebi che dice: ma io non capisco perché sono sempre stanco come mai. Potrebbero essere tanti motivi, Sebi. Purtroppo ho già salutato la dottoressa, che magari sentiremo ancora in futuro, però possono essere tanti motivi, Sebi, indagare, come si suol dire, indagare. Ciao Lolli, siamo fermi all'altezza di Grancia, semaforo rosso, vedo un'autostrada quindi in direzione sud o nord, sai che non riesco a capire dalla conformazione montuosa di fronte a te, non riconosco al momento. Comunque ci sono dei disagi in autostrada, mi sa in direzione, aspetta che scrive. Grazie Luchino, in direzione sud, quindi all'altezza di Grancia semafori rossi, stanno facendo il dosaggio per qualche motivo. Grazie mille Luchino, tienici informati.
1: Lolli Day. Tutta da vivere.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
9: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.

quindi non abbiamo altri aggiornamenti da parte di Via Suisse. Aspetta, no, stanno arrivando adesso degli aggiornamenti, però riguardano il Sopraceneri, quindi tra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno il traffico risulta congestionato, problemi anche tra Quartino e Cadenazzo, quindi questa zona del cantone questa mattina è red. Ma attenzione, grazie Luca, il nostro inviato speciale sulla A2 in direzione sud ci comunica che da Grancia adesso si è ripartiti, quindi tutto a posto, come si suol dire. Non vi ho chiesto come avete dormito questa notte dopo l'intervento della dottoressa, che un po' mi ha rasserenata, perché torni dalle vacanze, hai tutta questa stanchezza, questo macigno di stanchezza addosso perché non ti sei riposato. No, scherzi a parte, abbiamo capito che dobbiamo riallinearci, quindi una volta rientrati dalle vacanze. Dicevo, come avete dormito? Non ve l'ho chiesto, avete dormito bene? Avete dormito con i calzini o senza calzini? Dormite da soli, con un amico a quattro zampe, animali domestici? Lasciate una lucetta accesa in camera? Oppure dormite in un buio completo totale? Anche queste sono piccole domandine per descrivere un pochino la vostra notte, ovviamente. 079-449-9537 per i vostri messaggi. Mentre ci pensate, c'è Annalisa.

Mike Posner, Song About You, beh, canzone che si sta avvicinando pian piano al decimo compleanno. Di compleanno parliamo perché Mattia chiede di fare gli auguri per i 52 anni di Paola dal tuo genero Mattia. Ecco, abbiamo anche inoltrato gli auguri in diretta, buon compleanno. Dicevo, ci sono molti compleanni in questo mese, un mese bello secondo me per compiere gli anni, cosa ne pensate? Allora Luca dice: dormo in maglietta con la mia compagna e due gatti che vanno e vengono, stanotte male male, la cervicale non ha dato tregua. Ma la domanda è: hai la cervicale perché i gatti magari ti si mettono sul cuscino e devi dormire storto per non disturbarli, oppure perché capita, insomma, la cervicale ogni tanto viene

0: Lolly Day. Bella da sentire. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
5: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
0: Questa

Non siete in pochi a dormire con un felino, vedo dai messaggi che sono arrivati. E allora, nella prossima ora, verso le 11:05 circa, interrogheremo proprio Alice Catalani, che è una consulente.

pappa. Quindi andiamo a scoprire dopo le 11 il mondo dei felini. Adesso ci facciamo una biciclettata in Riviera. Questa canzone mi fa pensare alla bicicletta, ma sapete quelle col cestello in Vimini davanti? Che belle. Lui è Selton.

0: Mancano pochi minuti agli aggiornamenti con i colleghi di Ticino News e poi, come detto, ci tufferemo nel mondo felino.
1: Lolly Day, il tuo momento più pop.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
0: Sono le 10:57 minuti.
1: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. In apertura la frana del Pizzo Cengalo, assolti tutti gli imputati alla sbarra, erano accusati di omicidio colposo plurimo per la morte di 8 escursionisti nell'agosto del 2017. Samuele Quadri.
9: Il Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove che dimostrassero che nelle settimane precedenti la grande frana vi fossero effettivamente chiari segnali di un evento di grave entità prevedibile. È giunto quindi alla conclusione che tutti e 5 gli imputati non abbiano omesso per negligenza l'adozione di misure, in particolare la chiusura dei sentieri escursionistici nella zona a rischio della Val Bondasca. Nella frana del 23 agosto 2017 persero la vita 8 escursionisti. Alla sbarra due esperti dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno e due rappresentanti del comune di Bregaglia, tra cui l'ex sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Il pubblico ministero aveva chiesto pene pecuniarie con la condizionale per tutti e 5 gli imputati. Il processo avrebbe dovuto svolgersi nell'autunno del 2024, ovvero 2 anni fa. Ma le prove acquistate dalla Procura Pubblica grigionese erano incomplete per il Tribunale regionale di Maloja. La frana, ricordiamo, arrivò fino alla fondovalle ai villaggi di Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno. Una 30 di edifici finirono distrutti e 150 persone vennero evacuate.
8: Caldo e siccità pesano sul settore agricolo e di conseguenza anche sulle tasche dei consumatori. Tra raccolti decimati e costi di produzione schizzati alle stelle per l'irrigazione forzata, le conseguenze economiche si ripercuotono direttamente sui prezzi, con aumenti già decisi soprattutto per latte e patate. Secondo le stime dell'Unione Svizzera dei contadini, le perdite complessive per l'agricoltura elvetica monteranno per il 2026 a 522 milioni di franchi. Il quadro tracciato è drammatico, si stima che sia andato perso il 50% del raccolto di mais, il 20% di quello di patate, barbabietole da zucchero e del 40% delle attività foraggere come il fieno. Dopo 4 mesi in negativo passiamo ora a una buona notizia: i pernottamenti tornano a salire in Svizzera nel mese di luglio, toccando i 5 milioni di pernottamenti, appunto, in progressione dello 0,5% rispetto all'anno l'anno prima. Fa però eccezione al Ticino insieme a Canton Zurigo, Ticino che a luglio ha messo a referto una contrazione del 4,7%. A livello nazionale si segnala una diminuzione degli stranieri, compensata però dalla crescita degli ospiti indigeni, è quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. In chiusura andiamo all'estero, nuovi tagli a Volkswagen che annuncia altri 50.000 licenziamenti. Dall'inizio della crisi il totale delle perdite occupazionali tocca così quota 100.000. Oltre alla riduzione dell'organico, il piano per il futuro 2030 mira a dimezzare la propria gamma di modelli entro il 2035. Secondo alcune indiscrezioni, Volkswagen potrebbe ritirare dal mercato il marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi entro il 2029.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
8: Sono le 11:01 e il traffico risulta regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
11: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
12: Previsioni del tempo.
8: A sud delle Alpi giornata soleggiata e molto calda, tutte le quote per la stagione, temperatura massima fin verso i 31 gradi.

0: Siamo troppo puntuali, troppo paura. Che puntualità svizzera. Sono le 11:05 minuti e finalmente ci colleghiamo con Alice Catalani. Alice guarda i gatti, buongiorno Alice.
1: Buongiorno Lolli.
0: Allora, grazie del tuo tempo, mi incuriosisce tantissimo il tuo lavoro perché a parte essere preziosissimo è anche molto raro e quindi raccontaci un pochino di cosa si occupa una consulente felina.
1: Allora, una consulente felina è un po' l'equivalente di un educatore cinofilo, ma dedicato alla relazione tra la persona e il gatto. E normalmente vengo contattata quando la persona ha delle difficoltà nella convivenza con il proprio gatto. O anche per persone che vorrebbero adottarne uno o più di uno e vorrebbero garantire sin dall'inizio il massimo benessere per il loro gatto.
0: O magari ne arriva un bebè, anche in quel caso è importante la tua interazione, giusto? Può essere utile.
1: Esatto. Questo è un'altra delle casistiche per cui vengo contattata.
0: Senti, ma qual è il problema statisticamente più classico per cui ti chiamano?
1: Allora, penso che ci sia stata un'inversione di tendenza, perché fino a qualche tempo fa erano i bisogni fuori lettiera. E su questo credo che si sia creata anche una maggiore divulgazione, informazione. Attualmente il problema per cui vengo contattato più spesso sono le difficoltà di relazione tra gatti, quindi più gatti conviventi che non vanno d'accordo.
0: Ok, ho capito. Sono territoriali i gatti? Scusa la domanda ignorante, da ignorante.
1: No, ma certo, sì, non nascono come specie abituata alla cooperazione, al branco.
0: Okay.
1: Possono creare dei legami molto forti anche con i loro conspecifici, quindi con altri gatti, ma normalmente hanno un loro territorio che tendono a difendere.
0: Ma parliamo un po' del rapporto che hanno con noi. Il gatto ci vuole davvero bene o gli facciamo semplicemente comodo? Scusa la sfacciataggine, però.
1: Certo, no, è giusto, perché in fondo un po' tutti lo pensiamo. Però ecco, questa è una domanda che io ribalterei un po' per riflettere i nostri limiti. Cioè, mi chiederei, vogliamo noi il bene del nostro gatto o desideriamo da lui appunto delle conferme affettive? Perché spesso ci approcciamo al gatto e anche alle altre specie usando dei criteri molto umani, quasi degli ideali romantici in cui noi umani siamo sempre al centro. Con un'altra specie questo potrebbe non funzionare. Il gatto può creare dei legami molto forti con noi, apprezzare enormemente la nostra vicinanza e può mostrarlo con segnali molto sottili, non plateali e non necessariamente legati all'opportunismo. Per esempio, in una famiglia un gatto non necessariamente sceglie la persona che gli dà da mangiare, magari si approccia di più a quella più tranquilla, quella che rispetta di più i suoi spazi, oppure anche un gatto incontrato per strada, non gli abbiamo detto niente, non abbiamo in quel momento nulla da offrirgli, però può nascere un piccolo momento di scambio affettuoso molto, molto prezioso e disinteressato. E poi c'è un'esperienza molto comune tra le persone che quando siamo malati o tristi, molti gatti cercano maggiormente la nostra vicinanza. Noi sappiamo che i gatti ovviamente colgono i cambiamenti nei nostri segnali e nel nostro comportamento, la voce, la postura, i movimenti, la temperatura. Non sappiamo che significato attribuiscono questi cambiamenti, spesso si dice semplicemente il fatto che siamo immobili, caldi e quindi siamo, diciamo, più...
0: Ne approfittano per scaldarsi.
1: Ne approfittano, però io stessa se rimango a letto oltre una certa ora il mio gatto normalmente protesta, cioè vuole che le cose prendano una direzione a un certo punto, ma se rimango a letto perché sto male... Osservo che effettivamente lui può rimanere lì accanto a me a coccolarsi e non protestare nonostante abbia superato l'orario di leva.
0: Certo.
1: E non posso dire che il gatto sappia che ha bisogno di lui, ma mi piace pensarlo, ecco.
0: Alice, tra l'altro ti chiedo se hai il viva voce, se possiamo toglierlo, perché ogni tanto la voce non si sente più bene. O gli auricolari.
1: Fatto.
0: Grandiosa.
1: Fatto.
0: Poi volevo sapere, ma il gatto sa, cioè lui conosce il suo nome, sa come si chiama e a volte decide semplicemente di ignorarci?
1: Direi di sì, esattamente così. Ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che i gatti possono intercettare la sequenza di suoni che corrisponde al loro nome. Uh-huh. Quindi ovviamente non è che Minù identifichi se stessa come Minù, però ha capito, nel tempo ha appreso che quella sequenza di suoni, Minù, produce una certa conseguenza, delle conseguenze interessanti.
0: Okay.
1: E quindi se queste conseguenze tendono a essere costantemente interessanti, effettivamente possono gatti dare segnali che quella parola merita l'attenzione. Quindi magari vediamo le orecchie che si muovono un po', la coda che si muove, quindi vuol dire che hanno recepito.
0: Ok.
1: Poi dipende se in quel momento c'è effettivamente convenienza o meno a fare altro, avvicinarsi alla persona oppure no. Dipende dal contesto. Esatto.
0: Mentre parliamo di fusa, significano sempre che lui è felice?
1: No, però aggiungerei anche il contrario: un gatto felice non necessariamente fa le fusa.
0: Ah, ok.
1: Perché a volte dei clienti preoccupati perché il loro gatto non fa le fuse pensano che non stia bene o che non gli voglia bene. Uh-huh. Esistono grandi differenze individuali in questo. È vero, le fusa cioè accompagnano il benessere e il profondo rilassamento spesso. Ma possono comparire anche quando il gatto è malato, quando è ferito o è sotto stress. Uh-huh. E in questi casi si ipotizza che abbia una funzione, che le fusa abbiano una funzione di autoregolazione, di autorassicurazione.
0: Ah, ok, un po' come lo sbadiglio nel cane, stavo cercando di paragonare un pochino le cose che conosco meglio. Allora,
1: sì, sì,
0: Alice,
1: sì.
0: C'è una domanda posta dalla piccola Bianca, sentiamo che cosa ti chiede.
2: Se il mio gatto mi vuole bene, perché mi graffia?
0: Perché?
1: È una bella domanda, effettivamente. Ecco, dobbiamo pensare, magari quando la nonna, la zia vogliono darti un bacio, vogliono abbracciarti, tu vuoi molto bene a loro in quel momento, però magari non ne hai proprio voglia. Non le graffi, non le mordi, però glielo fai capire che non vuoi quel tipo di contatto. Il gatto anche lui prova a dircelo a suo modo, può irrigidirsi, può cambiare la sua posizione, portare dietro le orecchie, muovere la coda, uh-huh, magari guardarci un po' storto di traverso e cercare di spostarsi. Quello è il momento più difficile, è quello in cui dovremmo dire ok, basta coccole.
0: Certo.
1: Però a volte non ci pensiamo, il gatto è davvero bello, morbido, è davvero un piacere accarezzarlo, quindi è difficile smetterlo. Allora il gatto a questo punto, per farci davvero capire che è il momento di smettere, può ricorrere all'altra strategia un pochino più intensa, quindi
0: graffiarti,
1: ecco. Esatto, a volte anche i denti.
0: Grazie Alice, purtroppo il nostro tempo è scaduto, ma è stato bellissimo e ci risentiremo sicuramente in futuro, perché ripeto, mentre tu stai parlando qua arrivano domande a raffica in WhatsApp da casa, quindi abbiamo un capitolo aperto da affrontare con te. Allora, hai anche una pagina Instagram, Alice, giusto?
1: Sì, è Alice Consulente Felina.
0: Ok, oppure Alice Guarda i Gatti, lo scrivete
1: sì, Alice
0: su...
1: Guarda i Gatti.it, sì, non sono attivissima sui social.
0: È vero, c'è il sito, attenzione perché trovate anche la canzone prima.
1: Poi... Esatto.
0: E poi scrivete Consulente Felina, almeno trovate delle informazioni interessanti su questo magico mondo dei felini. Grazie Alice, più tardi sarà disponibile il tuo podcast, io per il momento ti ringrazio per questa breve consulenza, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a te e buon lavoro a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Questa è una di quelle canzoni che magari potrebbe rimanere in mente, no? Per parecchie ore. Ma perché succede questo? Cosa c'è nella melodia, nel ritmo, che rende una canzone un po' più appiccicosa rispetto a un'altra? Mettiamola così. Ne parliamo tra poco con Matteo Luigi Piricò, che fa dei lavori pazzeschi. Poi ci racconterà proprio lui di cosa si occupa. Però sappiate che è un appuntamento assolutamente da non perdere.
1: Lonely Day. E non è un giorno qualunque.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: pranzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: Vasco Rossi e già è assicurato che dopo pranzo lo starete ancora canticchiando, ma parliamo proprio di questo argomento con il professor Matteo Piricò, docente e ricercatore nell'ambito della didattica musicale e delle scienze cognitive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei del suo tempo. Ma partiamo subito con le domandine. Perché alcune canzoni ci rimangono in testa per ore e ore?
1: Allora, diciamo che il nome tecnico non è molto poetico, ovvero immaginario musicale involontario, e in inglese non è molto meglio, earworm, verme dell'orecchio. E succede a tantissime persone, addirittura si dice a 9 persone su 10, almeno per una volta alla settimana, il che ci può anche un po' consolare perché non è una patologia, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Vuol dire semplicemente che in qualche modo siamo costantemente abitati dalla musica. E questo succede perché fondamentalmente il cervello umano ama i pattern prevedibili, ovvero gli schemi, e cerca di completare poi i loop sonori. Poi esistono anche delle ragioni evolutive che ci rendono più esposti a questo effetto. Prima dell'invenzione della scrittura, il cervello umano si è evoluto per usare il ritmo e la melodia come veri e propri strumenti di sopravvivenza a livello comunicativo e anche di coesione sociale, naturalmente.
0: Ecco, ma c'è qualcosa nella melodia oppure nel ritmo che rende una canzone un po' più appiccicosa rispetto alle altre?
1: Allora, un IntiKit esiste, è stato formulato. Ad esempio, una ricerca recente ha confrontato un centinaio di canzoni che la gente si ritrova in testa di norma, con altrettante che invece non hanno la tendenza a rimanere appiccicate, per così dire. E il ritratto è sorprendentemente coerente. Magari il tempo un po' più svelto della media, una linea melodica tra le più comuni della musica pop, quindi facilissime da cantare, e però una piccola anomalia nascosta dentro, un salto, una ripetizione, qualcosa che non ti aspetti. E la ricetta è tutta lì, abbastanza familiare da poterla cantare, ma abbastanza così strana da restare impigliata nella retina della memoria. E molti riff della musica pop, come ad esempio quello di Smoke on the Water, ne sono un esempio. E non a caso, sì. Tecnicamente appunto si chiamano proprio hook, perché il tatuaggio della canzone è quello che rimane proprio agganciato.
0: Ma è un po' la formula anche delle hit estive, tra virgolette, mi permetta il termine?
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti, tipicamente sono più i tormentoni estivi o quelli di Sanremo che rimangono più appiccicati.
0: Sì, sì.
1: E questo accade anche se non ci piacciono, non ci interessano, perché diciamo così, il giudizio estetico interviene dopo, in un secondo momento. Prima la melodia si appiccica, ma quando ormai il disco gira già da un po', l'intervento appunto del gusto personale arriva, ma ormai è troppo tardi.
0: Ecco, ma è vero che più cerchiamo di scacciare questa canzone in generale, che magari non ci piace, e più rischia di tornare in testa, di tornare indietro, insomma.
1: Assolutamente vero, ed è il classico paradosso dell'elefante a pois. Se chiedo di non pensare ad un elefante a pois, per verificare di non starci pensando, in realtà uno deve proprio pensarci e quindi visualizzarlo. E con la musica è uguale, con l'aggravante che la verifica è, diciamo così, cantata.
0: Esatto.
1: E quindi quel controllore che passa i millisecondi a chiedersi è andata via, invece è ancora lì, è un po' come il tecnico del suono che fa un check continuo alla musica che scorre intanto.
0: Ma esiste un modo per liberarsi di questo tormentone che continua a suonarci nel cervello?
1: Sì, con l'astuzia e naturalmente non con la forza. due cose possono funzionare e che sono documentate, insomma, anche se sembrano un po' controintuitive. La prima, occupare la bocca, ad esempio masticare una gomma, riuscire i tormentoni, perché quel canto silenzioso che facciamo dentro la testa passa dagli stessi muscoli con cui parliamo, cantiamo, eccetera. Leggere ad alta voce funziona altrettanto bene. E poi darsi qualcosa da fare di, come dire, media difficoltà a livello cognitivo, come ad esempio un cruciverba, un rompicapo,
0: sudoku.
1: Non troppo esatto, sudoku, o anche leggere un racconto, un romanzo. I tormentoni infatti crescono un po' nei buchi dell'attenzione.
0: Ok.
1: Poi ce n'è un'altra ancora, che però non è, come dire, molto attestata dal punto di vista della ricerca, che è quello legato al chiodo schiacciachiodo, che chiaramente per scacciare una canzone si può, per esempio, ascoltare e cantare un'altra canzone. Naturalmente questo nasconde un rischio.
0: Certo.
1: Ovvero che questa diventi il nuovo chiodo, e quindi che la melodia con cui cerchiamo di curarci in realtà si introduca nella nostra mente al posto di quella vecchia.
0: A rischio e pericolo, appunto, come diceva. Allora, noi chiudiamo con la domanda della piccola Bianca, sentiamo il quesito.
2: Perché il cervello continua a cantare anche se la musica è finita?
0: L'abbiamo quasi spiegato, però.
1: È un'ottima domanda, ed in effetti proprio dipende molto dai nostri stati anche mentali, perché una cosa interessantissima è che non capita solo con le canzoni, ma capita anche per esempio con le zanzare di notte, che quando pensiamo che siano ancora presenti, oppure non so, con la sirena dell'ambulanza che sentiamo in lontananza, anche quando magari ha già svoltato l'angolo.
0: Sì.
1: E questo spesso è legato anche al nostro stato di allerta, alla nostra iperattivazione, che in qualche modo lancia nel segnale un segnale che, cioè lancia nell'ambiente un segnale che è considerato rilevante. E con la musica può succedere questa cosa. E vorrei ancora citare una cosa molto divertente. Io ricordo un episodio di Big Bang Theory in cui c'è Sheldon Cooper che si tormenta per giorni con una melodia che compare nella sua testa e che non riesce a identificare, pur cantandola e suonando di continuo, irritando tra l'altro a dismisura i suoi coinquilini. E alla fine scopre che è Darling dei Beach Boys, gruppo che peraltro non ama, e capisce però che quel testo parla della sua fidanzata. Il cervello quindi non gli abbia mandato una semplice canzone, una melodia, ma un messaggio diretto dal profondo. E quindi, appena sgato l'arcano, poi Sheldon piomba a casa di lei, che nel frattempo è a cena con un altro, e dice che come la canzone non gli usciva dalla testa, lei non gli esce dal cuore.
0: No, ma è incredibile, mi è venuta la pelle d'oca, questo messaggio è stupendo. E può succedere, può avvenire.
1: Assolutamente sì, questo dipende anche chiaramente in questo caso dal testo della canzone.
0: Eh sì.
1: Che era molto significativo per quella condizione.
0: Ma
1: può succedere come?
0: Bellissimo, abbiamo aperto questo piccolo spicchio della musica e delle scienze cognitive e non so come ringraziarla, professor Pericò, grazie, è stato un momento breve ma intenso, come si suol dire.
1: Grazie a voi, buona continuazione e buoni tormentoni.
0: Grazie, ne abbiamo proprio uno in scaletta adesso, i Queen con Don't Stop Me Now, direi che abbiamo azzeccato. Grazie professore.
1: Grazie.

0: Lolly Day. Lolly Day. Dolce fuori, potente dentro.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
3: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Ciao cara, esco, vado a caccia.
8: A caccia con la forchetta?
7: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
9: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.

anche voi state ascoltando le canzoni in maniera diversa. Io ritrovo gli elementi di cui ci ha parlato il professor Pericò poco fa, quindi look, questo gancio, queste parole, ripetizioni, una base semplice che funziona. Insomma, sto ascoltando le canzoni con un orecchio diverso, quindi grazie, perché in queste mattinate mi si stanno sbloccando nuovi interessi, grazie agli ospiti ovviamente. Va bene, c'erano anche i vostri messaggi simpatici, di cui un vocale.

Buona continuazione, buon fine settimana, che possa essere sereno, felice, radioso, coinvolgente, insomma tante cose belle. Vi auguro appunto anche buon appetito, perché tra poco si pranza. Prima appuntamento alle 11.58 con gli aggiornamenti di Ticino News Giorno, e a seguire Danny Morandi. Ciao a tutti!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Buongiorno, sono le 11:58.
4: Ticino News, giorno.
5: Mi sento in pericolo, la lettera della 52enne letta al presidio contro la violenza. La donna trovata morta nel lago Amelide aveva scritto al collettivo: io lotto ogni giorno. Ieri sera il testo è stato letto davanti al Ministero Pubblico durante il presidio a sostegno delle vittime.
6: Un'altra aggressione a Lugano, 3 17enni picchiate dopo una festa. La Lega chiede più strumenti al municipio, mentre la magistratura dei minorenni introduce la confisca preventiva di coltelli e coltellini portati dai giovani.
5: Frana del Pizzo Cingalo, assolti tutti e 5 gli imputati, nessun riscontro di segnali chiari e prevedibili nelle settimane precedenti la frana del 2017 che causò la morte di 8 escursionisti.
6: Siamo al meteo, giornata al sud delle Alpi soleggiata e molto calda, basse quote temperatura massima sui 31 gradi.
7: Quando si vive in una situazione di violenza è difficile reagire per tempo e allora ho agito, ho corso dei rischi e li sto correndo tuttora. Nessun rappresentante delle istituzioni può comportarsi nei toni e nelle modalità che ho denunciato.
5: Apriamo così, ben ritrovati da Alessandro Cocca e Laura Zucchetti, con uno stralcio della lettera della 52enne trovata morta nel lago Amelide qualche settimana fa. La donna, che per l'occasione è stata chiamata con il nome di fantasia Sabrina, ricordiamo, aveva pubblicato su Instagram il video che aveva poi portato alle dimissioni di Claudio Zali. La lettera inviata al collettivo Io lotto ogni giorno in occasione del presidio del 29 luglio organizzato per chiedere proprio le dimissioni del ministro è stata letta ieri sera davanti al Ministero Pubblico, dove un centinaio di persone si sono ritrovate a sostegno delle vittime di violenza, in particolare della violenza di genere. Sentiamo allora Barbara Di Marco del collettivo Io lotto ogni giorno.
8: Sono delle tematiche che riguardano tutte le vittime di violenza di genere e noi dobbiamo ricordarle, ed è stata anche la volontà di Sabrina di ricordarle e di agire finalmente, cioè, per la violenza di genere, nella lotta alla violenza di genere, che dobbiamo dare voce alle sue parole, anche se non c'è più oggi abbiamo il dovere di dare ancora voce alle sue parole e alla sua lotta. Quando ci ha scritto, lei ci ha scritto chiaramente che si sentiva in pericolo e in realtà noi ci aspettavamo che fosse in qualche modo veramente protetta e invece quanto pare non è stato così, perché poi è stata aggredita anche il 7 o l'8 agosto. E quindi noi ci facciamo varie domande sulla sicurezza e sul sostegno alle vittime. E dobbiamo finalmente uscire sia dalla vittimizzazione secondaria, nella quale si continua a dare una parte della colpa alla vittima e alla fine loro stesse hanno l'impressione di non essere credute e di meritarsi in qualche modo questo trattamento, e dobbiamo finalmente uscire da questi meccanismi, da queste dinamiche patriarcali.
6: Restiamo in tema di sicurezza. A Lugano, tra una nuova aggressione a 3 minorenni e la stretta della magistratura sui coltelli portati dai giovani, sentiamo Robert Kretschmar.
9: A Lugano torna al centro il tema della sicurezza dopo una nuova aggressione e gli ultimi episodi di violenza tra le vie del centro. 3 ragazze di 17 anni, si ricorda in un'interrogazione della Lega di cui riferisce il Corriere del Ticino, sono state fermate, insultate e picchiate da 2 giovani in evidente alterazione alcolica mentre rientravano a casa dopo una festa. Le ragazze sono finite al pronto soccorso e hanno poi denunciato l'accaduto. I presunti autori, individuati dalla polizia, sono stati però rilasciati dopo poche ore. 7 consiglieri comunali della Lega hanno quindi interpellato il municipio, chiedendo strumenti più efficaci per tutelare concretamente la popolazione e conseguenze concrete per chi commette violenze. Intanto la magistratura dei minorenni ha deciso per un giro di vite con la confisca preventiva anche di coltelli e coltellini trovati in possesso di minorenni durante i controlli. La magistrata Fabiola Agnesa parla di tanta aggressività e di una maggiore abitudine tra i giovani ad andare in giro con armi bianche, una misura preventiva per evitare che queste armi possano essere usate in momenti di rabbia o perdita di controllo.
5: La giudiziaria ora con la frana del Pizzo Cengalo, assolti tutti gli imputati alla sbarra, erano accusati di omicidio colposo plurimo per la morte di 8 escursionisti nell'agosto 2017. Samuele Quadri.
10: Il Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove che dimostrassero che nelle settimane precedenti la grande frana vi fossero effettivamente chiari segnali di un evento di grave entità prevedibile. È giunto quindi alla conclusione che tutti e 5 gli imputati non abbiano omesso per negligenza l'adozione di misure, in particolare la chiusura dei sentieri escursionistici nella zona a rischio della Val Bondasca. Nella frana del 23 agosto 2017 persero la vita 8 escursionisti. Alla sbarra due esperti dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, tra cui l'ex sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Il pubblico ministero aveva chiesto pene pecuniarie con la condizionale per tutti e 5 gli imputati. Il processo avrebbe dovuto svolgersi nell'autunno del 2024, ovvero 2 anni fa. Ma le prove acquistate dalla Procura Pubblica grigionese erano incomplete per il Tribunale regionale di Maloja. La frana, ricordiamo, arrivò fino alla fondovalle ai villaggi di Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno. Una 30 di edifici finirono distrutti e 150 persone vennero evacuate.
5: Abbiamo parlato ad inizio TG della morte della 52enne, della lettera che è stata letta ieri sera al presidio contro la violenza di genere. Proprio in questi istanti sono arrivati aggiornamenti proprio sul suo decesso, Laura.
6: Allora, leggo insieme a voi almeno delle parti, quelle più importanti del comunicato stampa, un comunicato stampa molto lungo che in estremissima sintesi va a sostegno della tesi dell'annegamento, perché ricordiamo che si era in attesa dell'autopsia e delle ultime indagini, quelle radiologiche, quelle tossicologiche e quelle istologiche. Ora sono arrivati i risultati e la polizia, scrive il Ministero Pubblico, che consentono di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile la causa del decesso sia riconducibile a conseguenze dovute a un'asfissia da annegamento. Quindi la tesi rimane quella del annegamento. Non sono state riscontrate patologie naturali che potrebbero rappresentare una causa, quindi quella causa rimane la tesi, quella dell'annegamento. C'erano le analisi tossicologiche che sono state effettuate sulla donna. Ebbene, hanno rilevato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine anche a concentrazioni terapeutiche, sostanze, specifica il comunicato, in grado di potenziare gli effetti depressivi dell'alcol sul sistema nervoso centrale. Si precisa infine e si conferma che gli altri accertamenti già disposti non hanno evidenziato, almeno per il momento, un intervento di terzi nella determinazione del decesso. Questo in sostanza quanto scrive in questo lungo comunicato il Ministero Pubblico. Dunque la tesi principale rimane quella dell'asfissia d'annegamento.
5: Prosegue intanto la campagna in vista delle votazioni del prossimo 27 settembre, fra queste anche l'iniziativa federale sulla neutralità. Oggi alla Casa del Popolo di Bellinzona è toccato ai contrari presentare i loro argomenti. Sentiamo allora il coordinatore dell'MPS, Giuseppe Sergi.
11: Perché è un'iniziativa nazionalista, sovranista, che vuole che la Svizzera, il suo popolo, il suo governo non si interessino delle questioni fondamentali legate anche alle guerre, ma anche ai diritti democratici, ai diritti dei popoli che succedono sulla scena internazionale. Noi come sinistra siamo sempre stati per la solidarietà internazionale, quindi crediamo che la Svizzera debba interessarsi, intervenire ovunque in difesa dei diritti democratici, in difesa della libertà dei popoli, in difesa dei diritti dei popoli. E dietro alla sovranità, a questo sovranismo, si nasconde in realtà l'indifferenza e la volontà di proteggere le multinazionali e gli affari dell'imperialismo svizzero.
6: Parliamo ora di scuola, perché la rete a difesa delle pensioni ha lanciato una piattaforma di rivendicazioni oggi in conferenza stampa. Sentiamo allora per RDP Enrico Quaresmini.
12: Sono riflessioni che sono scaturite da incontri che abbiamo avuto durante tutto l'anno scorso, l'anno scolastico, con colleghi e colleghe di tutti gli ordini di scuola. L'obiettivo principale, secondo noi, è quello di cercare di porre rimedio a una situazione a scuola che diventa sempre più tesa per chi ci lavora e anche per chi va a studiare. E lo si deve fare, secondo noi, questo è un principio fondamentale, mettendo più risorse. Ecco, nell'unico ambito di spesa in Ticino, dove effettivamente siamo in ritardo rispetto agli altri cantoni, è la scuola. Se poi teniamo conto che il Ticino deve organizzare tutta la filiera scolastica, perché è l'unico cantone italofono, e non ha, a parte la Moesa, non ha cantoni vicini con cui cooperare, vuol dire che stiamo spendendo troppo poco. E secondo noi bisogna investire, altrimenti sono belle parole che poi non risolvono i problemi concreti. E poi abbiamo declinato questo orientamento con delle proposte precise che vanno, per esempio, con l'idea principale di ridurre il numero di allievi per classe. Ecco, nei prossimi anni ci sarà un contenimento demografico. Secondo noi è l'occasione buona per ridurre gli allievi per classe e poter insegnare meglio, quindi migliorare l'apprendimento dei ragazzi, ma anche l'insegnamento. E invece si parla di questo come di un'occasione per risparmiare. Non va bene perché stiamo già risparmiando troppo.
5: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
10: Buongiorno.
5: Lugano di nuovo primo in classifica.
10: Lugano primo in classifica con una partita in meno, Lugano che ancora vince senza entusiasmare, ha fatto fatica nel primo tempo perché il Servette era molto chiuso, tra le linee non riusciva a fare il proprio gioco, e la squadra di Mattia Crocitorti invece poi, con l'ingresso di Gjergic, fondamentale, però purtroppo per turnover nel primo tempo è stato fuori, ecco, ha trovato più ampiezza, ha trovato più verticalità e alla fine la rete è arrivata, anche in un certo senso meritatamente, è arrivata con Aieti, neo acquisto, diciamo così, anche se in prestito poi c'è il diritto di riscatto, però ecco il giocatore è, soprattutto perché poi nel fine settimana andrà ad affrontare la sua ex squadra, il Basilea, insomma un bel modo di presentarsi alla IL Arena. Lugano meritatamente i tre punti messi in tasca, adesso vedremo, lasciamoci un po' stupire, vedremo quello che succederà. C'è una necessità assoluta però, prima della chiusura del mercato, un altro centrocampista, perché Kendouzi non è ancora pronto.
5: Grazie Stefano, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
13: Infotraffico.
5: 5 km di colonna al portale nord del Gottardo, ritardi di 50 minuti, 3 km invece di coda al portale sud, mezz'ora all'attesa prevista, code e forti rallentamenti anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.
13: Previsioni del tempo.
6: A sud delle Alpi tempo soleggiato e molto caldo, massime a 31 gradi.

0: Buon pausa pranzo, buongiorno, buon venerdì 4 settembre, il disco di James Morrison. Inauguriamo così anche quest'ultimo appuntamento della settimana.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
2: Noi,
1: più
2: noi,
1: musica,
2: noi,
1: più
2: noi,
1: sorrisi.
3: Ma alla fine, conta una sola cosa.
0: Ma che cosa?
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

dicembre, buona pausa pranzo, buongiorno, perché il buon pomeriggio si dà dopo le 13, quasi le 12 e 15 minuti, anzi qualche secondo, ed è già weekend, perché il venerdì da mezzogiorno via su Radio 3 è già weekend, si assapora il weekend, l'odore del weekend, quel portoncino dalla settimana fino a giovedì finalmente è diventato portone da aprire ed inaugurare un altro bel fine settimana, sicuramente da trascorrere insieme con i nostri programmi del weekend e non solo. Concentriamoci però su questi 45 minuti di fuori menù con il Danny Morandi. Buon pranzo, buon riposo se state riposando, buon lavoro chi ancora sta lavorando e sceglie di pranzare più tardi. Anche oggi, signore e signori, vi leggo su WhatsApp subito 079 449 9537. Buon pranzo Danny, oggi panino al volo e si torna subito al lavoro. Vedi, poi aspetta, due mi hanno fatto sorridere, due messaggi, aspetta che vado a riprenderlo, perché dice, allora aspetta, l'ho perso. No, eccolo. Danny, buongiorno. Io ormai aspetto solo di sapere qual è l'ingrediente di oggi. Ieri ha tirato bene l'ingrediente da scoprire. Ah, sono curiosissima. Voglio sapere subito l'ingrediente di oggi. Oggi, ragazzi, tra l'altro, per chi lo azzecca, ho un bel cappellino di Radio 3 Double Face da regalarvi. Quindi scatenatevi con il numero che vi ho già ricordato. Subito il primo e poi si va di musica. Non so, parlo come sempre a nome dell'ingrediente, lo dico, Parlo a nome dell'ingrediente. Non sono grande, ma non lasciarti ingannare dalle mie dimensioni. A volte sono proprio le cose piccole a lasciare il segno. Questo è il primo dell'ingrediente di oggi, che tra l'altro avevo nella mia... No, l'avevo nel mio pranzo, non posso dire cosa, perché sennò si scopre. Iniziamo con il nuovo di Raff.

Stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raff, Radio 3, buona pausa pranzo, 079-449-9537. Allora, Danny, buon pranzo, io oggi ho preparato una bella pasta fredda, perfetta per settembre, vero, confermo. Poi, buon pranzo a te e a tutti quelli che come me stanno mangiando, ascoltando la radio. Allora, lo dico subito, non è né il pepe né il peperoncino l'ho fatto ieri, non oso fare lo stesso ingrediente il giorno dopo, capito? Poi, aspetta, buona pausa pranzo anche alla nonna Marinella che ci manda, è una milanzana. No. E tra l'altro approva lo sgombro. Dice, l'ho provato oggi, quello col pomodoro. Con buona pausa pranzo anche a Saulo. Il pepe, come detto, no. Manco un peperoncino. Poi buon pomeriggio. Filetto di manzo? No, un ingrediente. Aspetta che vi do anche il secondo indizio. Per arrivare sulla tavola, prima di tutto devo fare un viaggio. Ma non ho bisogno di una valigia. Io l'ho creato un pochettino particolare, è venerdì, voglio dire. Attenzione, terzo. Poi vi leggo un po', Il sole mi piace molto e quando passo tanto tempo sotto i suoi raggi cambio aspetto. Il sole mi piace molto e quando passo tanto tempo sotto i suoi raggi cambio aspetto. Allora, aspetta, buon pranzo. Io oggi ho aperto il frigorifero e ho improvvisato. Speriamo bene. Facci sapere, uno, cosa hai improvvisato e due, se è andata bene, direi, no? Aspetta, Danny, svela l'ingrediente di oggi. Sono troppo curiosa. Tocca a te svelarlo e scoprirlo. Tocca a te. Se lo fai, ricordo, c'è in palio il nostro cappellino di Radio 3. Anzi, il cappello, quello double face. Arancione da una parte e rosa dall'altro. Sono pronta, senti questo, sono pronta carta e penna. Oggi provo a indovinare l'ingrediente prima che lo diciate. Poi, aspetta. L'origano no! Gin tonic no! Il gin tonic fa un po' il giro del mondo, Pomodoro no, pomodoro sherry no, avocado no. Poi semi di girasole no, un altro avocado no, l'ananas. Allora, per essere precisi un pochettino... Per chi magari poi è puntiglioso, giustamente, vero che prima di arrivare in tavola deve fare un viaggio, ma non è che deve per forza prendere l'aereo, hai capito? Non è che per forza, però un viaggetto si può fare. Pomodori secchi, no! Allora dai, un altro. Senti, non, quarto indizio, non nasco in cucina. Prima di diventare un ingrediente, cresco su una pianta. Secalè, vai di Bob Sinclair, I Can Wait.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
7: Attenzione buongustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta ai sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Fabri Fibra, stavo pensando a te, 12.31. Allora, buona pausa pranzo da Schlieren, Zurigo. Scrive l'aglio, no. Bello che ci ascoltano anche da Schlieren, Zurigo. Allora, c'è qualcuno che ci è arrivato, però oggi sono più cattivello e vorrei il dettaglio. C'è qualcuno ci è arrivato, bravi. Però vorrei essere più preciso oggi. Allora, aspetta che vi leggo un pochettino, L'aranza, no, poi il cappero, no. Perché non funziona il mouse? Io non lo so. Aspetta, l'olio? Ciao Fabione. Non è neanche il gin tonic, Poi la banana, no, il basilico, no. Capperi, no, il mango. E la senape, no. Rezio scrive pomodori, no. Poi limone, no. Noce moscata, no. Ciao, e il cappero, no. Poi qualcuno ci è arrivato, come detto, ma oggi voglio il dettaglio. Cioè, Dani, possono essere i capperi? No, io li odio, tra l'altro, i capperi, così evitiamo. Proprio il cappero non mi piace.
1: Cappero.
0: Buongiorno, Dani. Il mango? Il dattero? Il pistacchio? No. Poi saluto anche il mio amico Paolino, ex vicino di casa. Mi dice, Dani, il peperoncino? Ovviamente di Erbe Ticino, no. Le mia chele. Pistacchio, no. Uva, no. Uva, no. Poi aspetta che vado a prendere altri messaggi. Uva, no. Il kumquat, se calè, Saulo. Il kumquat. Ho saluto anche Ciccio. Non sono quelli che ho mangiato. Allora, attenzione, recap veloce, poi do gli ultimi tre, lì scatenatevi, perché poi è semplice. Non sono grande, ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni. A volte sono proprio le cose piccole a lasciare il segno, e non solo a tavola. Indizio numero 2, per arrivare sulla tavola, prima di tutto faccio un viaggio, ma non ho bisogno di una valigia, quindi vicino, abbastanza. Il sole mi piace molto, quando passo tanto tempo sotto i suoi raggi cambio aspetto. Non nasco in cucina, prima di diventare un ingrediente cresco su una pianta. E la canapa, scrive lui. Per me è la cipolla, di base, Dan, di base. I pinoli no, neanche, mandorle no, fagioli no. Poi, attenzione, gli ultimi tre, poi andate, scatenate, da questi tre poi ci si arriva. Non è il fico d'India, anche se lo adoro. Ho un cuore duro da nascondere, anzi, un piccolo tesoro che si trova proprio al centro di me. Altro indizio, altro giro. A volte mi puoi trovare conservata in salamoia, pronta per essere mangiata. E attenzione, signori, con l'ultimo non si sbaglia. Sono una piccola oliva ligure, dal colore scuro e dal sapore delicato. Quindi, per chi ci è arrivato, manca il finale, manca quella roba lì, sei ligure. Ci sono i Coldplay, questa è Talker.

0: Quella dei Coldplay, bella, Radio 3 12:38. Bravi, bella, con l'ultima. Allora, devo dire che due hanno scritto Oliva Ascolana.
1: Sei ligure.
0: Queste sono corrette, però. Il famoso Oliva Taggiasga prende il nome da Taggia, che è un comune della provincia di Imperia, per quello Oliva Ligure. Poi senti un pochettino Luke cosa dice. Ciao Luke, vai che tocca a te.
2: Che tra l'altro è il mio cibo preferito. Cioè, a casa, il mio frigo, c'ho due vasetti da un chilo di olive taggiasche, cioè.
0: E voilà. Io perché l'ho scelto oggi? Perché io oggi pasta fredda con all'interno anche le olive taggiasche, cioè, tante altre cose, però anche le olive taggiasche.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Examin Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Examin, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
1: Questa è Radio 3.

Chumba Wamba 1997, che disco, il titolo non lo so pronunciare. Complimenti a Romina. Romina brava, complimenti, la più veloce ad azzeccare l'oliva taggiasca, l'ingrediente misterioso di oggi. Saluto e ringrazio anche Mattia, ci dà una segnalazione che riguarda il traffico. Cioè, andare in direzione sud, sul Ceneri, prima del tunnel, c'è un camion fermo con le quattro frecce sulla corsia, quindi attenzione. Grazie Mattia per l'informazione. Quindi in direzione sud, sul Ceneri, prima del tunnel, o tunnel che dir si voglia, c'è questo camion fermo con le quattro frecce sulla corsia. Prestare attenzione. A proposito di ingredienti e quant'altro, forse è stata letta, comunque gira da qualche giorno questa parte, una notizia che vado subito a riprendere. Arriva dall'Alta Leventina un mega porcino da quasi 1,7 kg nei boschi dell'infanzia di Christian. Non facciamo cognomi, però racconta di essere tornato nel luogo dove lo portava il nonno a cercare funghi. Ne ha trovato uno di 1,6 kg, c'è una roba, non riesce manco a tenerlo in mano. Bello, bello, l'Alta Leventina, non svela dove, ovvio, è raro che lo facciano, no? Chi va a funghi, o anche, no, funghi, più che altro, da cercare in montagna. Stavo pensando alle castagne, però chi se ne delle castagne. Fungo, quando trovi il posto giusto, di solito te lo tieni stretto. Mega porcino, notizia di qualche ora fa, sicuramente avete letto tramite social o già stata l'avete sentita già in radio, però mi premeva, visto che anche quello è un ingrediente importante, il porcino. Da 1,6 kg, mica male, direi. Siamo avanti con la musica, anche perché siamo in chiusura della prima parte insieme di questo venerdì 4 settembre, che ricordo continuerà più tardi dopo l'informazione delle 12.58 con uno di troppo, perché al venerdì rimango solo lasciando la luce accesa. Quindi rimanete con il sottoscritto, perché continueremo anche a giocare nelle prossime ore. C'è il piripicchio piripacchio, cioè le so tutte, insomma, buoni motivi per rimanere con noi, oltre ovviamente alla musica in sottofondo. Ma che bello questo amore, c'è anche Eros Ramazzotti.

0: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Le 12:58.
2: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. La 52enne trovata morta nel lago Amelie dello scorso 18 agosto è annegata. L'autopsia esclude un malore, al momento anche un intervento di terzi. Riscontrata invece alcolemia elevata e presenza di psicofarmaci. Alessandro Cocca.
5: È riconducibile ad un'asfissia ad annegamento la morte della 52enne svizzera trovata senza vita nelle acque del lago Ceresio a Melide. È quanto emerso dalla perizia medico-legale trasmessa ieri al Ministero Pubblico. Gli accertamenti autoptici, radiologici, tossicologici e distologici, si legge nella nota, non hanno evidenziato patologie naturali che possano spiegare il decesso e non vi sono elementi per ritenere che la donna abbia avuto un malore prima di finire in acqua. Importanti invece i risultati delle analisi tossicologiche. È stata riscontrata, sottolinea la nota, un'alcolemia molto elevata associata alla presenza di benzodiazepine in concentrazioni terapeutiche o subterapeutiche. Una combinazione, viene specificato, che avrebbe potuto compromettere in modo rilevante vigilanza, coordinazione e coscienza, favorendo così l'annegamento per una possibile caduta in acqua o per difficoltà nel nuoto e nella reazione. Al momento, si conclude la nota, non emergono elementi che indichino il coinvolgimento di terzi. L'inchiesta prosegue con ulteriori analisi, testimonianze e accertamenti radiologici.
4: Cantone dei Grigioni e Ufficio Foreste Pericoli Naturali prendono atto con sollievo della soluzione dei loro collaboratori nel processo relativo alla frana del Pizzo Cengalo che nel 2017 provocò la morte di 8 escursionisti. Questa mattina, lo ricordo, il Tribunale regionale di Maloja ha assolto tutti i 5 imputati dall'accusa di omicidio colposo plurimo. Andiamo a Berna. Il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea incassa il chiaro sostegno della Commissione di Politica Estera del Consiglio degli Stati. Dopo mesi di approfondimenti sui dettagli del documento, il gremio raccomanda chiaramente di approvare il progetto. In una nota diffusa dai servizi parlamentari si legge che al termine della valutazione globale una netta maggioranza della Commissione è risultata favorevole alla stabilizzazione delle relazioni tra Berna e Bruxelles. Caldo e siccità pesano sul settore agricolo e di conseguenza anche sulle tasche dei consumatori. Tra raccolti decimati e costi di produzione schizzati alle stelle per l'irrigazione forzata, le conseguenze economiche si ripercuotono ora direttamente sui prezzi, con aumenti già molto decisi soprattutto per latte e patate. Secondo le stime dell'Unione Svizzera dei contadini, le perdite per l'agricoltura ammonteranno a 522 milioni di franchi quest'anno. Il quadro tracciato è drammatico. Si stima che sia andato perduto il 50% del raccolto di mais, il 20% di quello di patate e il 40% delle attività foraggere come il fieno.
3: L'infotraffico.
4: Un minuto dopo le 13, via Suis segnala 4 chilometri al portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 chilometri di coda naturalmente, da prevedere ritardi fino a 40 minuti per chi viaggia verso nord.

0: Erasmus, 13:05. Ufficialmente buon pomeriggio a tutti da Danny Morandi, e soprattutto oggi perché è venerdì, dall'uno di troppo.
1: Dal lunedì al giovedì, sono in due. Ma al venerdì uno dei due è di troppo.
0: Chissà chi?
1: Va ora in onda uno di troppo con Danny Morandi.

E ritrovati a tutti. Per chi si è collegato soltanto ora, lo ripeto, sono Danny Morandi e per due ore, quindi fino alle 3 del pomeriggio, ci teniamo compagnia solo al venerdì, perché come dice la nostra sigla, dal lunedì al giovedì è il 2 di troppo con Luca Ventura, che oggi riposa, non per altro, perché poi lo troverete domenica pomeriggio, partita la nuova stagione, quindi partito anche doppio passo in coppia con Riccardo Vassalli. Ma veniamo in queste due ore dove si tornerà a giocare, come detto prima, dove leggeremo i vostri messaggi del pomeriggio, quelli che in ufficio si è rientrati dopo il pranzo, si è pranzato in ufficio, si torna a casa dopo il turno della mattina, insomma la discutiamo un pochettino così, ma soprattutto, come dicevo, l'appuntamento è quello con i giochi. Tra poco, lo ricordo sin d'ora, ci sarà il piripicchio per i pacchio in palio, il costume di Radio 3i, quindi 091 6 462 462, perché si gioca al telefono, oppure il 6 463 463. Anzi, oggi ce l'hanno scritta in maniera proprio: 646 24 62, oppure 646 34 63, che tra l'altro così è sbagliato, che hanno invertito le cifre, ma fa niente, perché ho bisogno di due concorrenti al piripicchio, ma ne parliamo fra pochissimo. Bonjour Denis, buon pomeriggio e un bel weekend alla Susi. Ciao Susi, poi saluto anche la Nica che mi ha appena scritto: sto portando i tuoi nipoti, che sono i due cucciolotti, a lavarli, che sono abbastanza lerci. Sai che lerci non lo sentivo da un bel po'. Poi ti mando le foto di come escono dalla tua leitatura, va bene? Facci sapere. Io ultimamente sto facendo il fai da te, prodotti giusti, e piccolo Romeo, il 32 kg di Romeo me lo lavo io. È un po' difficilotto, però è bello. Andiamo con la musica di Mace, Salmo e Colapesce, Le cattive abitudini. Inizia così il pomeriggio di Radio 3i.

0: cattive abitudini, dicevo, Mace, Salmo e Cola Pesce per inaugurare il pomeriggio insieme al Morandi, insieme a Radio 3 in generale, ovviamente. Dalle 15 ci saranno i tre tenori, come sempre, fino alle 18, finalmente venerdì. Qualcuno scrive sabato, si va al lago, ormai ufficialmente finita la stagione. Ma io credo che se le temperature lo permettono, si può andare come, anzi, magari c'è meno folla rispetto ai mesi estivi, quelli classici, luglio-agosto, per dire, per esempio. Poi qualcuno, vado a riprenderlo, scriveva di una grigliata, ecco, weekend in arrivo, ciao Danny, grigliata amici e zero sveglia, direi perfetto, è vero, vero, vero, vero. Quando non devi puntare la sveglia, perché? Poi perché si dice puntare la sveglia? Hai puntato la sveglia.
1: Puntala di là, puntala di là.
0: Quando non devi puntarla, devo dire che selezionarla, programmarla. Forse è meglio così. Diciamo che è meglio. Anche se magari hai la sveglia biologica, ma il tuo corpo si è abituato durante la settimana ad una determinata ora di risveglio e di conseguenza lo fai anche durante il weekend. Buon pomeriggio! C'è qualcuno che invece lavora tutto il weekend come me? Solidarietà, ridendo. Roberta, buon pomeriggio anche a te. Sì, è vero, c'è chi lavora anche il weekend, quindi un abbraccio gigante va loro. Ricordiamo anche la nostra Fede, domani vi terrà compagnia con il suo caffè al volo tra le 8 e mezzogiorno, poi nel corso del pomeriggio. Sai che non so chi c'è il pomeriggio domani? Credo Maxi B. Buon pomeriggio anche al Pippo. Sai che lo stavo per dire io, Pippo? Domani, Mendrisiotto, c'è l'appuntamento con il Club del Tappo. Quindi per chi se lo può permettere, ecco, questa è una bella serata sicuramente da condividere con gli amici. Luke scrive, io lavoro tutto il weekend, un abbraccio anche a Luca dell'Edicola. Io sarò presente se tutto va bene domani al Club del Tappo. Ci si fa un giretto così, allegria, allegria, allegria. Poi aspetta, allora, devo andare a riprendere un po' di messaggi. Finalmente venerdì, aperitivo e poi cena fuori. Questo è un bel esempio. Un bel venerdì, si prospetta un bel weekend. Sabato pomeriggio, buongiorno Danny, in moto finché il tempo tiene. Qualcuno si aggrega? Facci sapere i tuoi passi o i tuoi giri che farai. Poi aspetta, ciao Danny, oggi solo di venerdì sempre così, un saluto e baci da Lidia. Lidia, ciao, buon pomeriggio anche a te. Sì, capiterà ogni venerdì, come l'anno scorso. Luchino il venerdì riposa, perché poi domenica pomeriggio, come dicevo prima, sarà in onda con doppio passo, quindi giusto così, giusto che ci abbia il giorno di riposo. Da venerdì prossimo invece tornerà tra mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 15 circa, warm up, l'appuntamento con la redazione sportiva di Teleticino, quindi si ritorna con warm up ogni venerdì tra mezzogiorno e 15, anzi da mezzogiorno e 15 circa, con gli ospiti, con tanti ospiti, due su tutti, Baserga Perli, che se la vedranno a colpi di derby. Poi ciao, nel weekend a Tenero c'è il campionato svizzero Open Water e anche una tappa della Coppa Europa Open Water. Noi saremo lì a lavorare come volontari. Se qualcuno vuole venirci a trovare, vi aspettiamo a braccia aperte. Laura, grazie per questo bel messaggio. Se ci dai anche due indicazioni, tipo l'orario, a Tenero sì, ma dove, noi divulghiamo il tutto. Nel frattempo, Martin Garrix con U2, il nuovo si chiama Fireflies.

0: Martin Garrix, Liu Chu, questa Fireflies, Radio 3, 079-449-9537, i vostri messaggi che arrivano tramite il numero di WhatsApp. E Laura che dice giusto, te che hai ragione. Allora, diamo uno sguardo veloce. Allora, le gare si svolgono, ricordo, di Open Water al centro sportivo di Tenero. Sabato partono alle 9 di mattina, al pomeriggio partono alle 13, domenica mattina ci sarà la Coppa Europea che parte alle 9 del mattino, nuotano i 10 km e invece di pomeriggio partono alle 15.30 con la staffetta. Grazie ancora a te Laura che ci segnali gli appuntamenti nel nostro cantone, sempre importanti da ricordare. Come detto, ricordiamo che il Club del Tappo domani, poi domani a Redde c'è la festa medievale, ci sarò tutto il giorno con le mie api e il mio miele allo stand della Federazione Ticinese Apicoltori. Grazie anche per questo messaggio. Ciao Danny, felice weekend da Lori, un forte abbraccio. Un forte abbraccio anche a te. Poi aspetta, che devo andare a riprenderne alcuno perché... Allora, è venerdì, io ho una sola certezza, scrive Marco. Sabato sera si esce, il resto lo decidiamo. Strada facendo, vedrai. Strada facendo, guardi il palinsesto e scopri che tra poco arriverà il gioco del piripicchio piripacchio. Quindi ricordo, due concorrenti al telefono, chi la spunta si porta a casa il costume griffato Radio 3i.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Uno di troppo con Danny Morandi. Uno di troppo.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Weekend, no, il Big Bang, scusa, il Big Bang. Giovanotti, Radio 3, buongiorno anche alla bionda Nat. Buon pomeriggio a te. Poi, Danny, finalmente, da domani ricomincio le attività di gruppo cinofile. Domani mattina, Cucciolandia. Io felicissima. Buon weekend alla Babi. Ciao Babi, buon weekend anche a te. Poi, aspetta, c'è chi adora questa canzone di Giovanotti. Beh, come fai a non adorarla? Come fai a non adorarla? Soprattutto se ti fila Juventus. Per i pochi capiscono. 13:28, le due linee del telefono tra poco da utilizzare sono le seguenti: 091-6462-462 o il 6463-463. Due concorrenti ho bisogno per il piripicchio piripacchio. Bastianich direbbe: non diludetemi. Prima J-Lo.

0: Si chiama Play, il singolo di J-Lo, non a caso, è Play.
1: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio.
0: Dai,
1: Piripacchio. È vero o falso?
0: Piripicchio Piripacchio. Piripicchio. Allora, linea già una concorrente, quindi ricordo che è libera la linea 091-6-462-462 e basta, perché la 463-463, come detto, abbiamo già la concorrente che sta aspettando. Nel frattempo, saluto anche Katia, che scrive: stavo per scriverlo io, l'ho cantata a squarciagola in macchina, Forza Juve Danny. Ciao Katia, un abbraccio su quella canzone di Jovanotti, il più grande spettacolo dopo le Big Bang. Salutiamo anche Roby, buongiorno Roby! Sempre tramite WhatsApp. Allora, in linea, buon pomeriggio a chi? Aspetta che devo andare a schiacciare il buttoncino, sennò è un po' un casino. Pronto? No, aspetta, questa. Pronto?
2: Pronto?
0: Ah, Giuse, ci sei, mi stavo spaventando. Aspetta che abbiamo già l'altra linea, vediamo chi c'è nella linea 2. Chi c'è? Pronto?
3: Stefano.
0: Scusami, chi c'è?
3: C'è nella linea 2, chi c'è? Stefano.
0: Stefano, puoi leggermente abbassare la radio così non rimbomba?
3: No, l'abbasso proprio, ecco.
0: Grande, buongiorno Giusy, buongiorno Stefano. Oggi gli sfidanti del Piripicchio Piripacchio. Conoscete il gioco?
2: Sì.
3: No, io no.
0: Allora Stefano, è semplice, semplicissimo. Ci sono 11, non le definisco domande, 11 definizioni, 11, okay. 11 curiosità. Possono sì. essere vere o false.
3: Allora, in mente l'avevo già fatto tempo fa.
0: L'importante è prenotarti, perché siete due concorrenti al telefono che vi state sfidando, quindi si chiama Piripicchio Piripacchio. Giusy si prenota come? Con
2: Piripicchio.
0: Di conseguenza Stefano ti rimane il Piripacchio.
3: Piripacchio.
0: Ecco,
3: va bene.
0: Prima della risposta vero o falso. 11, okay. Quindi si può arrivare a 5-5, l'ultima è la bella, oppure ci può essere un 7-4, un speriamo di arrivare fino alla undicesima. Partiamo, okay. Ci siete? State sentendo bene la radio?
3: Sì, sentiamo.
0: Ottimo, si va. La grande muraglia cinese è visibile dalla luna ad occhio nudo.
2: Piripicchio.
0: Giusy.
2: Falso.
0: Giusto, falso. Venere è più caldo di Mercurio in superficie.
2: Piripicchio.
3: Piripacchio.
0: Giusy.
2: Falso.
0: No, è vero, appunto a Stefano. I gatti possono percepire alcuni colori.
3: Piripacchio.
0: Stefano.
3: Vero.
0: Giusto. Il Vaticano è lo stato più piccolo del mondo.
3: Piripacchio.
0: Stefano.
2: Piripicchio.
3: Falso.
0: No, è vero, quindi punto a Giusy. Le giraffe hanno lo stesso numero di vertebre cervicali degli esseri umani.
2: Piripicchio.
0: Giusy.
2: Falso.
0: No, è vero, punto a Stefano. Il Mar Morto è un oceano.
3: Piripacchio.
0: Stefano.
3: Falso.
0: Giusto. Attenzione, 4-2 per Stefano. Beethoven era completamente sordo quando compose.
3: Piripacchio.
0: Stefano.
2: Piripicchio.
3: Vero.
0: Giusto, attenzione. Giusy, mi raccomando, dai. Anche se ormai. Però le ostriche possono cambiare sesso.
3: Piripacchio.
0: Stefano.
3: Vero.
0: Le sai tutte. Il Brasile ha come lingua ufficiale lo spagnolo.
2: Piripicchio.
0: Giusy.
3: Piripacchio.
0: Giusy. Giusy, tocca a te.
2: Falso.
0: Giusto. Punto per te. Un fulmine colpisce sempre una sola volta lo stesso posto.
3: Piripacchio.
0: Giusy.
2: Falso.
0: Giusto, è falso. Undicesima. Il sangue rappresenta circa il 7-8% del peso.
3: Piripacchio.
0: Del peso corporeo di un adulto. Stefano.
3: Vero.
0: È vero, e se la vince Stefano. Bravo Stefano, bravo. Giusy.
2: Sì.
0: Beh, bravino Stefano, vero?
2: Sì.
0: Fai anche tu i complimenti?
2: I complimenti a Stefano.
0: Giusy, complimenti a te per aver chiamato e giocato.
3: Grazie.
0: Grazie per essere stata con noi. Ti auguro un buon weekend. Sto parlando con Giusy. Ste, tu rimani lì un attimo. Ciao Giusy.
3: Yes.
2: Ciao, Danny.
0: Un abbraccio. Buon weekend. Ciao. Velocino lo Ste, velocino.
3: Velocino.
0: Allora, complimenti, ti aggiudichi il nostro costume. Ora fuori onda prenderò nome e cognome, poi quando puoi lo ritiro alla reception di Teleticino, va bene?
3: Ok, non va bene.
0: Non attaccare, stai lì Stefano, grazie.
3: Sì.
0: Ciao. E noi torneremo settimana prossima a giocare con il Piripicchio Piripacchio.
1: Uno di troppo con Danny Morandi. Uno di troppo.

Quanti a quest'ora un espresso? Quello di Sabrina Carpenter. Io sì. Dopo il pranzo il caffè espresso ci sta sempre. Dopo l'espresso, vabbè, non lo dico, che sono alcuni potrebbero arrabbiarsi. C'è il singolo di Tiziano Ferro dal titolo Rosso Relativo.

0: di troppo con Danny Morandi.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
5: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
6: Radio 3, dove batte il cuore.
7: Quanta fre-

Il gatto e la volpe. Di noi, ti puoi. Quella di Edoardo Bennato, Radio 3, 13:48. Buon pomeriggio a Gloria che dice: Danny, grazie, finalmente si canta. Ciao da Gloria.

0: Parlar d'amore, Safe, il nuovo disco bello per quest'estate 2026, 13:52 minuti, buon pomeriggio, avremo ancora un'altra oretta fino alle 15 in compagnia dell'uno di troppo, come vedete dal video wall alle mie spalle. Mi piace quando mandate dei messaggi vocali, come quello di Katia, e scrivete non mandare il vocale per favore, come no, come no. Ormai dovresti conoscermi, Hara, senti, senti.
1: Siamo pronti alla guerra! Danny!
0: Sì!
1: Domenica si vince!
0: Tu caffè!

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Non riesce ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076

0: 346-726-7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
2: Ciao cara, esco, vado a caccia.
3: A caccia con la forchetta?
2: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
4: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Sono le 13:58.
9: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono. La 52enne trovata morta nel Ceresio è deceduta per annegamento. Secondo la perizia medico-legale, gli accertamenti hanno escluso un malore o patologie naturali come causa del decesso. Nelle analisi sono emerse un'alcolemia molto elevata, la presenza di benzodiazepine, fattori che potrebbero aver compromesso vigilanza e capacità di reazione. Al momento non risultano elementi che indichino il coinvolgimento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue. La Commissione Politica Estera del Consiglio degli Stati raccomanda di approvare i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea, via libera anche alle leggi di applicazione con alcune modifiche in vista della sessione autunnale, favorevoli anche ad una tassa sull'immigrazione pagata dai datori di lavoro e destinata a finanziare la popolazione. Il balzello, che riguarderebbe anche alcuni ricongiungimenti familiari, dovrebbe incentivare il reclutamento di manodopera in Svizzera. Anche i consumatori sono invece chiamati alla cassa. Da siccità e caldo, i raccolti scarseggiano, i prezzi aumentano, soprattutto per latte e patate. Laura Zucchetti.
11: Canicola e siccità che hanno colpito la Svizzera quest'estate stanno lasciando un segno profondo nel settore agricolo. Tra raccolti decimati e costi di produzione schizzati alle stelle per l'irrigazione forzata, le conseguenze si ripercuotono ora direttamente sui prezzi, con aumenti già stabiliti per latte e patate. Secondo le stime dell'Unione Svizzera dei contadini, le perdite complessive per l'agricoltura svizzera ammonteranno nell'anno a 522 milioni di franchi. Il quadro tracciato è drammatico. Si stima che sia andato perduto il 50% di raccolto di mais, il 20% di quello di patate e il 40% delle attività foraggere come il fieno. Il dato più allarmante riguarda comunque le patate, la cui produzione si è fermata a un livello mai registrato prima. A fronte di queste perdite e dei maggiori costi sostenuti per l'irrigazione, le organizzazioni agricole hanno avviato trattative per adeguare i prezzi. Per il latte è già stato deciso un aumento indicativo di quasi 4 centesimi al litro, mentre nel comparto delle patate i produttori hanno strappato alla grande distribuzione un rincaro di appena 2 centesimi al chilo, una cifra giudicata irrisoria e chiaramente insufficiente.
10: Il violento nubifragio che si è abbattuto venerdì sull'aeroporto di Zurigo ha costretto lo scalo a cancellare 150 voli, 75 in arrivo, 75 in partenza. Non è noto quanti siano i passeggeri coinvolti, oltre a causare disagi al traffico aereo, il maltempo ha provocato anche danni alle infrastrutture.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
9: L'infotraffico.
10: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

anche Samurai J. Questa è Ossessione dopo i Maroon 5. This Love, l'ultima ora di Uno di Troppo di questo venerdì 4 settembre alle 14:08 minuti, quasi qualche secondo alle 14:08 minuti. Quindi, come dicevo prima, già weekend a due ore su Radio 3, perché da mezzogiorno il venerdì si apre ufficialmente il fine settimana. Finalmente venerdì. Leggo un po' dei vostri messaggi: 079 449 9537. Buon venerdì, dicevo, finalmente venerdì. Oggi non si corre più, si cammina verso il weekend. Ciao, ciao Sara, ciao Sara. Cammina verso il weekend e il weekend va goduto. Weekend mode. Ci sono anche le nuove generazioni. Weekend mood attivata. Buon venerdì a tutti. Mood, non mood. Io sono già in modalità, anzi mentalmente in pizzeria, scrive qualcuno. Però il corpo è in ufficio. Venerdì di pizza, dici? Venerdì da pizza? Bene, bene. Va sfruttato anche così. Allora, signori, quanti all'ascolto? Qui vorrei magari il vostro responso. Quanti all'ascolto giocano a uno? Al gioco di carte uno, famosissimo nel mondo. Tra l'altro ultimamente hanno fatto anche la versione quella dove puoi giocarci in piscina, al mare, al lago. Quelle dove, cioè quelle che non si bagnano, insomma. Belle, belle. Ma l'uno classico rimane l'uno classico. E attenzione, amici dell'uno, sicuramente notizia che avete già sentito, però mi piace riportarla perché è venerdì. Magari durante il fine settimana, quando poi ti incontri con gli amici, per esempio come ci hanno scritto prima, per una grigliata, ci sta magari il gioco di carte. Onde evitare che so PlayStation e quant'altro, giochi alle carte. Uno è uno di quelli, sanno giocare tutti, è facile. Tranne forse i daltonici, non me ne vogliono però. Uno mette fine al dibattito. Oh! Sono contento, aspetta che vado sull'altra pagina. Magari qualcuno... Questo mouse dà un sacco di fatica. Dicevo, uno mette fine al dibattito. Senti, senti per tutti quelli che lo facevano. Il più due... Il più 2, la carta più 2, non si può sommare. Oh. Le voci sono vere, ufficialmente non puoi giocare un più 2 sopra un altro più 2. Sennò che senso avrebbe la carta più 4, ci aggiungo io. Vi ricordo che in passato avevi il più 4? Avevi il più 4? Per esempio, sceglievi anche il colore del più 4. Capitava il giallo, se avevi anche il giallo più 2, vai, 4 più 2 più 7 ti trovi con 828 carte in mano. Il più 2 non si somma su un altro più 2, sappiatelo. Queste sono le nuove regole ufficiali che ha stilato 1-1-1. Allora sì, noi giochiamo a 1, ma dicono anche la carta più 4. Dici 4, la più 4 sulla più 4? Questa non lo so, effettivamente il più 8 è un po' difficile. Assolutamente sì, Danny, finché non si litiga con i più 4. Ed è lì che volevo arrivare, ed è lì. Più 4 ancora ancora. Perché tanti, come dicevo prima, scelgono il colore e poi gli danno proprio la mazzata finale. Secondo me il più 4 anche non si dovrebbe sommare. Già me ne fai pescare 4, stai lì, calmati, no? Poi un'altra cosa che mi fa impazzire è che peschi e non puoi lanciare tu. Ma scusami, è il mio turno, pesco e lancio. No, mi aspetta un altro giro. Hanno fatto una versione di uno che si chiama Reverse, veramente carino, perché c'è una carta che ti fa girare il mazzo e dunque hai tutta una nuova situazione, scrivono. Ah, hai capito? Ah, questa non la sapevo. Più ce ne sono, meglio è comunque, di regole. Poi aspetta. Lo so, il più 4 non si può usare alla fine. Ah, questa è un'altra regola, Joe. E io te ne aggiungo un'altra. Perché scrive, ma come non si sommano i più 2? Ma che possi? Eh no, è giusto. Già devo pescare. Noi lo facciamo lo stesso, scrivono. Dai. Allora, il C scrive, bello uno, ma vuoi mettere un briscolino, una scopa? Effettivamente. Io a briscola non so giocare, però a scopa, ragazzi, proprio mio nonno mi ha insegnato bene. Poi scrive che inizi a litigare a morte con gli amici. Carica, ciao C! È vero. Di solito dici, gioca a carte, così è tranquilla la cosa. Una roba. Allora, aspetta, No, ma che giusto è giusto. Ah, io stiamo scrivendo così personalmente. Mi sta scrivendo che è giusto il più 2 sul più 2. No, secondo me è giusto invece. Cioè, non farlo, capito? Non farlo è giusto. Poi aspetta, altri messaggi. Finalmente qualcuno che lo dice. Il più 2 va pescato e basta. Fine della storia. Qualcuno non è d'accordo. Se non posso rispondere con un più 2, tanto vale non giocare più. Addirittura. O
che uno è una sorta di battaglia, più si è meglio è. Fatemelo sapere, 079-449-9537. Ufficialmente non puoi caricare un più 2 su un altro più 2 al gioco dell'1. Siete d'accordo o meno? Già vi state scatenando, però bello, continuate a farlo. Numero ricordato, musica messa, sì, quale? Il nuovo di Harry Styles, si chiama Dance No More.

bello il messaggio di Audrey che scrive: quelli di uno devono solo produrre le carte, alle regole ci pensiamo noi. Ci potrebbe stare effettivamente, poi ognuno ha le proprie, eh? Però se guardi quelle ufficiali in teoria tante cose non potresti farle. Uno extreme tremendo, qui sì che ne peschi di carte, lo conosci? No, extreme ancora no. No, sono rimasto ancora al classico. Al classico gioco dell'uno. Allora, quelli che accumulano più due stanno giocando a uno versione inventata, scrive qualcuno. Ho perso amicizie per questa cosa, ora almeno abbiamo la risposta ufficiale. Ciao Sandra, buon pomeriggio anche a te. Poi, quindi, tutte le volte che ho pescato 8, 10, 12 carte erano ingiustizie. Sì, sì, dovete farlo presente a chi vi faceva pescare, perché adesso c'è, è ufficiale la notizia, quindi fatelo presente. Poi c'è qualcuno che ovviamente, giusto così, che non è d'accordo, eh. No, no, questa regola non l'accetto, il più 2 è sacro e si somma. C'è qualcuno addirittura che si lancia contro la casa produttrice? Mattel, o Mattel, può dire quello che vuole, ma al nostro tavolo il più 2 si accumula e come? Ciao Silvio. Silvio! Bello, bello, bello. L'uno, guarda, una roba, crea amicizie. Il gioco delle carte in generale, lasciatemelo dire, crea amicizie, ma anche qualche dibattito, chiamiamolo così. Poi aspetta, la vera regola di uno è: se hai un più due lo tiri, punto. No, su quel fatto ci sta, è come, è sull'accumulare. Che uno dice: non si può accumulare un più due su un più due su un più due su un più due, neanche del colore stesso. Che poi in tanti casi, quando carichi, carichi anche con colori diversi. È un più due azzurro, già blu, ci metti giallo e rosso, non vuoi, non vuoi. Nuove regole. Le regole delle so tutte le conoscete? Quindi sin d'ora vi invito a segnarvi i numeri del telefono se ancora non l'avete fatto, perché si gioca tra pochissimo. 091 6462 462 o l'altro il 6473 463. Ovviamente nel frattempo vi si regala musica in questo venerdì pomeriggio, un bel venerdì pomeriggio. Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato. A tutto Pilates! A tutto Pilates! Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è

Arrogante il disco di Irama, Radio 3, le 14:26 minuti. Buon pomeriggio. Ancora chi scrive? Ho perso amicizie. Qualcuno litiga col fratello addirittura per quello che riguarda uno. Ma accantoniamo il gioco di carte. Tra poco c'è il gioco delle sottute. Prima Sergio Mendes, Will.i.am, Sieda Garré. Questa è Funky Bahia.

0: Sergio Mendes, Will.i.am, Sieda Garré, questa Funky Bahia. Pronti?
1: Le so tutte. È offerto da. Pronti? È offerto da Banca Stato.
2: Forza e onore.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Forza, forza, forza, forza.
2: Al mio segnale.
5: Cosa, cosa, cosa?
2: Scatenate l'inferno.
6: È il momento della sfida.
0: Yeah.
6: 21 definizioni dalla A alla Z. Danny contro tutti. Si gioca al

piace, mi piace. Sono libere le linee, si gioca per 500 franchi, vinti ieri tra l'altro, quindi complimenti ancora Massimo, protagonista ieri del gioco delle sottute con 500 franchi giù in tasca. Dicevo, linee libere 091 6 462 462, oppure l'altro, il 6 463 463, per giocare con noi anche oggi. Aspetta che nel frattempo vado a darvi due indicazioni che riguardano la viabilità, perché è arrivato fresco fresco la bustina da parte di Via Swiss, quella gialla. Allora, vi segnalo, siamo nel Sopraceneri, tra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno, molta coda, traffico molto congestionato, e così come tra Mendrisio e Stabio, il traffico risulta rallentato, in alcuni punti addirittura si è fermi, congestionati, quindi prudenza dalle due parti che vi ho indicato, una nel Sopra e l'altra nel Sottoceneri. Squillano le linee? C'è qualcuno al di là che vuole giocare e tentare di vincere i 500 franchi in palio? No, nessuno? Si va avanti così? Perché qua, qua le linee devono bollire, devono squillare. Prima ha funzionato, quindi in teoria problemi non ce ne sono. Chi c'è da questa parte? Pronto? Aspetta che forse alzo quello sbagliato. No, pronto? Lampeggia il giallo ma non riesco a prenderlo. Perché? Perché oggi no? Perché oggi no? Boh. Canzoncina, magari c'è qualche problemino tecnico, però prima funzionava, perché vedi, lampeggia, però non riesco a prenderlo. Boh. Sta nuova tecnologia, guarda. Vabbè, noi mandiamo la canzone, nel frattempo sicuramente ci stanno ascoltando anche gli amici tecnici e di conseguenza poi risolviamo la situazione. Lampeggia, scusate, non riesco a prenderla momentaneamente la linea, prima sì, adesso no. Musica, musica, 4 minuti per correggere e mettere a tiro tutto. Poi torneremo ovviamente a giocare con il Le Sottute. Nel frattempo guidiamoci il disco di Eric Clapton, questa My Father Eyes.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.

Achille e Lauro, incoscienti giovani. Allora, per il disguido di poco fa ovviamente mi scuso, risolto il tutto, però ormai il tempo è quello che è, ma riprenderemo tutto lunedì prossimo. Ora però funziona nuovamente tutto, grazie alla tecnica. Allora, Silvia scrive: sono le 14.30, l'ha scritto ovviamente 16 minuti fa, e c'è già traffico congestionato. Ah già, scrive, è finito il turno delle 14, è vero, tanti hanno finito il turno delle 14. E quindi questo può causare in diversi punti del cantone qualche disagio al traffico. Come detto, noi siamo in chiusura del nostro appuntamento di oggi, di venerdì 4 settembre. Manca ancora qualche disco, per carità, cominciando da quello di Dua Lipa dal titolo Love Again.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, bel disco questo, che ci porta ai saluti per questo venerdì 4 settembre, per questa prima settimana della stagione. Grazie per essere stati insieme al sottoscritto, grazie anche a nome di Luca Ventura per essere stati con i due di troppo. Torneremo lunedì. Ora l'informazione, manca poco l'appuntamento con l'informazione, a seguire i tre tenori. Buon weekend, dal Morandi è tutto, un abbraccio, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo

0: Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: 14:58.
7: Ticino News.
8: Buon pomeriggio da Samuele Quadri. Apriamo con il processo tenutosi a Zurigo a carico dei membri del gruppo di estrema destra Junge Tat. Il pubblico ministero ha chiesto pene detentive di 15 mesi. Le azioni del gruppo, sostiene la procura, hanno superato i limiti della libertà di espressione. Sono accusati tra l'altro di discriminazione e incitamento all'odio e di violenze di domicilio. Torniamo in Ticino. La 52enne trovata morta nel lago Amelide è annegata. L'autopsia esclude un malore e al momento anche un intervento di terzi. Riscontrata alcolemia elevata e presenza di psicofarmaci. Alessandro Cocca.
9: È riconducibile ad una asfissia d'annegamento la morte della 52enne svizzera trovata senza vita nelle acque del lago Ceresio a Melide. È quanto emerso dalla perizia medico-legale trasmessa ieri al Ministero Pubblico. Gli accertamenti autoptici, radiologici, tossicologici ed istologici, si legge nella nota, non hanno evidenziato patologie naturali che possano spiegare il decesso e non vi sono elementi per ritenere che la donna abbia avuto un malore prima di finire in acqua. Importanti invece i risultati delle analisi tossicologiche. È stata riscontrata, sottolinea la nota, un'alcolemia molto elevata associata alla presenza di benzodiazepine in concentrazioni terapeutiche o subterapeutiche. Una combinazione, viene specificato, che avrebbe potuto compromettere in modo rilevante vigilanza, coordinazione e coscienza, favorendo così l'annegamento per una possibile caduta in acqua o per difficoltà nel nuoto e nella reazione. Al momento, si conclude la nota, non emergono elementi che indichino il coinvolgimento di terzi. L'inchiesta prosegue con ulteriori analisi, testimonianze e accertamenti radiologici.
8: Prosegue la campagna in vista delle votazioni del prossimo 27 settembre, tra queste anche l'iniziativa federale sulla neutralità. Oggi alla Casa del Popolo di Bellinzona è toccato ai contrari presentare i loro argomenti, il coordinatore dell'MPS Giuseppe Sergi.
10: Perché è un'iniziativa nazionalista, sovranista, che vuole che la Svizzera, il suo popolo, il suo governo non si interessino delle questioni fondamentali legate anche alle guerre, ma anche ai diritti democratici, ai diritti dei popoli che succedono sulla scena internazionale. Noi come sinistra siamo sempre stati per la solidarietà internazionale, quindi crediamo che la Svizzera debba interessarsi, intervenire ovunque in difesa dei diritti democratici, in difesa della libertà dei popoli, in difesa dei diritti dei popoli. E dietro alla sovranità, a questo sovranismo, si nasconde in realtà l'indifferenza e la volontà di proteggere le multinazionali e gli affari dell'imperialismo svizzero.
8: Il Cantone dei Grigioni e l'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali prendono atto con sollievo dell'assoluzione dei loro collaboratori nel processo relativo alla frana del Pizzo Cengalo, che provocò nel 2017 la morte di 8 escursionisti. Il Tribunale di Maloja ha infatti oggi assolto tutti e 5 gli imputati. Siamo sollevati, ha dichiarato il direttore dell'ufficio Urban Meissen, e ha poi concluso mostrando vicinanza ai familiari che hanno perso i loro cari.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
7: L'infotraffico.
8: Via Swiss segnala traffico fortemente rallentato sulla A24 in direzione di Stabio, in prossimità della 2. Traffico anche sulla cantonale nella zona dell'aeroporto di Locarno in entrambe le direzioni e tra Gravesano e Ponte Tresa. Infine la situazione al Gottardo, al Portale Sud, 4 km di coda con attese fino a 40 minuti.
6: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
7: Previsioni del tempo.
8: Oggi soleggiato e molto caldo, massime sui 31 gradi.

0: Pifaretti,
1: ecco.
0: Riccardo Pellegrini.
2: Buongiorno.
0: Valerio Ventura.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Yeah, yeah, buongiorno. Yeah, yeah.
2: Da. Hai fatto quella spoglia adesso.
1: Più o meno, eh? Più o meno.
2: Eccola lì.
4: I buongiorno. Tre tenori del venerdì, buon pomeriggio.
2: Eccoci qua,
4: sino alle 18.
2: Siamo ufficialmente nel weekend.
1: Fate flick e flock.
4: Cosa vuol dire?
1: Sai quando dici le cose
2: le cose insieme.
4: Ah, giusto, è vero.
1: Voi adesso avete detto eccoci qua.
4: Eccoci qua.
1: In coro, non
4: voluto. Ma cos'è quella storia che non ti sposi più se devi toccarti il naso? Cos'è? Se dici contemporaneamente la stessa cosa.
1: Ah no, ma c'era quello adesso.
2: Ma è retroattiva?
4: No, è mignolo.
1: Prendi.
2: Cosa vorresti fare?
1: Prendete mignolini.
2: Dobbiamo
1: fare. Adesso fai 1, 2, 3 e uno deve dire o flick o flock. 1, 2, 3 flock.
2: No, uguale.
1: E allora vi sposate.
2: Pareggio.
4: Mi sposerò la Riccarda.
1: Ecco.
2: Allora, io ho avuto una fidanzata, Valeria.
4: Davvero?
2: Sì.
4: E io Valeria. Non Riccarda, però.
2: Era di Milano, Valeria.
4: Okay. È abbastanza comune, Valeria. Sì. Dai, Riccarda un po'.
2: Poi
4: meno.
2: Gli ho dedicato una canzone quando ci siamo lasciati.
4: Che cosa?
2: L'ho messo in... Sai che allora si dedicava, cioè, parlavi anche attraverso le canzoni alle tue fidanzate,
1: giusto,
2: i primi
1: giusto,
2: tempi
1: giusto,
2: che c'erano le radio, no?
4: Certo.
2: Gli avevo messo Contessa di Decibel.
4: Caspita.
1: Com'è che cominciava non so più pensare?
2: Non so più, non puoi più pretendere di avere tutti quanti intorno a te.
1: Che bella che è.
2: E poi il ritornello era chi sei? Contessa. Perché lei veniva su il weekend, no?
1: Sì.
2: E faceva la snob milanese.
1: Ah.
2: Diceva siete dei campagnoli.
1: E tu sei andato d'accordo con la Valeria che
4: per
1: dicevo...
4: un quanto tempo sei andato d'accordo?
2: No, beh, era un tiramolla di quelli lì. La vedevo la domenica
4: insomma.
2: Allo Zodiaco.
4: Ok.
2: Si vedeva lì. E poi dopo un po', quando mi ha fatto proprio sono andato in radio e gli ho messo su quella canzone.
4: Ecco.
2: Lì.
1: Questa qua, no?
4: Ecco.
1: Cominciava
4: bella,
1: così.
4: No, che caso.
2: Questa è la versione
4: qua, perfetta.
2: La versione di Ruggeri, proprio. Questa.
1: Questa non è quella ufficiale. Ah, no, allora.
2: No, è quella giusta. Ascoltiamo.
1: Ascoltiamo.
2: Dai, è bellissimo.
4: Iniziare così è un toccasana, dai.
2: Valeria, se stai ascoltando, 50 anni dopo.
4: Ancora.
2: È valida ancora. Non

0: signor Pellegrini,
1: dedicata a Valeria.
0: Tenete ben presente questo Riccardo, Riccarda,
2: ma appunto stavo pensando a Borisa.
1: Non c'è la Borisa,
3: non ci sia.
0: Non esiste il femminile.
2: No, appunto,
0: credo.
2: Sto pensando. No, Borisella.
0: No. Dai, essendo un nome russo, ad esempio, Gorbaciov, c'era Gorbaciova.
1: Gorbaciova. Ecco, Borisova.
0: Però, potrebbe essere Borisova, potrebbe essere un cognome. Okay. Dunque diventa più fare Tova in questo caso. Dunque, più o meno era così, no, la storia, credo.
2: Mi era simpatico. Ragazzi, a me però il Boris Yeltsin, te lo ricordi?
0: Yeltsin era il corvo bianco.
2: Quando era ciocca andava.
0: Guarda che ci sono, guarda, no, ma è vero, ha ragione. C'erano dei, ci sono dei video che girano ancora adesso.
2: Simpaticissimi.
0: Lui e come si chiama?
1: Chi? Quello dopo?
0: No, americano...
2: Clinton.
0: Mi veniva in mente la stagista, okay. Non c'entra niente in questo caso.
2: Infatti l'immagine di Clinton
1: è subito Monica.
0: E ci sono dei momenti di Clinton con il corvo bianco.
2: Sì, che grande festa.
0: Sì, no, nel senso che uno scoppia a ridere, l'altro non sa più dov'è. Cercali, ci sono, sono molto belli.
2: Vedi che bei tempi. La politica degli anni 80. Perché lì adesso stiamo scherzando su due persone che hanno bevucchiato un po', no? Però tu pensa al cambiamento dei tempi. Lì appunto siamo negli anni 80, sì. Così.
1: Scusa, ma negli anni 80 non c'era Gorbaciov.
0: C'era Gorbaciov e poi
1: prima,
0: era arrivato.
1: E poi è arrivato Yeltsin.
0: Sì, il periodo è quello.
1: Vero.
0: Però questi avevano la valigetta col bottoncino, cioè va bene la vodka, però.
2: Però erano più pacifici. Quegli altri invece, vedi che.
0: Sì, Gorbaciov è stato un grande presidente.
2: Ecco, tra l'altro io posso vantare il fatto di averlo visto a pochi metri quando venne a Sanremo. Venne a Sanremo l'anno di Fazio e mi ricordo
0: che aveva l'Europa qua.
2: Era una voglia
0: che sembrava molto l'Europa. Sì.
1: Ragazzi, allora, ma il venerdì vi cambia veramente l'umore, giusto per cambiare l'umore. Anche agli ascoltatori, che ne dite?
0: Attenzione, penso perché c'è veramente tanto traffico. Qualcuno segnalava già prima a Danny 14:30.
1: Visto come mi taglia così.
0: Perché è arrivato un messaggio adesso che danno tutto bloccato da prima del Palazzo dei Congressi verso il Lungolago.
1: Sì, sì, andiamo, dai.
2: Cosa c'è al Palazzo dei Congressi di Lugano?
1: Scherzo!

0: Sono le 15:13, buon pomeriggio ai tre tenori, Radio 3.
1: Allora, grande traffico in direzione sud, ricordiamolo, grande traffico in Lugano centro, c'è qualcuno che ci scrive Palazzo dei Congressi, c'è la mostra delle auto storiche, ma vuoi che tutti vanno lì?
2: Può essere che sia per quello, ma non lo so.
0: Però se c'è qualcuno alla mostra delle auto storiche, mandateci qualche foto, poi magari facciamo vedere anche su Teleticino.
2: Esatto. Però l'ascoltatore di prima dice che Palazzo dei Congressi non vedo nulla, siamo in coda fermi per andare sul centro.
0: Sarà traffico del venerdì,
1: sì. È venerdì. Dove andrete questo weekend?
2: Non ho ancora pensato, comunque farò qualche giretto.
1: Io devo tagliare il prato.
2: Anch'io dovrei farlo.
1: Anche te?
2: Sì, devo farlo anch'io.
0: Io sono qua, io taglio.
1: Ah, lavori tu?
0: Sì.
1: Quando? Domani pomeriggio?
0: Domani pomeriggio. Stasera sono a cena.
1: Dove?
0: Stasera sono
1: ristorante?
0: Al tennis di Seseglio.
1: Ah,
0: tennis,
1: che bello.
0: Di Chiasso, bellissimo.
1: Perché io ho fatto una gara a tennis a Seseglio con l'Ivan Ferrorel.
0: L'aveva lui prima,
1: esatto.
0: No?
1: Mi ha
0: adesso
1: battuto.
0: Ci sono i ragazzi e Mattarello, c'è tutta pubblicità.
1: Ah,
0: dopo quando vado mi offro la pizza.
1: vedi?
0: Non lo so.
2: Tutto torna.
1: Il Boraz c'è.
0: Ci sono, è gestito dai ragazzi del Mattarello.
1: Salutiamo Boraz.
0: E voglio spezzare una lancia nei loro confronti perché, devo dire la verità, è uno dei posti dove si mangia bene.
1: Ma poi sono simpatici.
2: Quando bisogna dirlo, Boraz bisogna dirlo.
0: Sì, no, ma anche perché poi io vado in incognito, ci sono le ragazze che non mi conoscono, perciò la pizza non arriva gratis, non arriva niente. Anzi, l'altro giorno che ero giù ascoltavano RTL, perciò.
1: Addirittura.
0: Una volta c'eravamo noi, una volta, due o tre settimane fa.
1: Poi hanno detto, pomeriggio ha messo quei tre lì che parlano sempre.
0: Credo che dipende forse dalla ragazza, il ragazzo che c'è lì.
2: Sì, dipende anche dall'età.
0: Esatto.
1: Allora
0: però
1: Radio Z
0: fanno un po' qua, un po' là.
1: Quella dei millennium, no?
0: No, è bello sapere, nel vostro ristorante, nel vostro bar, fate un po' qua, un po' là o ci siamo sempre noi?
2: Secondo me dipende da chi c'è.
1: Avanti, senza censura, quando cambiate radio, ditelo.
0: Sì,
1: cioè,
0: ditelo.
1: Perché cambiate radio quando, se adesso ci state ascoltando, evidentemente siete su di noi, no? Ma quando cambiate radio, perché lo fate? Così noi poi gli passiamo le segnalazioni, a meno che scrivete perché ci sono i tenori. Le altre segnalazioni le passiamo in direzione e mettiamo a posto.
0: Vedi. Faccia il bravo tenore
2: Pellegrini. O ci mettono a posto, dipende.
0: Opterei di più per la seconda.
2: Esatto. Ce l'hai Onerici con noi ora.

0: questa potrebbe essere una canzone da venerdì, che ne dite?
1: Altro che, altro che, altro che. Bellissima All Night Long. Tra l'altro questo è il primo grandissimo successo di Lionel Richie dopo che è andato via dei Commodores. Secondo sì. album, prima aveva fatto Penny Lover, te la ricordi?
0: Sì, sì,
1: Penny
0: Lover.
1: Lenta. Sì, sì. Na, na, na. Però Night Long ha fatto uno sfracelo.
0: Sì, poi è arrivato a Dancing on the Ceiling, Dancing quindi insomma ha continuato ceiling. Col successo.
1: Can't Slow Down.
0: Can't Slow Down.
1: Si chiamava sì.
2: Siamo in par condicio, si dicono le cose belle e le cose brutte. C'è chi ha detto il perché.
1: Giusto.
2: Non faccio sentire il vocale.
1: Sentire?
2: No, ma si sente, perché si sente malino?
1: Ma però... era bello se era al Moz.
2: Non si capisce niente. Comunque, no, c'era qualcuno che diceva, perché io quando vi ascolto, questo penso che capiti soprattutto in FM, ci sono delle zone, dei buchi bui. Allora andando in macchina a volte non vi sento bene, e dunque allora armatevi di DAB,
1: ecco,
2: che con
1: vedi,
2: DAB funziona.
1: Mi piace questa cosa perché noi siamo sempre controcorrente nel momento in cui alla RSI dicono
0: reintroducono le FM,
1: ritorniamo sull'FM, noi stiamo dicendo compra il DAB, compra
2: giusto.
1: Il DAB così non ci perdi, no?
2: Cioè, esatto,
1: siamo
2: cioè,
1: avanti, siamo avanti, Pizzaretti.
2: Quello in Ticino per quanto riguarda noi anche la RSI,
0: magari...
2: sul DAB ci sente meglio.
1: Ci siamo,
2: dopo
1: certo.
2: se certe automobili non sono attrezzate col DAB
1: c'è l'internet, c'è l'internet,
0: c'è il CarPlay, il CarPlay o Android CarPlay. Player che
1: esatto.
0: come si chiama, Android Auto, che funziona.
1: Poi adesso
0: bellissimo.
1: Fanno anche le auto, vetture nuove, lo diciamo anche a questo ascoltatore, dove
0: quindi
1: c'è...
0: lo stai istigando a comprare l'auto nuova,
1: comprare l'auto. Ecco. Hanno la SIM interna,
0: certo, anche
1: quindi tu hai l'internet già di tuo e ti fanno l'abbonamento per i primi 3-4 anni, poi lo paghi te. Ma
2: 3-4 anni, così tanto?
1: Nel mio hanno fatto 4 anni, me lo dà la concessionaria,
0: poi dal quarto anno sono 10.000 franchi,
2: infatti
1: però io, sì, però io la macchina la tengo 3,
0: ecco.
1: E quindi tac.
2: 15:21 per tutte le segnalazioni 079 449 9537.
3: I tre tenori con Boris Pirippaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sveglia dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
6: Rinnova la tua casa con le fantastiche offerte di Jusk. Abbiamo un vasto assortimento per vivere momenti di puro comfort. Risparmia ora dal 30 al 60% su molti piumini, trapunte, guanciali e dal 20 al 60% su molti mobili. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casinò Lugano. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: Yeah man, The Weeknd, perfetto.
1: No, beh, anche lui ultimamente a Milano concerto fantastico, sì, due date dove pieno, esatto, di gente, insomma, davvero.
0: Lonely Night.
2: Allora, dai, 15:27, sì, la, sì, prima scelta, e dunque l'abbiamo ufficializzato.
1: Di cosa? Di cosa?
2: La,
1: di cosa?
2: Canzone del tenore.
3: La canzone del tenore.
0: Chi è che canta qui?
1: Ma chi sono questi vocalist così?
2: Ma sono brave.
1: Molto,
2: no, non lo
1: molto
2: dico,
1: brave.
2: Sennò poi me le rubano.
1: Ma era un uomo o una donna? Scusami.
2: Una signorina.
0: Deve essere
2: signorina,
0: quella, okay, lì. Ti ricordi poi... quella lì che arrivava nel programma suo e del Maxi B? Com'è, sì, che si chiamava?
2: Anita. C'era Anita.
0: Anita. Anita.
1: Sì, però Anita non cantava. Anita,
2: no, no, lei parlava. Rompeva più che altro le scatole. Allora, vediamo se lo... Te la faccio risentire.
0: Ce l'hai, vai, vai. Ce l'hai la Anita. Anita.
2: Anita?
0: Ah, non stai chi?
2: No,
0: ah, la sigla,
1: la sigla ti fa risentire
2: questo.
3: La canzone del tenore.
2: Ha una bella voce.
0: Oh, sì, ragazzi, certo. Neanche Giusy Ferreri canta così.
1: Va bene, allora, prego. La prima canzone che ho scelto quest'oggi è di Bryan Adams ed è Heaven. Scusate se il periodo è sempre quello, ma è quello che sicuramente mi ha influenzato di più musicalmente. E poi me la ricordo perché era in una di quelle compilation, non mi ricordo se era Baby Records o qualcosa del genere.
0: Baby Records.
1: E questa è Heaven di Bryan Adams dal 1984-85.

0: la scelta del tenore Pellegrini.
1: No, no, Pellegrini. Scelta io.
2: Ventura, Ventura.
3: Vi piace, perché? Di Brian Adams?
2: Disco limone, questo qui, di quelli proprio.
0: Ragazzi,
3: limone disco, duro.
2: Ragazzi, quando con la Valeria lì.
0: Ah, ecco.
2: Adesso, occhio che c'è mia moglie che sta ascoltando, però occhio. Valeria risale a tempi molto prima. Molto prima.
0: Sta già suonando il telefono?
2: Sì, chi è che mi chiama? Chi è Deji Davi?
3: Non lo so, se non lo sai tu.
0: Non lo so.
3: Vuoi rispondere in diretta? Non lo so, se tu sai chi è.
2: Chiamata audio da Instagram. No, no, no, no, non mi fido.
3: Meglio di no,
2: Io quando mi chiamano da Instagram
3: perché ci metti una N in più?
2: E anche il Messenger.
0: non vorrei così.
2: Saluto invece la Elena e l'Arianna che sono a casa mia in questo momento, stanno facendo disegno e entreranno in piscina.
3: Ah, ecco.
2: Quindi lavatevi bene i piedi, mi raccomando.
3: Prima... sono delle ragazzine giovani.
2: Sì, sono due bambine, simpaticissime. Non so come si dice,
0: non
2: nipoti
0: messo...
2: delle nipoti. Io sono un nonno praticamente alla
0: la tua pronipote?
3: Quindi sono le figlie delle tue
2: allora,
3: cugine.
2: Allora, sono le figlie del... oh mamma, le figlie del figlio del fratello della Gabri.
0: Ah, vabbè, ok, dunque
2: quindi la Gabri,
0: la Gabri ha un fratello.
2: È già nonna anche
3: sì. Le figlie di tuo cognato?
2: No. Allora, il fratello della Gabri è mio cognato, sì. Lo conosci l'Ernestolone?
3: Sì. Mi ricordo del gasolio.
2: esatto.
3: La benzina del
2: lui
3: gasolio.
2: Ha due figli,
3: okay.
2: Che sono, oh mamma, non mi ricordo i nomi.
0: Non impegolarti, Pellegrini, abbiamo capito, va bene. Okay.
2: Matteo,
3: ok.
2: E
3: l'altro.
2: E l'altro.
0: Sai cosa devi fare?
2: Lui ha due figlie, che okay. sono la Elena e l'Arianna.
0: Ma io mi sono già perso, non mi ricordo più da dove sei partito.
2: Tra l'altro,
0: cioè un
2: no, lo Stefano si chiama il papà. Allora, okay. Stefano è il papà, che ha sposato lei. L'ho celebrato io il matrimonio, tra
3: sì,
2: l'altro.
3: Ecco, vedi?
2: Quindi sono un po' parente anch'io.
3: Quindi quando li hai chiamati, come li hai chiamati quando li hai sposati? Cioè, ti ricordavi chi erano? Cioè,
2: certo.
3: Ah, ecco, era scritto. Ecco perché era scritto
2: nel foglio. Loro adesso sono a casa mia perché la Gabri l'ha invitata a fare il bagno in piscina. E allora io mi sto raccomandando di fare la doccia prima, insomma di mettersi
3: giusto,
2: un po'
3: lavatevi i piedini. Prendi,
2: adesso se siamo a fine stagione qualche concessione la puoi dare.
0: No, cioè... non si dà la concessione, devi prendere un bel catino, quelli grandi, lo metti lì così, metti dentro l'acqua.
3: Esatto,
0: e prima di entrare ci lavano i piedi dentro lì, poi dalla scaletta vanno.
2: Ma loro sono pulite, no? Sono due ragazze
0: no,
2: enormi.
0: No, ma per la sabbia, se resta sotto la terra qualcosa, la fogliolina.
2: Quello è vero,
0: si usa anche nelle piscine.
2: Sì, sì, certo.
0: Ma
2: infatti quando vai in piscina che cosa c'è scritto prima di entrare? Fare la doccia,
3: certo,
2: prima.
3: Certo, come giusto. Sempre, insomma, giusto.
2: Io ho messo lì la canna dell'acqua.
3: Esatto. Ragazzi, posso ricordarvi la 66esima Sagra della Costina, oggi e domani e domenica a Lamone? Ecco, questo, volevo solo ricordare questo.
2: Bello lì.
0: E poi... tutti e tre di una certa età, grazie che bei ricordi musicali che ci date. Essere nonno è speciale.
3: Grazie, ciao Gigi. E tra l'altro continuiamo, perché arriva una bella canzone di Fabio Concato.
2: Fantastico, questa è Rosalina.
3: Eccola.
2: Quella dei pasticcini.
3: È lei.

0: Rosalina, che belli che erano questi brani qua. Sì. Ho visto, adesso io ho preso un po' dal signor Pellegrini, dal tenore Pellegrini, il maestro Fabio Concato, che è stato ospite di una trasmissione televisiva sulla Rai da qualche parte.
1: Io l'ho visto. Recente?
0: Sì, recentemente.
2: Io l'ho visto dal vivo, è fantastico.
0: Adesso
2: è un anno fa circa.
0: Magnifico.
2: Circa un anno fa.
0: Sì,
2: davvero.
1: È tornato.
2: Prima che si ammalasse.
1: Tra l'altro ha un sacco di date lui, è veramente una cosa incredibile.
2: Ma poi è molto amato, poi lui è molto divertente, personaggio molto ironico.
1: Allora, c'è un messaggio che arriva dalle strade, lo faccio sentire.
3: Buongiorno Fiorellini. Buongiorno. Volevo avvisarvi che in autostrada in direzione sud, prima del Dosso di Taverne, ci sono dei leggeri rallentamenti a causa di un furgone in avaria, però è già sulla corsia di emergenza con il carro attrezzi, ma si viaggia a 40 all'ora. E tra un attimo vi avviserò per farvi sapere com'era la situazione tra Lugano Nord e Lugano Sud. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie.
1: Poi
2: grazie
1: mandiamo
0: scusa, aspetta solo un secondo. Prima abbiamo detto qualcuno che ci ascoltava in FM, tu gli hai detto cambia macchina, eccetera, eccetera. Senti che cosa ha risposto.
4: Non me lo cambiano il furgone, cari miei.
0: Vedi. Ciao. Adesso invece lì magari lo stesso furgone è lì e dunque adesso magari glielo cambia.
1: È lui in avaria.
0: Chi lo sa?
2: Sai che ci sono dei dipendenti che vanno in tutti i furgoni delle aziende, della loro azienda, a mettere su Radio 3, ce ne sono tanti.
1: È
2: quindi
1: vero.
2: Chi esce col furgone c'è sempre.
1: Tra l'altro, a proposito di questo, ha risposto prima il Boraz che costringerà le sue ragazze ad ascoltare Radio 3.
0: Ecco. Te lo dico dopo.
2: Ma non deve essere, quindi, deve essere qualcosa bello.
1: Preparati, 18, perché se vai a mangiare
0: 18 e 45,
1: sono costrette
0: 19...
1: ad ascoltare stasera, come minimo ti danno
0: il veleno,
1: la pasta scotta.
5: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
8: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
9: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
10: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

0: Il pomeriggio scorre bello tranquillo con i tre tenori, sono le 15:43. Magari non so se non ho niente sott'occhio, se c'è qualcosa sulle strade.
1: Sì, allora c'è un messaggio audio di Gianmaria che ci dice com'è la situazione. Ti ricordi che diceva prima? Ci racconta questo. Senti.
2: Ecco Fiorellini, come pensavo, un pelo dopo all'uscita di Lugano Nord in direzione sud ci sono forti rallentamenti, colonna ferma. Quindi se potete fate la cantonale. Un abbraccio.
3: Ecco, l'accanto, tutti sull'accanto. Ragazzi, sull'accanto.
1: Grazie, bro.
3: Allora, Gravesano, tra Gravesano e Ponte Tresa, la frontiera di Ponte Tresa, traffico rallentato. Poi, per chi va su verso San Gottardo, 4 km di coda, 40 minuti d'attesa, hai capito? E poi ancora tra Cadenazzo e la A13 rotatoria aeroporto di Locarno in entrambe le direzioni, anche qui insomma ragazzi è venerdì, cerchiamo di capirla.
0: Via Besso, colonna ferma, messaggio che è arrivato adesso.
3: Lugano, quindi siamo Lugano, lì in centro.
1: Va bene, noi continuiamo con la nostra musica. Oggi è venerdì, tra l'altro potremmo far richiedere qualche cosa ai nostri ascoltatori.
3: Sì.
1: Cosa dite?
3: Accomodatevi, dai, diteci un po' qual è la canzone che potrebbe migliorare il vostro weekend.
1: Intanto vi regaliamo questa. Mi piace.

0: Come si chiama questa ragazza?
1: Bert, dovrebbe essere Bert.
0: Perché scelgono questi nomi? Non poteva chiamarsi Antonella Scipioni.
1: Che salutiamo, tra l'altro, magari ci sta anche ascoltando.
0: No, nel senso, no? Nome e cognome. Oggi Bert, Bert, Bert.
1: Bert, non so il nome.
0: È anche carina. Mi ricorda molto quella lì che è andata a Sanremo... un po' pazza, che cosa
1: dito nella piaga,
0: dito nella piaga,
1: sì, vero,
0: come,
1: vero,
0: come
1: vero,
0: timbro
1: vero.
0: Vocale
1: sì, bravo.
0: Allora niente, c'è questa cosa qua che fa un po' discutere, potremmo andare ad indagare se è vera o no. L'ho trovata sull'internet sempre. La domanda è: perché molti uomini tornano a scrivere alla ex? Secondo un sondaggio, circa il 50% degli uomini, quindi vuol dire che tra noi tre uno e mezzo.
2: 50%, ah beh, sì, certo, sì.
0: Ricontatta un ex e lo fa per vari motivi: mancanza di intimità, voler sapere come sta, voler riprendere una storia perché magari si trova solo. Gli psicologi spiegano che le motivazioni, insomma, possono essere tante, profonde: solitudine, nostalgia, bisogno di conferme, desiderio di ritrovare una sensazione di benessere vissuta in passato. Questa qua è una cosa bella da sottolineare, in passato, perché poi non è detto che sia così se riparte,
1: certo,
0: tutto, però...
1: Ma scusami, sono più le donne o gli uomini? O
0: qua
1: in
0: parla
1: misura?
0: Di uomini. Io penso uomini, che la cosa sia nello stesso modo distribuita. Potremmo indagare. Avete mai scritto a un ex? Ci sono quelli che lo fanno anche per insultare, della serie: lascia perdere, hai detto questo, hai detto quello. Però qua l'intento è quello invece di tenere un contatto, magari proprio, certo, non riprendere una storia. Ma
2: dopo nascono tutte queste cose perché magari il partner attuale non va bene, che c'è anche quando ti lasci con qualcuno, solitamente nella maggior parte dei casi non ti parli più. C'è invece chi riesce a mantenere un po' un'amicizia, sì, e c'è anche chi crede alle amicizie profonde.
1: Dipende se hai in comune qualcosa, che ne so, dei figli, queste,
2: sì,
1: cose qua. Quindi, insomma,
2: non
1: lì
2: sempre,
1: diventa
2: questo ci sta, sì.
0: Quelli è un po' però... obbligata, certo, come cosa. Infatti. Ma sì, secondo, sì, voi c'è della malizia quando scrivi a una ex o che cosa? O lo fai in un modo semplicemente per dire: siamo stati bene insieme, mi va di sapere come stai?
2: Non devi nasconderlo,
1: sì, dipende,
2: però.
1: Infatti.
2: Non devi farlo di nascosto.
0: Vabbè, certo, se lo fai di nascosto c'è della malizia.
2: C'è
0: Certo, lì sì.
1: Vogliamo sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0: L'avete mai scritto a un ex?

0: Hai il Ticino che si sta confessando. Cioè, tutti ti stanno dicendo.
1: Ma
0: sì,
1: non te lo diranno mai.
2: Non si dice, non si dice. Però c'è anche chi dice: ma è solo un pensierino.
1: Che è una delle cose che scrivi quando.
2: No? È solo un pensierino.
1: Quando scrivi.
2: No, l'ha scritto questa ascoltatrice, appunto, dicendo è un pensierino, quindi per capire come sta. Però allora, quando tocchi questi argomenti, vedi ad esempio la minestra non si scalda mai, arrivano sì, puntualmente questi messaggi qui. Però ci sono anche quelli, adesso noi ci stiamo scherzando, no? Ci sono quelli che invece dovrebbero smetterla di scrivere alle ex perché le stanno importunando, perché quando una storia è finita bisogna capire che non ce n'è più, punto.
1: Certo.
2: Invece quando tu inizi e bom bom bom e vai avanti, diventa brutto per tutti e due, per te se lei non risponde perché vai su tutte le furie, per lei che si sente oppressa. No, invece
1: diventa quasi stalking,
2: è stalking.
0: Perché se lei ha una sua storia e tu in quel momento non ce l'hai, e per recuperare qualcosa magari vai e continui a fare questo, non funziona.
2: Non funzionerà mai. È un reato, attenzione che è un reato. Noi non ce ne rendavamo conto quando eravamo ragazzini, tante cose che oggi vengono chiamate col loro nome, certo, le facevamo magari anche inconsciamente, no? Cioè io mi ricordo
0: in Svizzera ne stiamo parlando solo adesso, perché in tutto il resto d'Europa è un reato al 100%.
1: Da
0: noi ne stanno discutendo per far sì che diventi poi un reato. Magari a livello di redazione si può andare un pochettino più a fondo alla cosa. Non credo che sia stato già definito come reato lo stalking. Che tu, aspetta, ti vedo di aprire.
3: Questo non lo so ancora, lo però.
0: Però se ne parlava proprio.
3: Bisogna ancora fare dei passi avanti, non esatto, siamo sempre indietro. Ecco.
0: Esatto, ecco.
1: C'è un messaggio, Ricky?
2: Sì. Io gli ho scritto perché siamo rimasti in buoni rapporti, poi per offrirgli un'opportunità lavorativa, non per altri fini. Allora, qui ci sta. Sì, così ci
1: non
2: sta.
1: Fa una piega.
2: Ritorniamo tra poco.
0: Ritorniamo tra poco.
4: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito!
7: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.

0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: 15:58.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Samuele Quadri. In manifestazione anti G7 di Ginevra, il dispositivo di contenimento era lecito, sostiene il Dipartimento Cantonale delle Istituzioni del Digitale. Robert Kretschmer.
7: Il dispositivo di contenimento temporaneo della manifestazione del 14 giugno tenutasi a Ginevra contro il G7 era lecito, almeno fino alla chiusura ermetica alle 21:29. È quanto rende noto il Dipartimento Cantonale delle Istituzioni e del Digitale, che ha pubblicato quest'oggi la prima parte dell'inchiesta dopo le denunce da parte degli organizzatori. Tale dispositivo, si legge nella nota, è stato approntato in un contesto di gravi violazioni dell'ordine pubblico. Dopo che la prima parte della manifestazione si era svolta pacificamente alle 18:21, la situazione non era più sotto controllo. Dalle 19:21 poi il responsabile dell'intervento ha deciso di sciogliere la manifestazione, disperdere i violenti, effettuare fermi e controlli. Sulla chiusura ermetica avvenuta dopo le 21 si è poi espresso così: non si trattava di una privazione della libertà.
6: Coop cambia il direttore di Inter di Scout, Pierre Wenger, con effetto immediato. Wenger si ritira di comune accordo dopo oltre 25 anni presso il gruppo. Ha gestito con successo l'azienda attraverso i profondi cambiamenti che hanno coinvolto il commercio elettronico, si legge in un comunicato. Al suo posto Constantin Hilt, capo progetto di Omnichannel, che entrerà in carica a partire da domani. Torniamo a parlare di scuola, perché la rete a difesa delle pensioni ha lanciato una piattaforma di rivendicazioni presentate oggi in conferenza stampa. Sentiamo Enrico Quaresmini di RDP.
8: Sono riflessioni che sono scaturite da incontri che abbiamo avuto durante tutto l'anno scorso, l'anno scolastico, con colleghi e colleghe di tutti gli ordini scuola. L'obiettivo principale, secondo noi, è quello di cercare di porre rimedio a una situazione a scuola che diventa sempre più tesa per chi ci lavora e anche per chi va a studiare. E lo si deve fare, secondo noi, questo è un principio fondamentale, mettendo più risorse. Ecco, nell'unico ambito di spesa in Ticino dove effettivamente siamo in ritardo rispetto agli altri cantoni è la scuola. Se poi teniamo conto che il Ticino deve organizzare tutta la filiera scolastica, perché è l'unico cantone italofono e non ha, a parte la Moesa, non ha cantoni vicini con cui cooperare, vuol dire che stiamo spendendo troppo poco. E secondo noi bisogna investire, altrimenti sono belle parole che poi non risolvono i problemi concreti. E poi abbiamo declinato questo orientamento con delle proposte precise che vanno, per esempio, con l'idea principale di ridurre il numero di allievi per classe. Ecco, nei prossimi anni ci sarà un contenimento demografico. Secondo noi è l'occasione buona per ridurre gli allievi per classe e poter insegnare meglio, quindi migliorare l'apprendimento dei ragazzi ma anche l'insegnamento. E invece si parla di questo come di un'occasione per risparmiare. Non va bene perché stiamo già risparmiando troppo.
6: Chiudiamo con una breve notizia dall'estero. La guerra in Iran spinge il prezzo del diesel negli Stati Uniti ai massimi storici. L'aumento arriva a due mesi dalle elezioni di metà mandato, aumentando la pressione politica su Donald Trump. Da giorni il presidente però minimizza, assicurando che i prezzi scenderanno.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
6: In Ticino la circolazione al momento è intensa, via Suis segnala traffico fortemente rallentato sulla A24 in direzione di Stabio in prossimità della 2, traffico anche sulla cantonale nella zona dell'aeroporto di Locarno in entrambe le direzioni, anche tra Gravesano e Ponte Tresa, così come a Lugano in via Besso, code anche sulla A2 in direzione sud tra Lugano Nord e il tunnel di Grancia, infine la situazione al Gottardo al portale sud, 4 km di coda con attese fino a 40 minuti.

0: Sempre emozionante riascoltare la voce di Amy Winehouse qui con Back to Black, che forse è una delle sue canzoni più importanti,
1: Allora, siamo nella seconda ora di questo pomeriggio di venerdì 4 settembre e tutto va bene, no? Tutto tranquillo per essere un venerdì, no?
2: Stavamo cercando di capire chi scrive la morosa che non è più la morosa, che diventa la ex morosa. Però se c'è
1: allora
2: morosa,
1: proviamo a ribaltare la domanda, capisci, no? Perché il bicchiere è sempre mezzo pieno, mezzo vuoto, no? Vi ha mai scritto un vostro ex? Adesso sì, no? Perché se devi dire no, io devi ammettere tu di aver scritto, è un po' più così, no?
0: Sì, certo.
1: Se invece giri la domanda, vi ha mai scritto un vostro ex? E voi
0: come vi siete comportati?
1: Che reazione avete davanti alla
2: lettura? Di estremo stupore. Ho detto otto, guarda qui.
1: Dai, uno può anche scrivere per dire gli anni mi hanno fatto capire di aver sbagliato. Ora sto bene, faccio la mia vita, però volevo chiederti scusa per quella volta lì.
2: Tu sei uno di quelli che non mette le spunte ancora, giusto? Non hai le spunte blu?
1: No, le ho tolte. Sì.
2: Cioè, nel senso, io ti scrivo, non vedo che tu hai visto.
1: Mi sembra che sia così.
2: Dunque, sì. Se la ex morosa ti scrive, non vede se tu hai visto o non hai visto.
1: No,
2: puoi
1: no.
2: far finta di niente.
0: Sì, sì. Ma se però uno neanche tu vedi se lei ha, nel caso scrivessi tu.
2: Non lo so. Se non metti le spunte, è vero, no? Io invece che le spunte le tengo, perché dopo andiamo
0: su
2: un altro. È un altro discorso, quello lì. Dopo litighiamo con il signor Pellegrini.
1: No, perché?
2: No, perché io non capisco perché uno deve avere il telefono per A, nascondere il numero, e B, non far vedere che legge.
0: E C, non rispondere.
1: Tra l'altro.
2: Allora non tenere il telefono, no?
1: Stai toccando un altro argomento.
2: Ma non volevo arrivare su quello. Volevo dire che però io con le spunte blu, se mi scrive la ex morosa, che è smoroso, cioè vede quello vede che io ho visto,
1: sì,
2: e dopo dipende da me se rispondo o non rispondo, perché un po' dopo può capire.
1: Beh, però
2: se vede che ho visto e non rispondo, vuol dire che non me ne frega niente, no? O magari non posso. Vai un po' sulle due cose strane.
0: C'è un messaggio, posso leggerlo?
2: Sì, certo.
0: C'è una nostra ascoltatrice che dice: il mio ex ce l'ha fatta, che l'ha fatta grossa, mi scrive ancora da 3 anni a questa parte.
1: Ecco.
2: Vedi? E magari vuole essere perdonato, cioè.
0: Già.
2: No.
1: L'importante è che non sia una cosa stressante,
0: sì,
1: no?
0: Sì, l'importante è che non ti dia fastidio, perché ti dà fastidio, ovviamente.
2: No, io penso, appunto, perché adesso vabbè, tutto gira su WhatsApp, non vedo altre ciaccia, insomma. Forse il 90% è quello. Però appunto, se hai le spunte blu, se io scrivo Alex Morosa, vedo che ha visto e non mi risponde, vuol
1: qua
2: dire
1: c'è
2: che
1: qualcuno che scrive
2: smetterla.
1: Che si può vedere lo stesso se uno ha letto il messaggio. Come?
2: Ci sono 2 o 3 trucchetti. Ma
0: questo non lo so, sinceramente.
2: Ci sono 2 o 3 trucchetti, non sempre funzionano, ma però non dobbiamo svelarli.
0: Il messaggio di prima dice già perdonato,
2: E allora vedi,
1: Anche se non ha le spunte blu, scrive.
2: Sì, è una questione di orario, una questione di situazione. Cioè,
1: però ragazzi, siamo messi male. Perché cioè, allora, io ti mando una roba, se la vuoi la leggi, se vuoi mi rispondi, se no
2: Sì, certo. No, però capisci, se io non so se tu l'hai visto o meno, già quello è un po'
1: però
2: più.
1: Però siamo obbligati. Non ti senti obbligato? Condizionati.
0: Come no?
1: È un obbligo pazzesco. Cioè, allora a quel punto tira via tutto veramente, no? Perché una volta, non lo so, già il fatto che tu chiami, rimane la chiamata, sei costretto a richiamare, no? Perché sennò non sei gentile. Voi richiamate di solito quando. Ecco, io.
0: Dipende.
1: Una roba che faccio è quella. Cioè, magari non lascio le spunte. Non rispondo. Mi capita di non rispondere a messaggi. Però se arriva una chiamata, in genere richiamo. Questo sì.
0: Sì, dipende se sono numeri magari che vogliono proporti qualche contatto.
1: Numero che non conosci lo lascio proprio lì.
0: Infatti.
1: Però se è di una persona che ho in lista, che so chi è, lo richiamo. Ecco.
0: Qua suggeriscono cliccare su messaggio e poi su info.
2: Prova
0: per vedere se quando ti hanno scritto e se l'altra parte ha visto, insomma, il messaggio.
1: Vediamo.
2: Allora, intanto che provi, Shaka Khan.

0: Allora io e Valerio abbiamo due iPhone che non hanno l'info, tu c'hai l'info.
1: Esatto, ma perché noi abbiamo le spunte blu per quello?
2: Qua veramente devi essere Sherlock Holmes.
0: No,
2: eh?
0: vai su ChatGPT, gli dici come faccio a vedere se
1: è lei. A proposito, qualcuno dice che questa canzone dice tu mi chiami.
2: Tu mi chiami.
1: Sono attenti i nostri ascoltatori.
0: Cancellato e sì. Bloccato tutti i numeri dell'ex, così non rompono più le scatole. Questa è una soluzione. Cioè,
1: Ce n'è un altro, è l'ultimo messaggio che è arrivato.
2: Sì. Il mio ex recente, che mi ha lasciata perché ha conosciuto un'altra ragazza, riempendomi con una marea di menzogne, ha cercato di tornare insistentemente quando la nuova fiamma è finita. L'ho dovuto bloccare dappertutto. L'unico modo che ha di contattarmi è con un messaggio nel Twint. Cos'è il Twint?
1: I soldi, cioè con i soldi.
0: Cioè vuol Twint. Dire che se io devo darti dei soldi non li non
1: su Twint
0: più,
1: col numero di telefono.
0: Con Twint posso mandare dei soldi e posso ricevere dei soldi.
2: Ah, ok.
0: Ne so, andiamo a cena assieme e twintami
2: quindi,
0: quello
2: se
0: che
2: se proprio mi vuoi scrivere, manda qui un cinquantello.
0: Esatto, e sul messaggio e sul messaggio ti scrivo ciao, perché lì c'è una chat.
2: Giusto, lì non però ti blocco.
0: Però posso mandarti blocco. Anche 50 centesimi.
1: Esatto, esatto. Cioè, puoi mandare quanto vuoi, in quel caso ti blocco.
0: Va bene, allora ragazzi, sono le 16:15, vediamo se riusciamo ad andare sulle strade, se c'è,
2: sì.
0: Se c'è qualcosa.
2: Andiamo. Allora.
0: Tanto cerca.
1: Allora, da segnalare, in direzione sud tra Lugano Nord e Genestrio, traffico fortemente rallentato su più tratti. Ecco, vedi, se la prendono
2: esatto.
1: Un pochino.
2: E poi larga, come, insomma, come abbiamo detto prima, in direzione Ponte Tresa, poi 4 km prima della galleria del San Gottardo.
1: Poi Lugano, a Lugano no, hai detto, sì, sì. A Lugano ci sono diversi problemi perché via Besso e via Romeo Manzoni tra l'entrata in località e via Clemente Maraini traffico fortemente rallentato.
2: Ma chissà come mai, se è normale o se è successo, perché non abbiamo segnalazioni di incidenti o robe così, però no. È tutto il pomeriggio che Lugano insomma vive questa situazione molto calda.
0: 16:16, dicevamo, per contattarci, per aggiornarci, 079 449 9537.

0: Just Like Starting Over, abbiamo incontrato John Lennon.
1: Andiamo sempre a... bella questa canzone,
0: è
1: sempre meravigliosa.
0: Sì,
1: posso leggerti un messaggio al volo,
0: sì?
1: Sempre l'argomento di prima. Renata ci dice: certo che rispondo, perché dopo di lui sono trascorsi 40 anni e ho realizzato tutto quello che sognavo. Sono felice e soddisfatta della mia vita. Mi scrive gli auguri per la festività e per il mio compleanno. Gli rispondo in modo educato, perché ho perdonato ma non ho dimenticato.
2: Certo, sempre bisogna perdonare ma non dimenticare, perché sennò non impari nulla.
3: Grazie. I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
10: Amore, andiamo al salone del camper.
11: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
10: Davvero?
11: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
10: Wow, andiamo!
12: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Perché mi sembra Prince?
1: Beh, sì, c'ha qualcosa di Prince. Janelle Monáe, sì, è vero.
0: Tutto di
1: molto,
0: Prince,
1: molto,
2: molto
1: simile,
2: Prince.
1: Sì, sì.
2: Ma in effetti, leggevo proprio questa mattina, mi è sfuggita però sta roba che Prince ha pubblicato. Cioè, Prince ha pubblicato. È uscito un disco di inediti. Proprio recentemente, sono curioso di sentirlo. Allora, io volevo capire cosa sono le venture old timer.
1: Probabilmente
2: perché Valerio Ventura,
1: non credo.
0: Le vetture old timer sono
2: vetture.
0: Ah, no, sì, quello sì, non ho visto.
1: Del Gran Prix di Campione.
2: Lo chiederò al Ventura.
1: Ah, forse il traffico è per cui no, ma non c'entro niente io con questo.
0: Ci sono delle old timer in giro per strada?
2: No, del Gran Prix di Campione. Sì, sì, dice che sono in giro queste vetture old timer del Gran Prix di Campione, traffico lento, cari saluti.
1: Probabilmente per quello il traffico.
2: E poi c'è un'altra domanda, quella di Belen Rodriguez: quanti fidanzati avrà bloccato? Il primo sarà Corona. Tra l'altro mi hanno detto che c'è il nuovo podcast di Vodcast
1: ma
2: di Corona.
1: Ma ti fa vedere un pezzettino, poi il resto è a pagamento.
2: È vero?
1: Sì.
0: Sì, ma deve essere che ne ha dette di tutti i colori su Belen Rodriguez, no? Cioè nell'ultimo.
1: Sì, ha fatto delle dichiarazioni molto molto pesanti.
0: Non ho letto qualcosina, ma non l'ho visto.
2: Vabbè. No, però allora attenzione, qua stiamo esagerando un po', però. Io capisco che ognuno deve guadagnare con la rete, però se vuoi vedere il Corona dopo un po' devi pagare. Quanti abbonamenti devi avere per vedere le robe?
1: Vero.
2: Adesso anche tanti quotidiani che entri, no? Ti fa vedere la notizia, poi ti dici vuoi continuare a leggere?
0: Per i quotidiani secondo me è interessante e importante semplicemente per il fatto che c'è un lavoro dietro e soprattutto le notizie devono essere confermate e dunque cioè tu puoi leggere
2: la garanzia,
0: tutto quello
2: certo.
0: No, per Corona secondo me
2: non volevo metterli sullo stesso
0: però per quello,
2: il discorso era proprio quello che ogni roba non possono fare come paghi allora per il canone la televisione che cosa fa? Paghi un tot e vedi, no? Dovrebbero fare una roba uguale con la rete, poi in base, come la SIAE, no? Cioè tu paghi, le radio che cosa fanno? Pagano la SIAE, poi i diritti in base a quello che denunci vanno ai vari artisti che hai passato.
1: E chi invece non guarda la rete?
2: No,
1: la paghi comunque.
2: Non la guardi, no.
1: Ah, okay.
2: Tu vuoi vedere,
1: in base
2: vuoi usufruire,
1: a quello che
2: cioè siamo oramai negli anni 80.000, vuoi usufruire dei servizi rete? Benissimo, paghi un abbonamento annuale, che ne so io, simbolicamente 100 franchi, domani entri nel sito del Corriere del Ticino a pagamento perché vuoi un articolo, gli daranno
0: tutto
2: un franchetto.
0: Tutto va forfait in quel senso.
2: Sì, in base a quello che utilizzi paghi e viene diluito la tua cifra annuale, no?
1: Certo.
2: Io penso che saremmo tutti più contenti anche di pagare per avere un servizio, invece ogni roba è registrati. E paga, te pagate,
1: la tua proposta non rende abbastanza loro.
2: Forse dobbiamo organizzarci ancora, ma dovremo arrivare a un dunque, no?
1: Infatti.
0: C'è la mia canzone!
1: Vai!
0: Ecco!
3: Oh. La canzone del tenore!
0: La canzone del tenore Piffaretti.
2: Cosa hai scelto?
1: Bella, bellissima canzone.
0: Insomma, la riconosci?
2: Beh, in effetti l'ho scritta io.
0: Però lei la interpreta secondo me meglio di voi.
2: Meglio.
1: Che Ruggeri abbiamo sentito all'inizio con i Decibel, quindi guarda caso.
2: Questa canzone è stata scritta a Marotta.
1: Esatto, dove lui c'è spessissimo lì.

0: Bella, il mare d'inverno. Lei
1: bella
0: veramente
1: scelta,
0: la interpreta bene. E oltretutto mi ricordo un concerto Palapense a Chiasso, in questo caso, dove sono passati a metà degli anni 80, inizio anni 90, veramente tanti nomi interessanti e importanti. Lei che cantava questa canzone, io ero sotto perché facevo fotografo, facevo le foto,
1: sì.
0: E quando cantava questa canzone aveva un vestito un po' di stracci, con davanti un ventilatore enorme, e dunque faceva tutta questa scena mare, insomma il vestito che volava, no? E il tecnico, mi ricordo, che diceva, quello del ventilatore, uno dei tecnici: guarda che stasera è incazzata, non mettergli il vento negli occhi. E dicevo, io tra me dicevo, ma come, ma se c'è sto coso qua enorme, come fa a non andargli negli occhi?
1: No, mi piace
0: se
1: quella vola descritta, tutto, no? Avevo un vestito di stracci.
0: Sì, no, era proprio, no, era proprio,
1: ho capito cosa intendi, me lo ricordo dei, cioè, quando metteva quel,
2: era una donna stracci,
0: ma anche sopra era marroncino, una cosa che volava in giro, no?
1: Ma lo straccio a me mi viene in mente quello del pavimento.
0: No, dai, cioè, di dire stracci per dire a strascico tagliato.
1: Hai ragione,
0: non lo so.
2: Grande Loredana, grande Loredana,
1: che stile, ragazzi.
2: Allora, niente, perché hai scelto questa canzone?
0: Oh, non c'è un perché particolare, mi piace.
1: Cosa era legata a quel concerto che avevi visto?
0: Magari questa situazione qua. Poi mi piace molto Ruggeri come autore, non sempre mi piace, è bravo con la sua voce come interprete, ma questa è veramente l'interpretazione, lei l'ha fatta sua, secondo me, proprio.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Diversa nelle due situazioni.
2: Come no,
0: no
2: come no, certo che sì. Va bene, allora, 16:34, poi arriverà un'altra canzone dei tenori nella prossima ora, ma come vola il tempo, siamo già praticamente a un altro punto informativo tra pochissimo.
1: Beh, insomma, 16:35, quindi insomma ci sta. Buon rientro verso casa, ci siamo noi che vi accompagniamo con la nostra musica.
2: Questa canzone mi ricorda il Panetta.
1: Perché?
2: Perché la metteva sempre.
1: Ah, ok.
2: Disco Panetta delle 16:35.
1: Beh, stilosa anche questa.
2: Molto bella.
1: La canzone intitolata Lady.

0: il traffico, sto
1: dicendo. Ah, il traffico.
2: Sì. Traffico. Sono tanti, cioè, comunque, cioè, che hanno bei ricordi su questa canzone. Inizio anni 2000 è stata una delle canzoni che ha rappresentato un po' la dance di quel periodo.
0: Ecco. Allora, il traffico, c'è qualcosa?
1: Allora, sì, tra Chiasso Centro e Frontiera Colonna, quindi anche in direzione sud, prima della Dogana. Poi abbiamo già detto gli altri punti caldi, se vogliamo ricordarli.
2: Sì,
1: vale.
2: Tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa, anche qui traffico fortemente rallentato, e poi tra Lugano Nord e Genesterio traffico rallentato, molto rallentato, su più tratti.
1: Ecco, e andate piano, e quando torno a casa la sera alle 6, volevo dire a tutti quelli che fanno la cantonale, non mi state attaccato alla targa.
2: Sai che ti ho visto ieri? Ti ho visto ieri che uscivi da qua sotto allo stop, e quello dietro che ti suonava, quello c'ero io dietro con lo scooter, ho visto che suonavano a lui. Ma perché gli suoni?
1: Mi suonava perché ero fermo da tanto.
2: Ho capito,
1: e c'era una buona anima che mi faceva passare. Certo. Quello dietro è un esagitato, infatti, che è nervoso, infatti. Stai lì tranquillo.
0: Perché sai che se guadagni una macchina guadagni tanto.
1: Lo so, però cioè, non dobbiamo arrabbiarci.
0: No, no, ma dico proprio, se guadagni una macchina, ci sono quelli che pur di farti passare ti vengono addosso.
2: Infatti,
0: no? Cioè, perché una macchina più, una macchina in meno. C'è quel diavolo di semaforo qua sotto alla rotonda, chi lo sa chi arriva da Morcolta andando fuori,
1: pazzesco,
0: lo vede, che fa passare tre macchine alla volta.
1: 10 minuti.
0: Del municipio!
2: Sì, cioè, sì, quelli che arrivavano da Morcolta ieri, probabilmente perché c'erano dei lavori, erano in tanti.
1: Nessuno
2: che si fermava e ti faceva uscire.
0: E infatti, certo, quello lì erano già in colonna da un quarto d'ora, ti dicono perché
1: era
0: farti
1: un
0: passare.
1: Carissimo ascoltatore quello lì, perché mi ha fatto un sorriso.
0: Esatto,
1: però quello che volevo dire, dopo fatto quello, vai, no, piano, perché ce la do. Ma non state attaccati alla macchina che avete davanti.
2: Vero,
1: perché
2: fastidiosissimo.
1: Cioè, se io freno perché, non so, un pulcino mi attraversa la strada, mi venite addosso.
2: Certo.
1: Tra l'altro c'è
2: la distanza
1: era uscita
2: sicurezza
1: recentemente, esatto, ti danno anche la multa, no?
2: Assolutamente.
0: Adesso i droni non è solo quello di Teleticino che è in alto, che guarda tutto il panorama che poi vedete in TV. Il drone è anche quello di qualcun altro che controlla le distanze.
1: Ah, beh, sì, giusto,
0: ti fa vedere se dunque attenzione.
3: Sì. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva, un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: A tutto Pilates! A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Questa è Radio 3i.

0: Camion fermo subito dopo la galleria del Dosso di Taverne con le quattro frecce, direzione nord. Prestare attenzione, possibile che si formi colonna in direzione nord.
1: Grazie per il messaggio.
2: Per le vostre segnalazioni è 079-449-9537, se poi c'è qualcosa di particolare e riusciamo, qualcuno che ci dà la situazione anche live in diretta, va benissimo, eh? Ci stiamo.
3: Allora, una sera, tornando a casa dal lavoro, scrive Elena, c'era colonna e questo tizio dietro di me che mi stava attaccato alla targa. Quindi, arrivati a un punto che eravamo totalmente fermi, sono scesa, gli ho aperto il bagagliaio e gli ho chiesto gentilmente se voleva entrare in macchina con me.
2: Ci sta, a sto punto, perché a volte ti viene proprio da dire: ma dove vuoi andare?
3: Cioè, ma cosa c'è?
2: Cioè, è antipatico, comunque. Poi magari ti distrai un attimo, capita che tu lo fai con quello che hai davanti.
3: Sì,
2: perché però certo. non lo fai apposta. Certo. Ecco,
1: vabbè. Beh, manteniamo sempre la distanza, comunque, dai, che dà fastidio.
3: Ma
1: veramente.
3: Poi soprattutto, allora, io mi ricordo la differenza, no? Ne parlavo ieri con mia moglie, perché mi diceva: ma com'è venire a casa con la colonna che c'è, no? Allora, l'anno scorso facevamo il mattino, la mezzogiorno, comunque sì. Quando arrivavo su in radio avevi le tue cose da fare, ti ricordi che ci sono stati dei giorni, due ore di tempo per arrivare, no? E allora lì ti fai i tuoi conti, perché dici: cavolo, devo fare questo. Quest'anno noi andiamo in onda, che adesso raccontando i fatti nostri a chi ci segue, ma ognuno ha il suo lavoro. Quando andiamo in onda, le cose che dovevi sbrigare durante il giorno le hai fatte tutte, e l'onda è il nostro divertimento. Sono le ultime tre ore, poi è finito di lavorare. Che me ne frega a me se sono incolonnato, non ho più niente di urgente, sto lì tranquillo, mi rilasso, e invece tutti nervosi,
2: ma la voglia di tornare a casa,
1: sì, è proprio quella la differenza.

0: è bello però, baschizzato, ma è bello, sì, l'abbiamo detto più volte ormai in questa settimana. Dunque, conclusione anche della seconda ora.
1: Sì. Sì. No, volevo rispondere a questo ascoltatore che dice: secondo voi, espertoni musicali, ma le canzoni del Liga non sono simili musicalmente? Secondo me non è questione di essere
2: non solo musicalmente.
1: Sono molto simili, ma perché lui è così, cioè come Zucchero ha il suo coso, no?
0: Il suo stile,
3: sì, quello giusto. È vero. Però
1: a me stanca
3: il blues...
1: molto
3: sì,
1: sì,
3: dopo un po' sì, effettivamente.
0: Tra poco così. L'informazione, noi ci troviamo dopo le 17. Attenzione perché arriva una cosa forse.
3: Che cosa?
0: Qualcosa.
3: Cosa vuoi fare?

0: Tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit

0: Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
1: 16:58.
2: Ticino News. Ben ritrovati da Samuele Quadri, apriamo con gli episodi di violenza avvenuti a Lugano nelle scorse settimane. La presenza della polizia infatti è stata resa più massiccia nelle zone a rischio per arginare il fenomeno e rassicurare la popolazione. Una situazione che abbiamo commentato col nuovo comandante della polizia di Lugano, Federico Chiesa, entrato in carica da pochi giorni. Sentiamo.
3: Ma la lettura che do è di una società che sta cambiando, non forzatamente in meglio, e quindi abbiamo delle situazioni, a mio modo di vedere, puntuali, che però danno un segnale. A questo segnale evidentemente dobbiamo dare una risposta, e la stiamo dando con una maggiore presenza soprattutto durante i periodi più sensibili della settimana, quindi forzatamente il weekend, per dimostrare alla popolazione di esserci in caso di necessità. Vogliamo rassicurare la popolazione senza esagerare, anche perché una eccessiva presenza, il nostro scopo non è quello di militarizzare la città, ma di essere presenti nei punti più sensibili e quindi poter dare una maggiore sicurezza alla nostra cittadinanza e, come detto, in caso di necessità poter intervenire.
2: Di questo e tanto altro parleremo tra poco meno di un'ora a Ticino News Sera. Per le anticipazioni, qui con me mi ha raggiunto Robert Kretschmer.
4: Buonasera a tutti, anche da parte mia, esatto, parleremo della situazione sempre delicata della sicurezza a Lugano, ma non solo. Torneremo anche sul caso Zali, perché oggi il Ministero Pubblico ha informato sugli esami effettuati nell'indagine legata alla tragica morte della 52enne Amelide, parlando di un'asfissia da annegamento, ma anche dell'assunzione di alcolici e benzodiazepine. Poi guarderemo verso le Orsoline per parlare di politica, perché si stanno scaldando i motori in vista di inizio ottobre, quando il subingresso in governo di Piero Marchesi porterà a discutere i dipartimenti. Le manovre informali, ci spiegherà oggi Laura Milani, sono infatti già iniziate. Parleremo anche di caccia, perché da domani parte la stagione della caccia alta e c'è qualche novità, ad esempio l'uso del silenziatore. Di questo discuteremo con il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti, con cui esploreremo anche le sfide del settore. Ci sarà spazio anche per l'iniziativa sulla neutralità, i cui contrari hanno oggi spiegato le loro motivazioni, e daremo spazio alle rivendicazioni dell'associazione RDP che riguardano il mondo scolastico, con idee ad esempio quella di limitare 18 gli allievi per classe o quella di ridurre le ore di insegnamento. Infine gireremo il mondo con la nostra rubrica Click e torneremo, parlando di sport, alla vittoria di ieri del Lugano Calcio contro il Servette. Come di consueto ricordiamo l'appuntamento Ticino News Sera in diretta sia su Radio 3i che su Teleticino.
2: Grazie Robert, appuntamento quindi come detto alle 18. Noi proseguiamo con il notiziario. La raffineria di Cressier nel canton Neuchâtel, l'unica del paese, è fuori servizio, ma le scorte di prodotti petroliferi restano assicurate. La raffineria ha dovuto sospendere la produzione questa settimana per un non meglio specificato guasto. Si potrà ricorrere alle scorte obbligatorie, argomenta in un comunicato odierno l'Ufficio Federale per l'Approvvigionamento Economico. Chiudiamo tornando a parlare dei fatti accaduti a Ceuta. La procura spagnola ritiene che vi siano elementi sufficienti per avviare davanti al tribunale un'inchiesta sulla crisi migratoria avvenuta tra il 30 e il 31 luglio. La posizione della procura arriva dopo un rapporto secondo cui agenti marocchini avrebbero guidato e pianificato gli arrivi in massa.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
2: L'infotraffico. Sulle strade del Canton Ticino la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio-Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in entrambe le direzioni e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione verso l'Italia. La situazione invece ai portali della Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti.
6: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
7: Previsioni del tempo.
2: Oggi soleggiato e molto caldo, massime sui 31 gradi. Domani al sud in prevalenza soleggiato, molto caldo per la stagione, massime sui 32 gradi.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: cos'è che state già controllando?
1: Non lo so, stavamo guardando i nostri, le nostre
0: vedi
1: spalle.
0: Che, vedi che bello.
2: Tutto
0: che,
2: doppio.
0: Tutto doppio. Caro signor Pellegrini,
3: avanti. Ho già paura. Ma cosa no, si è inventato?
0: Senti un po', ecco, dai. Boris Pifaretti. A ospiare
4: Riccardo Pellegrini.
1: Chissà cosa si fa. Chissà.
0: Eccoli qua i tre tenori.
3: I tre

0: tenori.
1: Eccoci
2: allora,
1: qua.
2: Con i tre tenori, sì. Oggi, senza volerlo, avete toccato l'argomento che io volevo toccare adesso.
1: Cioè,
2: nel senso, tu sei partito, ha detto, c'era il Riccardo che aveva la Riccarda.
1: Okay. Cioè, ah, no? Ok.
2: Che era,
1: Valeria.
2: Tu dicevi, è un po' strano avere la Riccarda, perché
3: sì, una roba del genere, siamo andati, non è molto comune,
2: no,
3: come nome.
2: Anche...
1: Però c'è la manager dei Nomadi, si chiama Riccarda.
2: Riccarda, sì.
1: Vero.
2: È particolare.
1: La Borisanda.
2: La Borisanda. Quello è già più difficile,
1: sì,
2: cioè, la Borisova avevamo detto, no?
1: Sì.
2: Nel caso, ma voi avete mai pensato a, questo è facile, cioè c'è il gatto, c'è
1: la gatta,
2: ecco, vedi che sono tutti animali, perché
1: sì,
2: sono tutti,
1: il leone, la leonessa
2: e femminuccia,
1: sì.
2: Ecco, dunque finché sei con, non so, il lupo,
1: la lupa,
2: sì, l'elefante, l'abbiamo
1: quindi
2: detto,
1: l'elefantessa,
2: ecco,
3: maschio e femmina,
2: sì, maschio e femmina, il gallo,
1: la galla,
3: no, la gallina,
1: la gallina,
2: la gallina. Però i problemi iniziano ad arrivare, magari qualcuno vi può anche aiutare,
1: sì,
2: da casa, quando ad esempio uno dice il verro.
3: Dunque, il verro
2: che
1: ma qual è il
2: nome,
1: verro?
2: Il verro è poi il nome del maiale,
1: sì, sì. La maiala.
2: No, no, non è la maiala.
1: La verra?
2: No, non è la verra. Cosa sarà mai?
3: Aspetta,
2: il verrella. Come si chiama? Ma no,
3: no,
2: ma
3: c'è,
2: dai,
3: un termine, c'è un termine. Ma
2: sono,
3: non
2: anche
3: mi viene,
2: ci
3: mente.
2: Sono anche le puntine della femmina e il maiale. Che si chiama? Che poi è anche brutto da dire, però ve lo stanno scrivendo in 50.
1: Scrofa.
2: Scrofa, certo, il maiale. Dunque, scrofa. Non è il maiale la maiala.
3: Quindi la maiala, cioè, non, no,
1: è la scrofa.
3: Noi abbiamo sempre pensato alla, sì, maiala, ma non,
2: no,
3: è.
2: No,
1: no.
2: Se tu prendi l'ariete.
3: La pecora,
2: il maschio,
3: la pecora,
2: bisogna,
3: pecora,
2: la pecora, pecora. Vedi?
1: E tu non, cioè, la pecora
2: è la moglie dell'ariete.
1: Ah, già, esatto. Perché l'ariete che sui rop.
2: E vabbè,
1: le
2: cosa c'entra?
1: Le corna.
2: Vabbè, poi il toro.
1: La tora.
3: La mucca.
2: Ma come la
3: mucca?
2: Tora. Comunemente detta.
1: Faccio
2: anche,
1: apposta,
2: anche. No,
1: dai,
2: vabbè, la tora.
1: La mucca,
2: però,
1: no,
2: anche qui, lo stambecco? Chi è la moglie dello stambecco?
1: Allora no, aspetta,
2: è un po', c'è, da casa, magari qualcuno vi aiuta. È vero, anche il cinghiale, giusto, hanno ragione.
1: La cinghiale, no.
2: Dunque,
1: no, c'è, scusa, no, la cinghiale, il femmina è sempre cinghiale.
3: La cinghiala.
2: Ah, no.
3: La cinghialotta.
2: C'è il cinghiale, c'è la
1: cinghiale.
2: La scrofa, no, la scrofa.
1: Anche
3: la scrofa, sì, sì, sì.
2: Comunque siamo sullo stambecco.
1: Becco, lo stambecco.
2: Lo stambecco si chiama la stambecca? No!
3: No, no, no, no, no. E come si chiama?
2: Come si chiama? È facile, lo stambecco. Cioè, che...
3: La capra, no?
2: La capra!
1: La capra, la capra.
2: Guarda che non è così evidente.
1: No.
2: Il gallo cedrone.
1: La gallina cedrona.
2: No, no, no, no, no. È la pernice.
3: Ah, la pernice.
2: Poi la tua amica, il pavone?
1: La Rita.
2: No, la Rita è la moglie del pavone. No, il pavone ha la pavonessa.
1: Pavonessa.
2: La pavonessa, pavonessa.
3: Okay.
2: L'anatrocolo.
3: Qualcuno dice
1: l'anatra.
3: Il merluzzo. Qualcuno dice il merluzzo.
1: La sogliola.
3: La merluzza.
1: La sogliola.
3: No, hai detto l'ultimo, l'anatra?
2: Sì, sì, sì.
3: E la papera.
2: Poi, no, aspetta, noi eravamo sull'anatrocolo.
3: L'anatra, sì.
2: Insomma, ecco. Poi dai, per andare veloce, queste sono tremende, perché dici, cioè, insomma, la volpe potrebbe essere femmina.
3: La volpina,
2: volpe,
3: sì.
2: Ecco. No, la volpe di per sé.
1: Sì. No, ma appunto, la volpe,
2: come
1: c'è
2: si
1: la
2: chiama?
1: Volpe, ma la,
2: allora,
1: volpe
2: tu
1: in
2: dici,
1: sé è maschio o femmina?
2: La volpe, cioè, potresti dire...
3: Anche la tigre. Come dici?
1: C'è
3: la
1: maschio
3: tigre,
1: e femmina.
2: Esatto. C'è la volpe maschio e c'è la tigre maschio.
3: Esatto.
2: È sempre lo stesso nome.
1: Come la balena.
2: Dunque, la volpe...
3: Come la giraffa. La giraffa, il giraffo non c'è.
2: No, penso che sia... Beh, ad esempio il gorilla. Cioè il gorilla femmina.
3: Infatti,
2: è sempre gorilla,
3: infatti.
2: Cioè, hai capito?
1: Però ragazzi, la cavalla è la cavalla.
2: Ecco,
3: la giumenta, no? Com'è che...
1: La moglie del cavallo è la,
3: non è
1: cavalla.
3: Giumenta. No, non è giumenta, sì.
1: Si chiama giumenta.
3: Credo.
4: Conquistare zero.
1: Cavallo.
4: Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E ci sono delle situazioni che divergono, soprattutto sì. in alcune cose. Comunque a me veniva, per quanto riguarda il maschio adulto della capra, in Ticino lo chiamiamo il becco.
1: Il becco, cioè,
0: c'è il
1: certo.
0: becco, cioè il caprone, ma anche il caprone va bene, no? Cioè la capra, il caprone, sei lì. C'è invece chi la fa fine e dice che lo stambecco può essere chiamato anche la capra. Poi sì. dopo
2: la tartaruga?
0: Se lo chiami stambecco c'è la capra, se no è il caprone.
2: Perché ecco. la tartaruga la chiami sempre tartaruga, ma anche lì c'è maschio sì. e femmina.
1: È vero.
2: Tartarughino, è nato il tartarughino.
0: Ma c'è il tartarugo?
1: Però c'è
2: no, tartaruga.
0: No, tartaruga
1: c'è,
0: maschio.
1: È anche un nostro ascoltatore, il tartarugo. Che la Lolli sì, lo chiama,
0: vero,
1: il tartarugo.
0: Certo.
1: Salutiamo Peter.
0: Vabbè, comunque era semplicemente per dire che a volte ci sono delle situazioni per quanto riguarda i nomi degli animali che sono incredibili, perché sì. non vai a pensare come si chiama. Io non conoscevo neanche il germano reale. Sì, o il germano, comunque con la. Ecco, sono situazioni così.
1: E comunque, i tre tenori fanno anche cultura.
0: Certo, il gallo e la gallina.
2: Gallo cedrone, comunque, ribadisco, a me viene in mente Verdone.
1: Ecco. Sì. Come il suo film, effettivamente.
0: E comunque, vabbè, il Riccardo, la Riccarda, il Valerio, la Valeria, e Boris, la Borisova.
2: Borisova.
0: Va bene. Allora, 16 e 16, non so se c'è qualcosa magari per quanto riguarda il traffico, tenore Pellegrino,
1: allora,
0: tenore...
1: andiamo a vedere subito.
0: Andiamo a vedere di qua, tenore Ventura.
1: Ci sono segnalazioni per quanto riguarda la galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio su diversi tratti. C'è coda in direzione sud, ovviamente, sempre sulla 2, anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progede, tra Stabio Mendrisio verso Stabio,
2: esatto.
1: anche sul piano di Magadino, tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e tra Gravesano e Ponte Tresa.
2: 4 chilometri
3: con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Examin Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Examin, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: A tutto Pilates!
7: A tutto Pilates!
6: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casinò Lugano.
11: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: Come sono?
1: Non mi avete sentito sono perché avete messo le cuffie? Ma stavo dicendo un pezzo che non conosco.
2: Dei
3: Vertigo.
4: Sì, ma che Sanremo questa?
1: Ma in che anni siamo?
2: 90, sì. Okay. 90. Tra l'altro, piccolo particolare, mi piace sempre ricordarlo, quando i Pipistrani si sono divisi, che hanno detto basta, facevano apertura di un concerto dei Blu Vertigo.
4: Ma dai?
2: Non lo sapevi?
4: Non sapevo di questa roba.
2: E non abbiamo neanche concluso l'apertura. Perché io me ne sono andato.
4: Pensa.
2: Mi hanno fatto girare.
4: Ma chi loro personalmente? I Blu Vertigo?
2: No, i Pipistrani. Li ho mollati lì e sono andato via.
1: Ma adesso cantate voi. Andate avanti
2: voi.
1: Allora, Blu Vertigo. Ultimo concerto, si chiama il loro tour.
2: Sì.
1: Saranno a Carroponte.
2: Carroponte, a
1: Milano. È il 12 di settembre.
2: Andateci perché dicono che è veramente uno spettacolo molto bello. Morgan, ma anche gli altri due musicisti, insomma,
4: sì, sperando che sia in serata giusta,
2: bisogna vedere.
1: Sì,
2: se
1: è sempre pericoloso
2: il concerto, quando è che è?
1: Il 12 settembre
2: è ancora un po' troppo in là, perché col Morgan devi ragionare sulla settimana.
4: Beh, qui è una settimana,
2: però dovremmo starci dentro.
1: Sì.
2: Però dicono che è molto bello, coinvolgente il concerto dei Blu Vertigo, che appunto sono tornati insieme per questa occasione.
1: È venerdì, è il 4 di settembre, sono le 17:23. Signor Pellegrini, tocca a lei.
5: Ecco.
4: La canzone del tenore qui.
2: Questa canzone me l'hai in un certo senso suggerita tu l'altro giorno quando hai messo Giddy Up a Gogo.
1: Sì.
2: Che ha detto con cosa la mixavi? E io sono uscito fuori con Paris Latino.
4: Sì.
2: Poi mi sono fatto tutto il viaggio di ritorno a casa a pensare a quei periodi lì, no? E mi è venuta in mente una roba bella. Allora, periodi erano periodi di una discoteca, ma soprattutto più che una discoteca mi viene in mente quello che è stato il mio maestro spirituale, Master Chicco, no? E io passavo, cosa che oggi i ragazzi non fanno, ma andavo in discoteca mentre gli altri miei amici ballavano e via. Io passavo le ore a guardarlo.
4: Certo.
2: A guardarlo mixare.
4: Rapito proprio da come.
2: Rapito da lui, dalle sue manualità, da come. Poi non ero capace di mettere i dischi come. Però mi è venuta in mente questa perché? Perché lui faceva un mixaggio particolare tra Bob Marley Jammin e Sex Machine, prendendo l'intro di questo pezzo che non c'è qua in questa versione, comunque alla cagliera di Numapa, quella lì, no? Io mi ricordo che un giorno gliel'ho fregato sto mix e l'ho cannato. E lui è arrivato e mi ha detto: caro Charlie, perché mi chiamava così, se tu vuoi fare le cose che faccio io, niente da dire, ma o le fai meglio o lasci perdere. È stato un insegnamento incredibile.
4: Che ancora,
2: e allora,
4: adesso ti è rimasta.
2: Oggi ho voluto recuperare James Brown, Sex Machine.
5: One, two.

0: Piro, Piro,
1: il papà di tutti noi, Piro. Chiamiamo il funk.
0: Sì. James Brown, Sex Machine, che meraviglia ritornare indietro a quella musica lì. Poi tanti bello. Dicono, ma io questa roba qua l'ho già vista campionata lì, campionata là, perché appunto
1: arriva tutto da qua.
0: C'è il mondo.
2: Stavamo parlando prima in Ternos del film di Bob Marley, sì. Ieri sera l'ha diffuso la RSI, ma non c'era un film in programma su James Brown? O è stato fatto, avevo letto forse qualcosa? Magari
1: forse
2: tu
1: in lavorazione,
2: lui che va su internet.
0: No, allora di James Brown mi viene in mente la sua apparizione a Rocky.
1: Beh, ma questo no, tanti sì, anni fa, no, ma una cosa recente.
2: No, mi sembra di aver letto da qualche parte che stanno tentando di fare di parlare
0: film.
2: Proprio sì.
0: Beh,
2: e
0: diciamo
2: mi chiedevo
0: che
2: se c'era
0: materiale ne avrebbero, perché come? Lui poi è stato un disgraziato di quelli proprio potenti come persona.
2: Perché qualcosa su James Brown c'è già, quello sono sicuro.
0: Certo.
2: L'ho visto perché mi ricordo i tempi in cui lui dava le multe, in questo film abbastanza vecchiotto, lui dava le multe ai suoi componenti della band, non facevano quello che voleva lui.
0: Sì.
2: E lui che praticamente non li pagava perché diceva, no, tu sera non hai fatto quello, multa, e alla fine volevano prenderlo a pugni tutti perché erano multe per tutti e lui non pagava nessuno.
0: Certo.
1: Sai che ho un bellissimo ricordo di un concerto di James Brown, l'ho visto in concerto,
0: sì.
1: E praticamente sono arrivati con la band con un bus, ma scassatissimo, era una cosa incredibile, molto bello, perché vabbè lui non c'era ma c'era tutto il resto della band, sono passati vicino a noi, in Italia, qui a Milano, sono passati vicino a noi e io così distrattamente ho detto a uno della band, Ghiroppa, e lui mi ha risposto, mi ha detto Ghiroppa. È fantastico, che ricordo. Bellissimo.
2: 17:31, buonasera.
0: Salutiamo tutti i ragazzi. Dai. Fortunati, siamo fortunati a fare questo lavoro, a raccontare di musica, siamo proprio dei ragazzi fortunati.
1: A divertirci con voi.

0: un po' meno fortunato quando va in bicicletta, ecco, cioè.
1: Beh, ultimamente no, va bene, qualche anno fa insomma qualche problema ce l'ha avuto. Abbiamo fatto cantare anche i nostri ascoltatori adesso, perché sicuramente in auto qualcuno magari in coda o roba del genere avrà cantato questa Ragazzo Fortunato.
0: Allora, sono le 17.35, buonasera, diciamo già prima, è il momento, qualcuno lo chiedeva già poco tempo fa, no, non è vero, nella seconda ora.
1: Sì.
0: Quando si vota adesso. Ecco.
2: Scontro di tre canzoni, un solo vincitore.
0: Non si chiede l'età alle donne e non si chiede l'età ai tenori.
1: Ecco, vedi?
0: Ecco, giusto?
1: Quindi giusto, giustissimo.
0: Mai.
1: Ma noi non abbiamo niente da nascondere, dai, assolutamente.
0: Non si chiede, basta.
3: Il più
0: allora,
3: esce.
0: Andiamo, vediamo un pochettino.
1: Allora, quest'oggi abbiamo voluto scegliere dei gruppi pop rock con delle canzoni che sono anche delle ballate, qualcosa che abbiamo ballato negli anni Ottanta.
3: Allora,
1: tre belle canzoni.
3: Vai, canzone numero uno.
0: Non è che abbia bisogno di tante presentazioni, dai. Ma tutte e tre, credo. Canzone numero due.
3: Take on me.
1: Quindi anche gli A con Take on me è la canzone numero due. Invece la canzone numero tre è questa.
0: Beh, sono tre bei pezzi, eh.
1: Sì,
0: dunque,
1: difficile.
0: Canzone numero uno.
3: Canzone numero due.
1: E canzone numero tre.
0: 079-449-9537.
4: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.

0: Siamo stati lì lì, ma anche in questo caso diciamo che tra virgolette non c'è stata storia.
1: Beh, perché... sì, più o meno, effettivamente i Toto hanno messo d'accordo un po' tutti, insomma, con la canzone intitolata Africa, che tra l'altro vi dirò di più, quando incisero questo album, Toto 4, questa era l'unica canzone che a loro non piaceva tanto perché dicevano che era troppo commerciale e quindi non volevano inserirla nell'album, ed è forse a tutt'oggi la canzone più famosa della formazione.
0: Vedi che qualcuno ha scritto: mi piacerebbe averla come canzone del mio ultimo saluto.
1: Ah, ok.
0: Ci potrebbe, beh, sono cose normali,
2: naturalmente. Sì. Quella del ciao.
0: Sì, quella del ciao. Ciao. Che tu non fai.
1: Esci
0: ciao,
1: questa però. Sera. Tu
2: esci
1: volevi.
2: Questa sera.
0: Esci questa
2: sì,
0: sera.
2: Sì,
0: esci sì, questa vabbè, sera. Bene. Dunque, sono le 17:45. Non credo sia arrivata nulla di nuovo per quanto riguarda. Arrivato nulla di nuovo per quanto riguarda il traffico. I problemi sono quelli conosciuti.
2: Sempre insomma. Quelli, li confermiamo tutti, purtroppo. Tra la granuleria del Dosso di Taverne a Mendrisio, quindi già un bel pezzettone, certo. Anche lì la prendono larga, no? Così.
0: Sì.
2: Chiasso centro, dogana Chiasso, la bretella, devo aver bisogno io un paio di bretelle adesso, perché c'ho
1: due pantaloni che ti cadono.
2: E allora la bretella.
0: Questa settimana sono
2: Agno,
0: due volte
2: Ponte
0: che
2: Tresa.
0: La
2: città.
0: È la seconda volta.
2: La bretella?
0: Sì,
2: che lunedì
1: perché è simpatico dire la bretella.
0: No, ma dovevamo capire se volevi quella, la bretella unica dietro che va a finire in due
1: oppure
0: davanti,
1: oppure
0: se vuoi quella che va proprio così a due dietro.
2: Quella,
0: anche
2: quella
0: dietro.
2: Dritta, quella dritta anche dietro. Sì,
0: no, davanti sono sempre due. Mentre dietro hai o la possibilità di avere un mollettone unico che va in due, oppure le due che si attaccano.
1: Ma sai che tutte le volte che penso alle bretelle mi viene in mente Obelix,
2: la
1: di
2: due,
1: Asterix e Obelix.
2: Quella due.
0: Quella due?
2: Quindi se
0: quella
2: qualche gentile ascoltatore o ascoltatrice mi vuole regalare una bretella.
0: Tra le altre cose c'è stato un momento in cui sono tornate tanto
1: moda,
0: le bretelle.
1: Certo. Sì.
0: Dopo il problema, io avevo tentato. Ma dopo
2: Giorgione anche c'ha la bretella.
0: Il problema è che stringono sulla pancia.
1: Sì, sì, sì.
0: E con la bretella ti esce sempre quel difetto lì.
2: No, ma se metti queste qua, se la metti a X davanti, sì.
0: Ma non puoi metterla a X davanti, Pellegrini, dai.
1: Ma quando eravate piccoli, anche voi i vostri genitori
0: sì,
1: mettevano.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: a me.
2: Io le odiavo quelle
0: non,
2: cose lì. Per risparmiare, compravano il pantalone largo,
0: no,
2: così
0: no,
2: quando diventa grande,
0: esatto,
2: va bene.
0: Io non solo la bretella, io era piccolo, avevo anche il guinzaglio.
2: Oh, sì, adesso, è vero che l'hai raccontato.
0: Detto,
1: ma
0: sì,
1: no.
0: Sì, sì. Quando andavo al mare,
1: ma no,
0: anche all'ombrellone mi legava.
1: Ma no, non ci credo.
0: Giuro, ero legata.
1: Ma non ci credo.
0: Credimi, forse ho anche qualche foto in giro, te la

0: Dracula.
1: Dracula, ti è venuto in mente?
2: Ecco perché Dracula.
0: No, adesso mi viene in mente, però è vero. No, ci sono delle situazioni per essere vampiri.
1: Certo.
0: Non hai mai pensato di voler essere un vampiro?
1: No.
0: Così? No?
1: Nel senso
0: vivere
1: che...
0: la notte, alzarti a mezzanotte.
1: Sì, quello lo fa.
3: Sangue.
1: Stato un uomo della notte, però. No, mi è fatto venire in mente invece un'altra roba, parlando di cose strane, no? Che tu dicevi al mare mi portavano col guinzaglio, sì? Ti legavano lì all'ombrellone. Io da amante al mare che sono, mi raccontava mia mamma che quando ero piccolino entravo in acqua soltanto con gli stivali.
3: Cioè,
1: è vero.
3: Ma perché non volevi bagnarti?
1: Gridavo come un pazzo.
0: Perché avevi paura
1: e
0: del
1: allora lei per fare, siccome sai le solite storie, i bambini che gridano, per fare, certo, che non disturbavo gli altri, mi ha comprato un paio di stivali di gomma, me li metteva su e io andavo in acqua.
3: Però bella la scena, cioè è particolare. Ci segnalano un tamponamento, tre veicoli a cadenza all'altezza del campo di calcio.
1: Aia,
3: ce lo segnalano adesso.

0: L'unico che canta è Pellegrini, allora. Perché sì,
1: no,
0: piace,
1: io cantavo Non mi innamorerò, però mi sta piacendo, non mi innamorerò.
2: C'è il pezzo,
1: però mi sta piacendo. Mi
2: io l'avevo inserito proprio per te quel pezzo lì.
1: Riccio, non ce l'hai.
0: No, no, no.
2: Bella, la risposta mi è piaciuta.
0: No, no, no. Proprio no, mi spiace.
2: Possiamo
0: anche se
2: weekend. Mettere...
0: No. No, no, no, proprio no.
1: Mi innamorerò, però mi sta piacendo.
0: Ecco.
2: Ma solo allora, l'inizio, dai, Puccio, è lì,
0: no,
2: è lì
0: preparati,
2: pronto.
0: Preparati a salutare, perché ciao. Siamo lì, eccoci, bene.
1: Abbiamo buon finito. Weekend, grazie. Buon weekend a tutti.
2: Buon lavoro a Boris per domani.
0: Grazie.
2: Dunque, ci sentiamo lunedì.
0: Dalle 14 alle 18 qua, prima c'è la fede, ecco. E noi da lunedì.
2: Da ciao. Lunedì alle 15.
1: Ciao ciao ciao ciao, ciao a tutti. Non Pellegrini. Mi innamorerò, però
3: Valerio.
1: Mi sta piacendo.

0: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
1: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino.

0: sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Wow! Indovina chi apre a Lugano?
2: Chi?
1: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
2: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
1: In via Pretorio 15, sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
2: Perfetto, ci vediamo lì!
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Sono le 18.
6: Ticino News, sera.
7: Il decesso della 52enne morta Melide lo scorso 18 agosto sarebbe riconducibile a un'asfissia da annegamento. Lo ha comunicato oggi il Ministero Pubblico sulla base di nuovi risultati scientifici, spiegando che a contribuire alla tragedia potrebbe essere stata l'alcolemia molto alta associata all'assunzione di benzodiazepine. Sono cominciate le grandi manovre per l'assegnazione dei dipartimenti in vista dell'ingresso di Piero Marchesi in governo. Piatto grosso il Dipartimento del Territorio, che fa gola sia alla Lega che al centro. La presenza di armi mi preoccupa, parla così il nuovo comandante della Polizia di Lugano, Federico Chiesa, dopo le recenti aggressioni che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza. Lavorare in rete per una società sempre più complessa ed essere attenti alle sfide del futuro, i suoi obiettivi per questa nuova sfida professionale. Al via domani la stagione della caccia, tra le novità l'uso del silenziatore. Si mira inoltre a introdurre più misure per un migliore equilibrio tra selvaggina e uso del territorio. Ne parleremo con il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi. Limitare a 18 gli allievi per classe, ridurre le ore di insegnamento e migliori condizioni salariali. Sono queste alcune delle rivendicazioni di RDP, che rileva una sofferenza crescente tra i docenti. L'associazione, che detiene la presidenza della Cassa Pensione Pubblica, rilancia anche il tema delle rendite. Lo sport, un gol del neo arrivato Aieti al 94esimo regala 3 punti al Lugano di Mattia Crocitorti, che guida la classifica con una partita in meno rispetto allo Young Boys secondo. Quasi 6.000 spettatori ieri in una AIL Arena sempre più trascinante e coinvolgente. Le previsioni del tempo: domani sarà una giornata calda e in prevalenza soleggiata con delle velature solo ad alta quota. Le massime a basse quote potranno raggiungere i 32 gradi. È venerdì 4 settembre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. Noi cominciamo in questa edizione salutando qui in studio Sasha Dalcol, perché oggi alle 18.45 si parte con la prima puntata di questa stagione di Radar Weekend. Allora Sasha, di cosa discuterai con i tuoi ospiti?
8: Buonasera Robert, buonasera a voi. Stasera ovviamente ci ricollegheremo all'attualità estiva, non potevamo fare diversamente, quindi il caso Zali e questa fiducia che è davvero spezzata. Ne parleremo con i nostri 4 ospiti, vale a dire le 2 presenze fisse di questa trasmissione, Alfonso Tuor e Lulu Tognola, a cui si aggiungeranno Claudio Mesonià, direttore del Federalista, e il collega Andrea Leoni. Quindi ci sarà spazio per discutere del caso Zali, ma anche delle prospettive in vista delle elezioni di aprile e di questa casa comune della destra. Domani Radar Weekend ci sarà con una seconda parte che avrà un taglio un po' differente, nel senso che partiremo dal caldo e dall'estate che sembra non essere ancora terminato, e poi ci occuperemo della paura della Russia da un lato e della neutralità, un tema in votazione il prossimo 27 settembre. Domani andremo in onda un pochino prima rispetto allo scorso palinsesto, quindi alle 18:15. Vi aspetto tra poco meno di un tre quarti d'ora, insomma.
7: Grazie mille Sasha, e noi, come lo avete sentito dai nostri titoli di copertina, apriamo tornando sul decesso della 52enne che diffuse le registrazioni delle telefonate con Claudio Zali. Questo perché oggi il Ministero Pubblico ha informato sugli esami svolti. Il servizio.
5: Le risultanze dell'autopsia e delle altre indagini scientifiche consentono di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile a conseguenze acute di un'asfissia da annegamento. È con queste parole che il Ministero Pubblico ticinese ha messo un punto, quantomeno per il côté scientifico, alla morte della 52enne che a luglio pubblicò su Instagram gli audio di Claudio Zali, che poi hanno contribuito al caso che ha portato alle sue dimissioni. In particolare, rivelano gli inquirenti in una nota, le analisi tossicologiche hanno rilevato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine. Sostanze queste che, pur a concentrazioni terapeutiche o subterapeutiche, che sono in grado di potenziare gli effetti depressivi dell'alcol sul sistema nervoso centrale. Tale associazione, si legge ancora, era verosimilmente idonea a compromettere in misura rilevante vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, rappresentando pertanto un importante fattore favorente o concausale, scrivono, nella dinamica che ha condotto al decesso, sia per una possibile caduta in acqua dalla riva, sia per eventuali difficoltà nel nuoto e nella capacità di reazione. Le analisi hanno invece escluso il malore, patologie preesistenti o eventi traumatici. Anche le indagini tradizionali svolte in parallelo non hanno evidenziato finora un intervento da parte di terzi nel decesso. Gli inquirenti comunque hanno affermato che l'inchiesta prosegue attraverso l'esame delle tracce prelevate e con la raccolta di testimonianze. Inoltre è in corso una valutazione radiologica da parte degli specialisti di medicina legale di Zurigo.
7: Intanto a Palazzo e nelle segreterie dei partiti sono cominciati i pourparlers sulla prossima ripartizione dei dipartimenti. In gioco c'è soprattutto il Dipartimento del Territorio. Piccaluga auspica che resti leghista, ma il centro ci sta facendo più di un pensierino.
9: Ufficialmente non se ne parla, ma a Palazzo delle Orsoline sono cominciate le grandi manovre per disegnare il nuovo risico del Consiglio di Stato. Il subingresso di Piero Marchesi imporrà una discussione sui dipartimenti e la prima casella si è già mossa. Esautorato Claudio Zali, da mercoledì il supplente Raffaele De Rosa ha assunto ad interim la guida del territorio. La soluzione è temporanea, ma potrebbe trasformarsi nella partita vera e propria, la contesa del DT tra lui e il collega Norman Gobbi, che dopo l'Arrocchino già ne conduce una parte. Entrambi sono sostenuti dai rispettivi presidenti di partito.
10: Non abbiamo mai nascosto, anche con l'idea dell'Arrocco, la volontà che Norman Gobbi, con le sue sensibilità, pensiamo alle valli, pensiamo proprio alla vicinanza stessa del territorio, potrebbe essere un validissimo direttore del Dipartimento del Territorio.
11: Sarà una discussione che evidentemente farà il governo. Tuttavia, se vogliamo andare sullo specifico, De Rosa ha sicuramente tutte le carte in regola per poter condurre un dipartimento come il territorio, considerato anche il fatto che per 8 anni ha condotto un dipartimento molto difficile.
9: Due papabili, due variabili in gioco, un DSS politicamente impegnativo e un territorio che fa gola. E se è vero che di norma durante l'attribuzione vige il principio di anzianità, a maggioranza il Consiglio di Stato ha comunque la facoltà di scegliere una ripartizione diversa.
10: Ci auspichiamo anche che il governo non abbia voglia di procedere con ulteriori discussioni e dibattiti inutili, permettetemi. Quindi credo che se Norman Gobbi parlerà per primo e dirà mi piacerebbe prendere il Dipartimento del Territorio, mi auspico che tutto il governo approvi questa scelta e si torni a pensare al bene dei ticinesi.
11: Ma il governo, sarebbe tempo e ora che inizi a fare veramente il governo, quindi che ci siano delle discussioni franche al proprio interno, e che se qualcuno ha una visione diversa che inizi a manifestarla, soprattutto sulle cose importanti. Sul caso specifico c'è da augurarsi che il governo trovi un'intesa e che poi si possa cominciare veramente a lavorare un po' con certa serenità.
9: È dunque prematuro sapere se l'intesa per il centro coinciderà con il ritorno al territorio, sanando la ferita del gran rifiuto di Alex Pedrazzini nel 95. Tanto dipenderà da come gli altri muoveranno le pedine. Al momento, per il PLR di Alessandro Speziali, la casella importante da difendere è quella del DFE, Dipartimento Ambito, anche da Marchesi.
12: Io penso che prima di tutto Christian Vitta porterà a termine la sua legislatura al DFE, perché la questione delle finanze e dell'economia l'ha sempre portato avanti con convinzione e con coerenza. Il DT ha bisogno adesso anche un altro approccio, penso alla sensibilità sulle valli, sul lupo, sulla pianificazione del territorio e anche su una minore burocrazia, per esempio sull'edilizia.
9: Su chi tra i due papabili, Gobbi e De Rosa, rispecchi meglio queste caratteristiche, Speziali non si sbilancia, ma in una fase in cui gli equilibri sono ancora da definire, anche il silenzio può essere una strategia. Ricorda poi il vicepresidente del PS Danilo Forini. Vada come vada, a inizio ottobre si giocherà in prospettiva di aprile.
13: Il Consiglio di Stato uscente ha il diritto di tenere il dipartimento. Quindi è chiaro, nell'ottica di Piero Marchesi, che è l'ultimo che entrerà, le scelte che si faranno adesso potrebbero già essere impattanti in caso di rielezione di Piero Marchesi ad aprile.
7: Noi torniamo ora sugli episodi di violenza avvenuti a Lugano nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. La presenza della polizia infatti è stata resa più massiccia nelle zone a rischio per arginare questo fenomeno e rassicurare la popolazione. Una situazione che abbiamo voluto commentare con il nuovo comandante della polizia di Lugano, Federico Chiesa, che è entrato in carica da pochi giorni. Il servizio di Francesca Facchiano.
14: È una situazione delicata quella che la città di Lugano ha vissuto nelle ultime settimane. Gli episodi di violenza balzati agli onori della cronaca infatti hanno preoccupato le autorità, che hanno deciso di agire tempestivamente per arginare il fenomeno. Ed è proprio in questo scenario che Federico Chiesa, nuovo comandante della polizia di Lugano, è entrato ufficialmente in carica.
15: La lettura che do è di una società che sta cambiando, non forzatamente in meglio, e quindi abbiamo delle situazioni, a mio modo di vedere, puntuali, che però danno un segnale. A questo segnale evidentemente dobbiamo dare una risposta, e la stiamo dando con una maggiore presenza soprattutto durante i periodi più sensibili della settimana, quindi forzatamente il weekend, per dimostrare alla popolazione di esserci in caso di necessità.
14: Una maggiore presenza, dettata non solo dalla necessità di arginare gli episodi di violenza, ma anche per ovviare all'insicurezza generatasi nella popolazione.
15: Vogliamo rassicurare la popolazione senza esagerare, anche perché una eccessiva presenza, il nostro scopo non è quello di militarizzare la città, ma di essere presenti nei punti più sensibili e quindi poter dare una maggiore sicurezza alla nostra cittadinanza. E come detto, in caso di necessità poter intervenire.
14: Episodi, ci spiega il nuovo comandante, che lo preoccupano.
15: La presenza di armi mi preoccupa, questo sicuramente è un segnale che, come detto, la società cambia e spesso è un so che gli altri hanno il coltello, quindi lo prendo anch'io. Questa situazione evidentemente è preoccupante, non per niente stiamo effettuando anche dei controlli sulle persone per identificare e soprattutto scoraggiare le persone a portare degli oggetti potenzialmente pericolosi su di sé.
14: Un lavoro in particolare per quello che concerne i minorenni che secondo Chiesa deve essere affrontato in rete.
15: Per affrontare una situazione complessa bisogna forzatamente lavorare in rete e lavorare tutti assieme. Pensare che solo la polizia possa risolvere i problemi, questo è inverosimile. Gli attori nell'ambito sociale, educativo, giocano un ruolo fondamentale e bisognerà nell'ottica futura sedersi a un tavolo e fare in modo di trovare, non dico delle soluzioni, ma delle strategie per affrontare questa nuova società.
14: Fondamentale quindi per il nuovo comandante costruire una rete capace di collaborare e fare sistema, anche tra la polizia comunale e cantonale. Un tema che riporta inevitabilmente al dibattito mai sopito in Ticino sulla possibilità di una polizia unica.
15: Sono interessato di vedere i futuri sviluppi, di capire se il cantone ha intenzione di portare avanti comunque il progetto, e se sì, chiaramente abbiamo intenzione di sederci al tavolo per capire se c'è un potenziale di miglioramento.
14: Insomma, i temi sicuramente non mancano, così come gli obiettivi personali.
15: L'obiettivo è permettere ai miei agenti di poter operare nel futuro. L'ho detto martedì al rapporto di corpo a tutti gli agenti, loro sono gli attori principali nella gestione dell'ordinario, dell'oggi. Invece per quello che è l'analisi del domani, il lavoro di rete, ed è qui una delle mie principali responsabilità, di permettergli di poter operare nell'oggi del futuro. Quindi sicuramente il mio obiettivo è guardare avanti, guardare le sfide che ci saranno e insieme a tutti gli attori di cui abbiamo già parlato precedentemente capire quali strategie adottare. Sicuramente è la mia più grande sfida professionale, ma credo che anche l'esperienza fatta già al Dipartimento delle Istituzioni mi ha preparato man mano anche supportando la gestione delle crisi, Covid, la gestione dei profughi ucraini, non da ultimo la Valle Maggia, mi ha portato, come detto, passo passo a poter essere pronto per questa sfida.
7: Processo per quanto riguarda la frana del Pizzo Cengalo. Oggi sono stati tutti assolti gli imputati che erano finiti alla sbarra con l'accusa di omicidio colposo plurimo per la morte di 8 escursionisti nell'agosto del 2017. Il servizio.
16: Il Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove che dimostrassero che nelle settimane precedenti la grande frana vi fossero effettivamente chiari segnali di un evento di grave entità prevedibile. È giunto quindi alla conclusione che tutti e 5 gli imputati non abbiano omesso per negligenza l'adozione di misure, in particolare la chiusura dei sentieri escursionistici nella zona a rischio della Val Bondasca. Nella frana del 23 agosto 2017, lo ricordiamo, persero la vita 8 escursionisti. Alla sbarra sono finiti 2 esperti dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, tra cui l'ex sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Il pubblico ministero aveva chiesto pene pecuniarie con la condizionale per tutti e 5 gli imputati. Il processo avrebbe dovuto svolgersi nell'autunno del 2024, ovvero 2 anni fa. Ma le prove acquisite dalla Procura Pubblica grigionese erano incomplete per il Tribunale regionale di Maloja. La frana, ricordiamo, arrivò fino al fondo valle ai villaggi di Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno. Una 30 di edifici finirono distrutti e 150 persone vennero fatte evacuare.
7: Noi adesso cambiamo tema, parliamo di caccia perché domani inizia la stagione che partirà con la caccia alta e ci sono diverse novità, diversi sviluppi che bollono in pentola. Per parlarne abbiamo invitato qui in studio il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti, a cui do il benvenuto. Buonasera.
17: Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti.
7: L'abbiamo anticipato, inizia la stagione, la prima domanda che le faccio per rompere il ghiaccio: avete raccolto un po' l'umore, ecco, l'entusiasmo dei vostri membri, c'è insomma entusiasmo per l'inizio della stagione?
17: Ma c'è sempre entusiasmo perché appunto la vigilia della caccia alta rappresenta proprio l'inizio della stagione venatoria 26-27, che è sempre vissuta con molta emotività da parte di tutti, e penso in particolare anche ai giovani cacciatori, ai neocacciatori che si troveranno confrontati col primo giorno di caccia che resta indelebile nella memoria di tutti. E poi bisogna dire che a muovere il cacciatore non è sempre solo la passione, ma è anche una certa responsabilità, quello che fa sì che l'attesa sia abbastanza emotivamente impegnativa.
7: Ecco, su questo torneremo a breve. Parliamo magari prima di una novità che arriva con l'inizio di questa stagione, parliamo di mezzi, perché ad esempio c'è l'introduzione, si introduce la possibilità di usare i silenziatori. Come mai è stata introdotta questa possibilità?
17: Allora, iniziamo col dire che il Ticino si è andato ad allineare con tutti gli altri cantoni svizzeri, in pratica quasi tutti i cantoni svizzeri permettono questo mezzo tecnico ausiliario. È uno di questi mezzi tecnici che è stato adottato e che di per sé non ha delle controindicazioni, ha solo dei benefici, nel senso che si diminuisce il rumore nei confronti del cacciatore, quindi si preserva l'udito del cacciatore, si preserva anche i rumori nei confronti dei non cacciatori. Pensiamo che la caccia si sta sempre di più avvicinando agli agglomerati urbani, anche perché la selvaggina ha cambiato moltissimo le proprie abitudini, quindi questo dà una situazione di sicurezza, una situazione generale di sicurezza in più, garantisce una maggior padronanza dell'arma da parte del cacciatore stesso, quindi aumenta anche la sicurezza in un tiro pulito e sicuro, e non da ultimo anche nei confronti dei nostri cani che a volte ci accompagnano.
7: Ecco, questa è una novità, una delle novità tecnologiche che mostra comunque un mondo che cambia, che invita anche magari a riflettere sul ruolo dei cacciatori e sull'etica, come vi diceva prima. Ho una grafica che volevo far vedere, non so se la regia può richiamarla. Ecco, è quello proprio che mi ha detto Davide Corti, ovvero che quando ho preso la patente di caccia in Ticino si abbattevano circa 1600 ungulati all'anno, oggi siamo attorno ai 7000. Questo dimostra insomma che è un mondo che è cambiato. Qual è il ruolo nella società odierna dei cacciatori?
17: Però, se dovessi definirlo con un'unica frase, direi che il cacciatore alpino moderno oggi non è un fruitore ma è un gestore della fauna alpina. Ecco, non si limita a raccogliere ciò che la natura gli dà senza seminare e senza curare, ma è un lavoro a tutto tondo che comporta dei sacrifici e degli sforzi durante tutto l'anno. Quindi noi andiamo a prelevare degli animali durante il periodo di caccia alto, durante anche le altre cacce autunnali o invernali, dopo che abbiamo fatto un lavoro unitamente all'ufficio caccia e pesca di censimenti, di cura degli habitat, di interventi habitat, di formazione e di valutazioni, per poi arrivare ad un regolamento che ci permette appunto una situazione gestionale.
7: Ecco, uno degli aspetti importanti nella tradizione è il rispetto della selvaggina. Qui ci sono alcune novità, una stretta sui disturbi, quelli causati dalle persone comuni, ad esempio fare una festa o illuminare delle zone boschive proprio dove sono zone importanti per gli animali, ma c'è anche la possibilità, e viene introdotta la possibilità di rimozione immediata della patente di caccia per chi tra i cacciatori compie alcune tra le infrazioni più gravi. È un tema che vi sta a cuore, questo mi ha anticipato, e peraltro state anche lavorando in questo senso a un nuovo concetto di zone di protezione, è così?
17: Allora, assolutamente. Diciamo che questi due argomenti sono un attimino da suddividere. Se parliamo di disturbi e zone di protezione, le zone di protezione esistono già. Evidentemente negli ultimi anni, in particolare dopo il Covid, c'è stato un aumento dell'influenza territoriale, dell'influsso sul territorio, che è particolarmente messo sotto pressione, non solo a livello climatico, ma anche a livello, per esempio, turistico e quant'altro. In più lo è per delle stagioni molto più lunghe. Se prima si vedeva molta gente in estate fino alla primavera inoltrata piuttosto che all'inizio dell'autunno, oggi c'è una pressione turistica che è su tutto l'arco dell'anno. Questo va ad impattare con dei momenti particolari per la selvaggina, che possono essere il momento degli accoppiamenti piuttosto che delle nascite. Quindi ci sarà da rivalutare, nel momento in cui rivaluteremo anche le bandite, di riconsiderare bene il posizionamento di queste zone di protezione e soprattutto il poter essere concretamente sul territorio per poter evidentemente far rispettare i divieti che vengono imposti, e questo comporterà anche un lavoro di sensibilizzazione, perché non si può solo imporre ma bisogna spiegare il perché lo si fa, e dal mio punto di vista in questo contesto il cacciatore avrà un ruolo determinante.
7: Ecco, il tempo stringe, magari stringatissimo, le chiedo un'ultimissima domanda. Guardando al futuro, ci sono i giovani ancora interessati a fare i cacciatori?
17: Assolutamente sì, non vediamo nessuna flessione nel numero di giovani che fanno l'esame di abilitazione venatoria. Quello che le posso dire è che sino a qualche anno fa la maggior parte dei giovani proveniva da zone rurali o montane, oggi la maggior parte dei giovani proviene dalle città e dalle zone in periferia delle città. Questa è una grossa sfida a livello di formazione.
7: Un dato molto interessante. Grazie mille a Davide Corti per averci aggiornato sulle sfide e gli sviluppi di questo settore.
17: Grazie a voi.
7: Grazie mille. Noi adesso cambiamo tema, e perché il prossimo 27 settembre si avvicina, noi voteremo sull'iniziativa sulla neutralità, e oggi a Bellinzona i contrari sono scesi in campo con le loro motivazioni. Il servizio di Federico Marino.
18: È una campagna ingannevole e manipolatoria, utilizza il simbolo per eccellenza della pace, ovvero la colomba, da parte di un partito che vuole fare affari con la guerra. È contrario al mantenimento delle regole sull'esportazione di materiale bellico, si batterà per questo, si batte per maggiore armamento. In sostanza è un'iniziativa che usa uno slogan no alla guerra, quasi come a dire che chi è contrario all'iniziativa è favorevole alla guerra.
19: Prosegue il botta e risposta tra i due fronti in vista delle votazioni del prossimo 27 settembre. Alla Casa del Popolo erano presenti Partito Socialista, Gruppo per una Svizzera senza esercito, Forum Alternativo, Giso, Verdi, MPS e a titolo personale il presidente dell'Unione Sindacale Svizzera Ticino Moesa, Renato Minoli, il gran consigliere socialista Maurizio Canetta.
18: Togliere le sanzioni alla Russia, lo vorrebbe l'iniziativa, se approvata, significherebbe diventare piattaforma piattaforma per gli affari sporchi degli oligarchi russi. E poi, inchiesta di Republika uscita oggi, l'azienda di famiglia di Blocher, la Emser Chemie, continua a fare affari attraverso una partecipata con aziende russe che forniscono l'esercito di Putin.
19: Sul tavolo non c'è solo il tema delle sanzioni, ma anche quello militare. Per gli oppositori un rifiuto dell'iniziativa non significherebbe un avvicinamento alla NATO, che dovrebbe comunque passare dalle urne. Sul fronte interno invece l'adozione del concetto di neutralità armata solleva il tema del riarmo. Matteo Buzzi, gran consigliere dei Verdi.
20: Se si vuole effettivamente andare verso la pace, verso la diminuzione dei conflitti, bisogna ridurre gli eserciti o addirittura eliminarli. Questa iniziativa invece va proprio nella direzione opposta e anzi andrà a favorire l'esercito svizzero e addirittura andrà a favorire anche il riarmo svizzero, che al momento sta togliendo tutta una serie di risorse in altri campi, quindi si taglia più o meno dappertutto per rafforzare l'esercito svizzero.
19: Per i contrari, la via da seguire è quella di una neutralità aperta e attiva che partecipa alla politica internazionale per tutelare autodeterminazione dei popoli e democrazia. Ciò che sarebbe impossibile con una politica di neutralità integrale, che servirebbe invece a fare gli interessi dell'economia e della finanza. Il coordinatore MPS del Mendrisiotto, Elia Agostinetti.
21: La neutralità è sempre stato uno strumento utilizzato dalle multinazionali, dalle elite economiche, dall'alta finanza svizzera per garantirsi mercati e per non precludersi mercati. È stato fatto con l'apartheid in Sudafrica, continua a essere fatto con la Russia, con l'applicazione col contagocce delle sanzioni alle quali abbiamo aderito. Continuiamo a collaborare ancora con Israele nonostante si sia macchiato di genocidio. Questa iniziativa vuole evitare che ci si precluda dei mercati redditizi proprio per questioni che possono essere considerate da qualcuno delle fisime etiche e morali, per noi sono questioni fondamentali.
7: E noi adesso andiamo a Bellinzona, dove l'associazione RDP ha presentato una serie di rivendicazioni che riguardano il mondo scolastico. Barbara Venneri.
22: È nella sua nuova e prima sede ufficiale che RDP avanza una serie di proposte per migliorare la scuola ticinese. L'associazione chiede di limitare a 18 il numero massimo di allievi per classe e di ridurre a 20 le ore di insegnamento a partire dalle scuole medie, richieste che nascono da una sofferenza rilevata tra i docenti. Alessandro Frigeri è membro di comitato.
23: Col passare del tempo è sempre più difficile insegnare, i carichi di lavoro da una parte, il carico nella gestione della relazione con i propri studenti, allievi, crescente, a un insieme piuttosto articolato di fattori che portano a una situazione di disagio, di sofferenza e che portano anche, tra l'altro, a far sì che il nostro mestiere sia sempre meno attrattivo agli occhi, insomma, di chi si affaccia sul mondo del lavoro. Anche questo è un segnale che riteniamo preoccupante.
22: 7 in totale le rivendicazioni presentate ai giornalisti. Oltre alle 2 già citate, si chiede tra l'altro di migliorare le condizioni salariali dei docenti, ad esempio riconoscendo sistematicamente il rincaro, ma anche di fornire mezzi supplementari per far fronte ai crescenti disturbi specifici dell'apprendimento. Tutte richieste che però fanno rima con costi a carico dello Stato.
23: Il Canton Ticino, rispetto alla media intercantonale, è uno dei cantoni che spende meno nel settore della scuola, dei servizi scolastici, ed è un problema che in prospettiva rischia di provocare dei costi sociali, dei problemi relativi alla coesione sociale o alla buona formazione dei nostri giovani, quindi delle future generazioni. Quindi, se vogliamo porre la questione sul piano dei costi, teniamo conto che se non investiamo ora delle risorse maggiori per affrontare i problemi che attanagliano la scuola, avremo costi ben più importanti in futuro.
22: L'associazione questa mattina ha rilanciato anche il tema per cui è nata, le pensioni. Ora detiene la presidenza del Consiglio di amministrazione della Cassa Pensione Pubblica, l'IPCT, un ruolo, quello di presidente, affidato ad Enrico Quaresmini.
24: Per noi è importante riportare al centro gli assicurati, le assicurate attive e i pensionati. Concretamente noi abbiamo calcolato che il rifinanziamento che gli assicurati attivi hanno dato alla Cassa supera i 100 milioni che erano stati stimati, arriva a 1,2 miliardi. quindi sono tantissimi, sono 90 milioni l'anno. Da dove vengono? Vengono da una discrepanza tra quanto si paga e quanto si riceve, quella che noi chiamiamo la cresta e che viene chiamata tecnicamente margine sui contributi.
22: E da altre misure come la riduzione delle rendite vedovili in aspettativa, un taglio che, afferma RDP, serve a compensare un'altra categoria di assicurati e contro cui è stato inoltrato un ricorso.
24: Una stima prudente dice che questa misura è sostenuta da circa nell'80% dei casi da donne, quindi per noi è una misura evidentemente politicamente di discriminazione di genere. Stiamo patrocinando un ricorso, cioè abbiamo messo in contatto una vedova con un avvocato, paghiamo noi le spese perché secondo noi questo non funziona.
22: RDP infine ribadisce di voler diventare un'associazione rappresentativa del personale riconosciuta dal Consiglio di Stato, dal quale aspetta una risposta definitiva.
7: Sciarpe in chatouche, auto di lusso, coralli ma soprattutto gioielli, queste sono alcune delle merci sequestrate dai funzionari delle dogane ad Agno, uno dei punti d'entrata in Svizzera dall'esterno dell'area Schengen. Siamo stati allo scalo per fare il punto della situazione.
0: Ci capita spesso di confrontarci con orologeria, gioielleria, borse, pelletteria, di famosi brand, ecco. Oltre a questo abbiamo tutto quello che concerne i veicoli, tra cui anche gli aeromobili, quindi riparazione e manutenzione effettuata in paesi esteri, e questa deve essere appunto annunciata all'ufficio doganale al momento dell'atterraggio.
1: Sono tanti i tipi di merce introdotta illegalmente nel nostro paese e quindi intercettata o sequestrata. Non siamo a Brogeda o in un confine terrestre, bensì all'aeroporto di Agno, uno dei pochi punti d'ingresso diretto in Svizzera per chi proviene da paesi esterni allo spazio Schengen. Qui lavorano i funzionari dell'Ufficio Federale delle Dogane e della Sicurezza dei Confini, come il sostituto capo dell'unità dogana sopra Ceneri, Manuel Lucini, che eseguono i controlli.
0: Questi controlli vengono svolti sulla base di un'analisi dei rischi e in base alla situazione in cui ci troviamo. Vengono svolti secondo dei processi ben stabiliti e in virtù delle normative Schengen.
1: Controlli che portano, come detto, a sequestri. È capitato ad esempio per un'auto di lusso di un cittadino ucraino residente in Ticino non sdoganata nel 2024, oppure recentemente le borse false arrivate da un volo dall'Islanda e proprio in questi giorni di un orologio di lusso sequestrato qui ad Agno. Ma di casi anche curiosi ce ne sono diversi.
0: Capita sovente il caviale, per esempio, dove c'è una limitazione massima che non si può oltrepassare. Ci è capitato di rinvenire delle sciarpe di chatouche, coralli e quant'altro.
1: I controlli fanno emergere problemi di diverso tipo, non solo merci non sdoganate correttamente.
0: Oppure delle merci che sottostanno dei divieti o a delle limitazioni, come possono essere di natura CITES, piuttosto che frutta, fiori recisi che vengono importati da paesi terzi. Ci capita anche dei piccoli casi di rinvenimento di stupefacenti o delle persone che sono ricercate per dei reati minori o delle multe non pagate.
1: Quest'estate è stato un periodo piuttosto caldo, con diversi voli sullo scalo luganese. Un'altra novità è che da un anno a questa parte ad Agno è stata rafforzata la presenza dell'ufficio doganale, dove si possono espletare pratiche inerenti alle merci commerciali, amministrative, ma anche questioni che possono salvare una vacanza.
0: Ad esempio il passaporto d'emergenza, quando un cittadino svizzero che si trova nella necessità di dover partire e si accorge che il suo passaporto è scaduto, piuttosto che ha una validità residua non sufficiente per il paese in cui tende a visitare, abbiamo la possibilità di emettere un passaporto d'emergenza che lo autorizza a effettuare il viaggio.
7: Ora agli esteri, andiamo in Nepal per una notizia positiva a margine della tragedia, ovvero l'alluvione che ha colpito il paese più di una settimana fa. Lo facciamo aprendo la nostra rubrica Click, oggi curata da Samuele Quadri.
2: Buonasera anche da parte mia. Scene che regalano speranza a quelle che arrivano dal Nepal. Due operai sono stati estratti vivi dalle macerie ben 9 giorni dopo l'alluvione. Le due persone sono state trovate sotto cumuli di detriti, roccia, fango e in un tunnel. Nelle immagini che stanno facendo il giro del mondo, i soccorritori provenienti da Cina, India e Corea del Sud festeggiano e applaudono per aver portato a termine l'operazione nella galleria Trishul 3A, che ai più poteva sembrare impossibile. Al momento, ricordiamo, sono 900 gli operai dispersi nei 12 impianti idroelettrici in costruzione in Nepal. Si stima che 500 siano intrappolati nelle gallerie.
7: Altre immagini impressionanti arrivano invece dalla Polonia, dove uno scontro sui binari sta facendo il giro del web.
2: Più precisamente siamo nella zona di Danzica, in Polonia, dove un camion è rimasto incastrato sui binari della tratta ferroviaria Gdynia-Zielona-Gora e non ha potuto evitare la violenta collisione con un treno di passaggio in quel momento. Come vediamo dalle immagini, il camion guidato da un autista professionista è rimasto bloccato quando il passaggio a livello ha iniziato ad abbassarsi e non è riuscito a liberarsi. Poco dopo, lo abbiamo appena visto, il treno ha urtato contro il rimorchio del TIR. Fortunatamente il camionista, il macchinista e i 300 passeggeri non hanno riportato ferite. Da chiarire ancora la dinamica dei fatti, accertamenti della polizia segnalano che il camionista, un cittadino bosniaco di 42 anni, ha attraversato i binari quando le sbarre iniziavano ad abbassarsi. Altri testimoni invece sostengono che la sbarra si sia mossa in ritardo.
7: Andiamo infine sui social per parlare di una tendenza che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo.
2: Esatto, Robert, un fenomeno nato sui social, poi sceso in strada per la prima volta in Sud America e ora in tutto il mondo. Parliamo delle Aura Farming o Aura Battle, ovvero delle battaglie di Aura. Vi spiego di che cosa si tratta. Due persone si sfidano in piazza circondati da curiosi. Lo scopo della sfida tra i due contendenti è mostrare chi dei due ha più Aura. Aura è uno slang delle nuove generazioni, significa mostrare sicurezza, carisma, sorprendere gli altri senza apparente fatica e avere stile. Come mostrarla? Possiamo vedere dai video che circolano sui social che le mosse che svolgono i ragazzi in queste battaglie sono per lo più prese dai social, dai videogiochi o dai meme. Più sono fatte bene e originali, più si guadagnano punti Aura e alla fine della sfida viene decretato un vincitore, un passatempo che lascia perplesso forse gli adulti ma che intrattiene le nuove generazioni.
7: Grazie mille Samuele per questo viaggio all'estero e anche sul web. Noi rientriamo però in Ticino perché c'è una notizia dell'ultima ora con la polizia cantonale che proprio in questi istanti ha comunicato alle redazioni che oggi è stato trovato e recuperato il corpo privo di vita della donna scomparsa lo scorso 29 agosto nelle acque del lago Ceresio. Si tratta di una 36enne cittadina svizzera domiciliata nel canton Zurigo che è stata rinvenuta a una profondità di circa 72 metri e a 320 metri dalla riva. Per le operazioni di ricerca effettuate da agenti della polizia cantonale in collaborazione con la società svizzera di salvataggio di Lugano è stato impiegato anche un drone che ha permesso di individuare e recuperare il corpo. Adesso noi cambiamo ancora tema, parliamo di sport, in particolare di calcio, perché ieri il Lugano è riuscito a portarsi a casa, ecco, tre punti importanti, a conquistare in realtà nella propria casa tre punti importanti contro il Servette in una partita di campionato non semplice. A parlarcene Dominic von Burg nella rubrica Sport.
3: Buonasera anche da parte mia, vittoria per 1-0 per i ragazzi di Mattia Crocitorti contro il Servette, una vittoria arrivata all'ultimo respiro grazie all'ultimo arrivato Albian Aieti, è entrato una ventina di minuti prima in campo, su alla zampata come detto nei minuti di recupero della partita. Un gol pesante della vittoria che regala tre punti al Lugano e regala anche la vetta di nuovo ai bianconeri, che peraltro hanno anche una partita in meno rispetto alle avversarie, quindi come detto una vittoria molto importante per i bianconeri. Sentiamo le parole a caldo di Renato Steffen.
4: È una vittoria importantissima. Contro il Servette è sempre complicato imporsi. Nelle ultime 10 partite contro di loro avevamo perso ben 7 volte. Prima di questa sfida però ci siamo parlati, dicendoci che siamo cresciuti molto come squadra e che ultimamente abbiamo avuto successo perché tutti abbiamo lottato uno per l'altro. Ci siamo detti che dobbiamo giocare a calcio lavorando duramente. In questo caso il divertimento e la gioia sono una logica conseguenza ed è proprio quello che è successo in questa partita. Prima abbiamo lavorato duro e lottato su ogni pallone, poi, come sta capitando spesso in queste ultime settimane, un giocatore subentrato dalla panchina segna il gol decisivo. È stata una serata davvero ben riuscita, ma abbiamo sicuramente del potenziale per fare ancora meglio. Se però si vincono partite del genere, non si può che essere soddisfatti.
5: Wenn man solche Spiele wieder gewinnt, dann kann man nur zufrieden sein.
3: L'abbiamo già visto da queste immagini, c'è stato anche un Mattia Crocitorti particolarmente euforico nelle esultanze, nella conferenza stampa post partita, ha voluto spendere parole importanti anche per il suo pubblico, andiamo a sentirlo.
5: Devastante, è devastante, ma te lo dico anche perché non mi ricordo di avere mai esultato come ho esultato oggi. Ma vedevo tutta gente, no, è stata esagerata, guarda che l'ho prolungato un casino, perché ero proprio fuori di testa, vedevo tutti contenti, tutti vicini, è stato qualcosa di speciale. Ma a certo punto al 75esimo ci hanno spinto in maniera incredibile. Oggi 5.000 spettatori, devo ringraziare tutto Lugano, perché un infrasettimanale con più di 5.000 vuol dire che la gente ci crede in questa squadra. Io ero carico come una molla, cioè veramente ero proprio in trance, e da un po' che non mi succedeva.
3: Per la precisione erano ben 5.755 gli spettatori presenti ieri alla IL Arena. Di questa partita ovviamente se ne parlerà anche tra poco alle 19.30 con la prima puntata di Fuorigioco Weekend, dove in chiusura andremo poi anche a lanciare il derby in programma domani pomeriggio tra Paradiso e Bellinzona, sfida di Promotion League. Al telefono sentiremo proprio il presidente del Paradiso, Antonio Caggiano.
7: Grazie mille a Dominic von Burg per gli aggiornamenti sportivi. Noi ci avviciniamo alla fine di questa edizione di Ticino News Sera, ma prima di salutarci, come di consueto, le tre notizie da ricordare. Il decesso della 52enne morta Melide lo scorso 18 agosto sarebbe riconducibile a un'asfissia da annegamento, lo ha comunicato oggi il Ministero Pubblico sulla base di nuovi risultati scientifici, spiegando che a contribuire alla tragedia potrebbe essere stata l'alcolemia molto alta associata all'assunzione di benzodiazepine. Sono cominciate le grandi manovre per l'assegnazione dei dipartimenti in vista dell'ingresso in governo di Piero Marchesi. Piatto grosso è il Dipartimento del Territorio, che fa gola sia a Lega che Centro. La presenza di armi preoccupa il nuovo comandante della Polizia di Lugano, Federico Chiesa, dopo le recenti aggressioni che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza. Lavorare in rete per una società sempre più complessa ed essere attenti alle sfide del futuro sono i suoi obiettivi per questa nuova sfida professionale. Prima di salutarci velocemente vi ricordo il palinsesto di questa sera, subito dopo di noi Radar Weekend, poi dalle 19.30 come anticipato da Dominic von Burg Fuori Gioco, e alle 20 la prima puntata della nostra nuova trasmissione economico-finanziaria Caffè Parade Platz a cura di Generoso Chiaradonna, in seguito Eco Plus con Gianfranco De Santis. Grazie per averci seguiti, una buona serata.
6: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Ciao cara, esco, vado a caccia.
10: A caccia con la forchetta?
8: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
11: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
25: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
26: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
27: Wow, indovina chi apre a Lugano?
28: Chi?
27: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
28: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
27: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
28: Perfetto, ci vediamo lì.
9: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
12: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
9: Più stile, più comfort, più valore.
12: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
9: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
12: Vivi il cambiamento.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Ma che bel suono per cominciare, soprattutto il suono è ancora più bello perché siamo finalmente arrivati a venerdì. Questa è Radio 3, io sono la Pattia Scatti e con me in di sera resterete sino alle 22, quindi abbiamo un tempo lunghissimo per prendercela anche comoda, per chiacchierare di attualità, cosa che faremo tra pochissimo, per parlare di musica, cosa che faremo tra un po'. Vi ricordo che è venerdì, è la prima settimana della nuova stagione e riprende di sera Factor, quindi vi presenterò delle novità discografiche e come di consueto voi sarete i giudici, direte la vostra sul gradimento nei confronti di alcune canzoni tra le, direi, discretamente numerose che sono uscite proprio quest'oggi. E poi ci saranno racconti, le vostre voci, i vostri saluti, compleanni da festeggiare, quindi come sempre appuntamenti molto ricchi e per voi la possibilità di partecipare in tempo reale al nostro, attraverso il nostro numero di WhatsApp, lo 079 449 95 37. Cominciamo bene, direi, stasera con Bruno Mars.

0: te le raccontiamo.
1: Pensa, dalla conduzione di Ticino News Sera a Te le raccontiamo. Buonasera Robert Kretschmer.
2: Buonasera Patti, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Prima di darti la parola ho una brutta notizia per i nostri ascoltatori. Parliamo di un incidente che è appena avvenuto. Siamo in zona Sant'Antonino tra via Serrai e via Industria. Incidente appunto, problemi di traffico, la corsia di destra risulta bloccata. Questo dovevamo in tempi rapidissimi a coloro che ci stanno ascoltando mentre guidano. Allora, Robert, avete nella rubrica Click siete andati un po' a scandagliare che cosa accade nel mondo e avete trovato un fenomeno che è partito da Sud America ma si sta diffondendo in tutto il mondo in proporzioni impressionanti. Di che cosa avete parlato?
2: Esatto, no, ci sono state tante cose di cui abbiamo parlato nel Ticino News di questa sera, però infatti con te magari volevo affrontare qualcosa di più leggero per alleggerire questo venerdì sera. Anche abbiamo visto ci sono problemi, sì, anche sulla strada, almeno magari qualcuno svaga con la mente. Abbiamo parlato di questo fenomeno oggi. Samuele Quadri, che ha curato la rubrica Click, è andato un po' a esplorare quello che si trova, quello che diventa virale nella rete, e ha trovato questo fenomeno, ecco, non so neanche esattamente bene come definirlo, una sorta di tendenza social che sta spopolando, partita dal Sud America. Si chiamano battaglie di aura, oppure aura farming battles in inglese, potete trovarlo appunto anche in spagnolo, in portoghese, visto che si tratta principalmente di qualcosa nato dal Sud America. È nato prettamente da ciò che succede nel web, ecco, i famosi meme ma anche i videogiochi. Vi spiego magari velocemente di cosa si tratta. È una sfida tra due persone, una sorta di duello, ecco, le due persone non si toccano mai, non è nulla di violento, nulla di fisico. Lo scopo è, tra i due contendenti, è mostrare chi dei due ha più aura. Questa è la parola che viene usata, è uno slang delle nuove generazioni, significa mostrare sicurezza, carisma, ecco, avere stile, chi è che ha più, riesce a fare delle mosse che sono prese appunto dai social, da videogiochi famosi, da magari serie TV, e che mostrano una certa sicurezza di sé, mostrano di avere aura, ecco, forse carisma è la parola più adatta a questo trend. E poi più sono fatte bene, più sono originali e soprattutto più reazione scatenano nel pubblico, perché pensate, ci sono queste due persone in mezzo e tutto attorno si forma un cerchio di pubblico che guarda, e più reagisce più è probabile che la persona che ha causato questa reazione vinca il duello.
1: E tra l'altro l'aspetto che dicevi tu è l'aspetto innanzitutto non violento, perché è una tendenza, una moda se vogliamo, che nasce dai social. I due contendenti effettivamente non si toccano mai, cioè non c'è mai contatto fisico, si tratta semplicemente di fare delle mosse che siano il più trendy possibile. Qua addirittura come traduzione di aura dicono pose da divo, mosse sicure, il pubblico decide chi ha più aura, cioè è l'essere cool, traducendolo in inglese, l'essere fighi sostanzialmente, no? E la folla che si raduna attorno a questi due contendenti si raduna in modo quasi naturale, come quando, non so, un cantante di strada si piazza in mezzo a una piazza, inizia a cantare, la folla si ferma. La folla poi si esalta sulla base della armoniosità, di quanto sono efficaci questi movimenti, e si stabilisce chi, come dicevi tu, chi ha più carisma, chi è più cool, no? Giusto per trovare un altro termine che sia abbastanza corrispondente in termini di significato. E cosa si vince? Forse qualche soldino, ma sicuramente popolarità.
2: Sì, ci sono anche stati eventi, ho letto soprattutto di una città del Messico dove c'è stata anche una vincita in denaro, ecco.
1: L'abbiamo vista oggi pomeriggio.
2: Esatto, in redazione ha attratto la curiosità un po' di tutti quello che stavamo guardando. Poi adesso noi lo stiamo spiegando, ecco, a paroloni, che sembra quasi una recita teatrale, qualcosa di importante. Secondo me molti di voi, ecco, di chi ci sta ascoltando, se la prima reazione quando guarda una cosa del genere dice magari oddio, che cos'è sta roba, magari, per dire. Infatti Samuele l'ha detto che gli adulti in particolare che guardano queste battaglie di aura rimangono decisamente perplessi.
1: Ecco, nel caso ci stiate ascoltando, vabbè, non state guidando ma siete magari già a casa vostra, avete raggiunto la vostra destinazione, avete sotto mano un computer, andate su Santo Google.

0: Ma è anche vero che col presente bisogna fare i conti e quindi con l'evoluzione dello sberlottone, no? Una volta scendevi in strada e ti prendevi a sberlottone, chi ti lasciava la cinquina più visibile sulla guancia vinceva, e adesso invece lo sberlottone si è trasformato in aura. Infatti tu sei entrato e poi è entrata la tua aura, no? Qui dentro, quindi
1: come una sorta di ombra.
0: Esattamente,
1: ecco.
0: Esattamente, niente di che, non c'è niente di spirituale, non c'è niente di soprannaturale in questa definizione. È semplicemente aura, un termine tratto dal linguaggio giovanile, dal linguaggio dei social, per appunto definire quello che si fa in queste battaglie, che sono assolutamente battaglie innocenti.
1: Ma ribattendo magari quello che ci hanno scritto, che riguardo al passato, secondo me ci sono state anche mode simili al passato. Io non so se qualcuno di chi ci ascolta si ricorda cosa delle mode che faceva da giovane, qualcosa di strano. Io mi ricordo che c'era la tectonic, che andava un tot di anni fa, che erano quei balli molto particolari, ecco, potrei usare questa parola. Ci si sfidava anche a chi ballava meglio, a chi faceva meglio delle mosse, che magari si può definire anche questo aura farming, uno sviluppo di una moda di questo tipo.
0: Siccome ci ascolta, il nostro pubblico è molto eterogeneo, no? Quindi ci ascoltano i genitori, ecco che è già arrivato un altro messaggio, adesso lo leggiamo, ci ascoltano i genitori, ci ascoltano a volte i figli, quindi mettiamo generazione confronto, l'aura è molto contemporanea, facciamo un passettino indietro e che tipo di battaglie, tra virgolette, si faceva. No, allora Ruben ci ha segnalato lo sberlottone, mentre un altro ascoltatore, che è Simo, dice tipo le battaglie di breakdance. Queste effettivamente erano delle sfide che si facevano per strada, è vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, forse breakdance richiede magari una preparazione e un atleticismo maggiori di quello che vediamo nelle Aura Battles, che comunque sono probabilmente, c'è la difficoltà che bisogna essere giovani o comunque nel mondo dei social, nel mondo dei meme, o non so chi lo pronuncia, meme
0: si capisce,
1: voilà.
0: Sì.
1: Penso che un adulto che dovrebbe fare una roba del genere non sa né da dove iniziare e vuole sparire il prima possibile da quel cerchio di persone.
0: Facciamo così, noi adesso stiamo per darvi tutte le informazioni dettagliate sul traffico, ma vi lascio il numero e la nostra chat di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Raccontateci le battaglie, taglie tra virgolette, che facevate quando scendevate nei cortili, nel cortile della scuola, nel cortile di casa, nel vostro giardino, con i vostri amici, al parco o quant'altro, quali battaglie eravate abituati a fare.
2: Questa è Radio 3 Telesuore.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business, mica male.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
8: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.

0: Sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: 18:59.
3: L'infotraffico.
2: E buttiamoci letteralmente nel traffico, perché Via Swiss ci informa che sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud ci sono forti rallentamenti, e anche sulla A2 da Chiasso Centro verso la dogana di Chiasso Brogeda, inoltre sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Torniamo sulla A2, questa volta in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono ben 2 chilometri di coda con 20 minuti di ritardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che si può utilizzare la corsia preferenziale Cupra, che è aperta. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono invece di 4 km con 40 minuti di ritardo, e l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

0: Siamo insieme a Robert Kretschmer che ci ha portato una notizia molto curiosa dall'edizione serale di Ticino News Sera che hai appena terminato, e cioè riassumiamo molto in sintesi per chi avesse acceso la radio soltanto ora, perché vedo che stanno arrivando i primi messaggi anche vocali.
1: Delle battaglie di aura, ovvero ecco dei duelli, delle competizioni che sono partite in particolare dal Sud America, diventati virali pian piano sul web, si stanno diffondendo anche qui da noi, anche in Europa. È una sorta di battaglia dove bisogna sfidarsi a chi ha più carisma, chi è più cool, mettendo in pratica delle mosse che di solito si riferiscono dei meme famosi sul web.
0: Ecco, diciamo che è un fenomeno molto legato ai social.
1: Moltissimo.
0: E quindi è lo sviluppo delle antiche battaglie declinato nella accezione più moderna possibile. Noi stiamo facendo invece un rewind per dare spazio a tutti e raccontarci quali sono le battaglie con le quali hanno maggiore familiarità. Qua c'è una mamma, dopo mi metti i sottotitoli però per favore su quella battle, sentiamo.
2: Stiamo per darvi tutte le informazioni.
0: Questa sono io.
3: Lattone, che cosa ha detto il ragazzo lì? Mio figlio, perché io comunque gli stavo un po' dietro, capivo niente, e mi pare che lui adesso ha 28 anni. Era un suo ballo, cioè il gerghi, cioè ho fatto fatica quando era un po' più giovane, adesso chiaro, sta diventando un ometto, ma la break dance, cioè roba più da cruda, roba sci, perché lì ci vuole già un bel allenamento e fisico, cioè non è. E c'è il latte tonic lì, come lei che sa dire, quella è più alla portata di tutti.
0: Quella roba lì che è alla portata di tutti, di esattamente si pronuncia perfetto.
1: Perché so Tectonic.
0: Esatto, tu sai
1: un tipo
0: che cosa,
1: di ballo.
0: Un tipo di ballo. Oh, qua ballano tutti, non ho capito, non ho capito bene. Vediamo. Mi fanno ridere gli ascoltatori. Le battaglie aura sono solo la punta dell'iceberg, ci scrive Davide. Sono per definire chi ha più carisma, come dicevamo. Molto spesso tali battaglie riprendono la mossa del 67.
1: No, altro meme famoso. Male. Non conosci il meme 67, non 67.
0: Vabbè, ho capito. Cioè, mi rendo comprensibile a tutti. 67, volevi dire?
1: 67.
0: Ah, 67, non 67.
1: Da quel che so 67, poi anche
0: 67, ok. Poi, sempre Simo fa un'aggiuntina ricordando il freestyle rap, perché noi vi abbiamo chiesto che battaglie facevate voi, perché Laura è arrivata adesso, quindi bisogna pensare a quello che si faceva prima, giusto per completezza di informazione. Quindi freestyle rap in pensilina, e colloca anche cronologicamente, fine anno 2000, inizio 2010, tipologia di battle che già esisteva, ma dovevi avere competenze e capacità tue, non copiate o generate dall'intelligenza artificiale. Ma allora non c'era ancora l'intelligenza artificiale.
1: Beh, questo è anche un grande tema. Comunque, quello che facevi in passato era chiaramente te lo studiavi tu, qua magari sì, devi studiartelo tu, però puoi avere un'assistenza, trovare informazioni molto più velocemente. Di per sé qualcuno può anche andare su lì a chiedere come posso vincere una battaglia di aura, ecco, non l'ho provato,
0: non,
1: però.
0: Non vale, qua invece era tutto competenza personale, perché tra l'altro c'era già l'idea del plagio, cioè non potevi copiare, doveva essere originale quello che tu proponevi. Poi c'è Max che dice, noi ci si sfidava a biglie, quindi va benissimo. Qua invece è rivolto a Radar, quindi non, questo numero di WhatsApp non è per i conduttori e gli opinionisti di Radar, ve lo dico. Vani invece ci scrive che si ricorda che nella sua generazione facevano due squadre e battaglie con tappi metallici delle bottiglie che si usavano come le biglie, quindi prendi nota, o fare le corse con i cerchioni delle bici, e spingevamo con un ferretto piegato sulla punta a chi arrivava prima alla meta vinceva. Bei tempi. Ci stiamo facendo una cultura?
1: No, molto interessante. Ho fatto un ragionamento pensando anche a quello che hai detto tu, l'importanza dei social. Ha detto che adesso non so come si chiama l'ascoltatrice, mi sono perso il nome, però
0: quella che parlava del figlio?
1: No, adesso delle gare con i tappi metallici.
0: Vani.
1: Ecco, chissà se Vani lo avesse fatto magari in questi anni sarebbe diventata anche lei virale sui social con questa sfida, quindi
0: è vero.
1: Anche il fatto dell'eco portata quasi all'estremo, alla viralità dall'esistenza dei social, se si fossero filmati.
0: Ma avete indagato a sufficienza per capire se questo è lo scopo di questa cosa, cioè un'aura che diventa virale e viene poi vista in tutto il mondo, o è una cosa circoscritta al paese dove si verifica?
1: Penso sia un fenomeno piuttosto globale, perché è un po' la stessa essenza dei social, i meme, ecco, praticamente non hanno frontiere, quindi un meme che diventa famoso, di solito diventando virale su internet, lo vedono, non so, in Asia, lo vedono negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, lo riconoscono tutti, è una mossa di aura, la riconoscono tutti.
0: Dico al mio assistente di studio serale, che è quello che mi cerca le informazioni, che è Max, vai su santo Google e usa le parole chiave battaglia aura e vedrai subito i video di queste battles, e Vani ti risponde dicendo non è detto che non lo faccia.
1: Ah, che possa diventare virale.
0: Esattamente, e oppure che si adegui a questa evoluzione della battaglia. Siamo partiti dalle biglie, ai tappi delle bottiglie, alle corse con i cerchioni delle biciclette con questi ferri ripiegati, e quindi al freestyle fatto in pensilina, addirittura, vedi come avanti, so che cos'è, ho sei nipoti ventenni e quindi sei nipoti che fanno le battaglie di aura, chi è quello che ha più carisma dei tuoi sei nipoti, che sta appassionando il tema.
1: E tra l'altro ha scritto che l'altra ascoltatrice deve avere la mia età, visto che tappi di bottiglia lo faceva, lo metteva in atto anche lui, adorava. Sarebbe interessante come quando ci si ritrova, non so, la scolaresca di 10, 20, 30 anni fa.
0: Sì.
1: Ritrovarsi magari a fare sfide con i tappi di bottiglia.
0: E ragazzi, qui si parla di carisma, in quel caso i tappi di bottiglia era l'abilità, come dire, manuale sostanzialmente, claro. L'abilità proprio pratica, qui c'è di mezzo anche la modalità con cui tu esegui il gesto, il gesto rappresentativo.
1: Yeah. La società figlia dei social comunque, questa è sicuramente la parte che
0: esattamente, partita da TikTok se non sbaglio.
1: Sì, immagino di sì.
0: Ok, ecco. Soprattutto originaria dei paesi del Sud America, ma poi diffusa ormai in tutto il mondo. La cosa carina è che devi avere stile. Aspettate un attimo che metto una base musicale, così almeno l'abbiamo in sottofondo. Devi avere stile, devi avere carisma, devi farlo senza fatica, mosse da social, meme, videogiochi, e si guadagna in aura. Uno dice vabbè, vorrei guadagnare qualcosa di più che guadagnare in aura. Infatti TikTok è la fonte dei meme, e abbiamo visto oggi davvero quello che raccontava Bob, è successo veramente in redazione. Qualcuno ha fatto una ricerca, non facciamo nomi e cognomi, Filippo, ci siamo radunati attorno a lui e abbiamo guardato queste battaglie di aura. Poi avevamo un esperto che ci diceva no, ma guardate di più quelle sudamericane, perché sono più belle anche da vedere.
1: E vedi, già in una redazione comunque piccola come la nostra c'era già chi conosceva questo fenomeno.
0: Ho capito, ma di Carlo se ce n'è solo uno, voglio dire.
1: Le reazioni di chi ha figli comunque sono state più immediate, anche quando abbiamo citato il 6-7,
0: sì.
1: Francesca ad esempio ha detto oddio, non mi nominate più, immagino che i figli glielo ripetano già abbastanza.
0: Sai, non avendo figli devo imparare da quelli degli altri, no? E quindi ascolto quello che raccontano i genitori in redazione. Poi ti salutano Robert, una nostra affezionatissima, e Davide dice che si chiama, noi abbiamo dato un paio di nominativi, Aura Battles o Aura Farming hai detto tu.
1: Sì, poi, Aura Farming Battles.
0: Dicevi poi che venivano declinati in tutte
1: nelle
0: lingue del posto. E qua Davide aggiunge, le chiamano anche Aura Jacket.
1: Eh sì, non lo sapevo, ecco. Però sì, aggiunge tra l'altro TikTok è la fonte dei meme, proprio
0: sì.
1: Così, spesso
0: sì.
1: Ormai è uno dei mezzi di comunicazione più diffusi tra i più giovani, giovanissimi. E lì soprattutto è anche il fatto dei video, appunto, rispetto magari ai social precedenti, TikTok è appunto la diffusione di video immediati, brevi, e queste anche queste Aura, Farming Battle sono delle tipologie che
0: grazie.
1: Che facilmente diventano virali.
0: Allora, io direi di ringraziare subito Robert Kretschmer per averci portato questa ventata di modernità e di attualità che poi ha fatto immediatamente scattare il ricordo delle battaglie un po' più semplificate con le quali i nostri ascoltatori hanno maggiore familiarità. Adesso vi dico che cosa farà Robert Kretschmer dopo che ci saremo salutati. Va giù nel cortile di Teleticino, liberato appositamente da tutte le autovetture. Questo tu non lo sai, ma mi sono messa d'accordo con Brunella, far sparire tutte le auto, e lì tu e chi vuoi farete una battaglia di aura.
1: Secondo te, Patti, scusa se ti interrompo, chi è il migliore tra gli speaker di Radio 3i a fare aura? Domanda difficile.
0: Eh sì, una domanda difficile, perché sto pensando sul freestyle, fortissimo Maxi B, quindi non lo so, forse Danny.
1: Michael, che conosce le giovani.
0: Ecco, sarebbe bello vedere Danny e Michael, ecco. Perché Michael è sicuramente quello che più di tutti è calato nei social.
1: È fatta, organizziamo l'evento Danny contro Michael sul
0: Danny
1: piazzale.
0: Danny ha una capacità di al senso del ritmo, del movimento e quant'altro dovuto ai suoi pregressi di animazione, quindi secondo me sarebbe una bella battle tra Michael Casanova e Danny Morandi.
1: Da fare.
0: Ma comincia tu però. Grazie Robert Kretschmer, ti auguriamo un buon fine settimana.
1: Grazie mille altrettanto a tutti.

La cosa bellissima che mi state tutti chiedendo, anzi mi state tutti raccontando, che siete pronti per fare i giudici, perché oggi effettivamente è venerdì e come sempre dopo le 19:20 ci sarà la prima edizione dell'anno di Sera Factor, quindi i giudici, lo ripeto, siete voi. Io non voglio in assoluto influenzare, anche se ovviamente il mio punto di vista, tre canzoni nuove che sono uscite proprio oggi, le ascolteremo insieme, io vi racconto la storia che sta a monte rispetto alla decisione di far uscire questi singoli e poi sarete voi a votare e a decretare chi merita secondo voi di essere ascoltato altre volte quel brano e chi merita soprattutto la posizione numero uno. La facciamo facile: bronzo, argento e oro. Con noi prima di Sera Factor c'è invece lei, Olivia Dean.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo! Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

Che bello farsi portare a New York da Lenny Kravitz virtualmente, idealmente, ma è un bel modo di viaggiare. Adesso torniamo qua da noi, perché il prossimo 10 settembre comincerà il vero X Factor, ma anche noi ce l'abbiamo, il nostro talent, che si chiama Di Sera Factor.

0: Scusate, mi sono mangiata la sigla di Sera Factor, ma adesso recuperiamo. Questa era già la prima canzone, la prima novità discografica di oggi, riguarda la voce di Malika Ayane, che uscirà il prossimo 18 settembre con l'album Cicale, pieno di canzoni nuove che non abbiamo mai ascoltato, e questo che vi ho fatto ascoltare si intitola Detto tra noi ed è, come si dice in gergo, il singolo di lancio dell'album, che ha dietro una sua storia e mi piace raccontarla. Una mattina di dicembre, dice Malika Ayane, un po' di anni fa, camminavo fuori dal teatro di Brecht a Berlino e ho telefonato ad Andrea Bonomo, che è un autore. Gli ho chiesto come fosse possibile che lui e Pacifico, che è un altro autore oltre che cantante, non avessero mai fatto musica insieme. Un mese dopo eravamo tutti e tre in studio a Parigi. Non avevamo scadenze né obiettivi, se non quello di trasformare in musica le nostre sensibilità mescolate insieme. Complice forse anche il contesto geografico e stagionale, ma Detto tra noi è la prima canzone nata da questa combinazione. Detto tra noi mette insieme il grigio del mare in inverno, il riflesso delle luci dell'alba su paillettes che hanno danzato tutta la notte, il pensiero rivolto al poi ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. In Detto di noi c'è un po' di malinconia, continua Malika Ayane, tipica dell'età adulta, che quando siamo in buona chiamiamo consapevolezza e che nei giorni meno brillanti diventa saggezza. Seguiamo?
1: Di Sera Factor.
0: Eccoci qua con Di Sera Factor, quindi la prima artista ce la siamo già ascoltata, Malika Ayane, e sentiamo invece qual è la seconda proposta, qual è la seconda novità discografica. È di Ernia. Uno dice, beh, cominciamo bene. Milano non fa semplicemente da sfondo in questa canzone, il singolo si intitola Dedica ed è, e sembra che quasi la dedica sia fatta a una persona in carne ed ossa. Ernia torna con questo singolo e sceglie di raccontare il rapporto che lui ha con la sua città, un rapporto che è cresciuto e che mette insieme affetto, ambizione, senso d'appartenenza, ma anche contraddizioni di un luogo che può accogliere e respingere nello stesso tempo. Quindi la seconda novità discografica di oggi, non vedo ancora pollici in su o pollici in giù, quindi probabilmente volete ascoltarle tutte e tre, è Ernia e si intitola Dedica.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Di Sera Factor.
2: Ed eccoci anche con l'ultima canzone da farvi ascoltare in Di Sera Factor, nel caso qualcuno fosse nuovo all'ascolto e non sa che cosa stiamo combinando. Presento le novità discografiche, ma i giudici siete voi, quindi sarete voi a decidere quali delle tre canzoni che ho scelto preferite, vi piace di più. Lo so che non è facile giudicare al primo ascolto, ma un'idea possiamo già farcela. Poi vi darò un tempo limite e sarete voi a dirmi qual è la canzone che preferite maggiormente. Abbiamo per ora ascoltato Malika Ayane, Detto tra noi, Ernia con Dedica, una dedica che sembrava fatta a una persona, in realtà è alla sua città, la città di Milano. Il terzo singolo che vi propongo è quello di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, il nuovo singolo che dà vita al suo nuovo album, un lavoro che è di genere country. È un disco per chi mi conosce, dice il diretto interessato. Una carriera iniziata oltre 30 anni fa e J-Ax dice: se guardo le mie scelte umane e artistiche, ne ho fatte più sbagliate che di giuste. Ma se c'è un segreto è non avere mai voluto copiare ciò che funzionava, ma fare cose divertenti per me, togliendomi vari sfizi, come ho fatto in Vita, Morte, Miracoli, perché da circa 10 anni avevo il desiderio di fare un disco country, un genere che porterò avanti, che ascolto da sempre e che oggi è uno dei più autentici e meno avvelenati dal business della musica. Ha tanti buoni propositi, afferma anche quelle che sono le sue scelte e le sue ragioni, quindi non ci resta che ascoltarlo. In Di Sera Factor, il nuovo singolo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Beh, è decisamente country, la canzone. Abbiamo ascoltato, quindi adesso vi lascio 2 minuti di tempo per decidere chi secondo voi merita la prima posizione. Poi, se volete motivare le vostre scelte o mettere tutta la classifica, va bene uguale. Comunque 2 minuti di tempo per decidere se si merita la prima posizione Malika Ayan con Detto tra noi, Ernia con Dedica o J-Ax, che abbiamo appena ascoltato, con Vita, Morte, Miracoli. Scrivetelo allo 079 449 95 37.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla, c'è!
9: Questa è Radio 3i.

Light is on.

shelter for a while from the pain and the phony smile.

Posso dire che mi avete sorpreso con i vostri voti, perché c'è stato un testa a testa, ma non spoilero e non anticipo le cose. Non ho una tabella di Excel, io metto i tre nomi degli artisti e una crocetta per ogni preferenza che voi avete dato, però ci tengo a leggere i commenti di chi li ha voluti scrivere, perché questo è il senso di Sera Factor, di condividere con voi le nuove canzoni e di sentire da voi che siete ascoltatori che cosa ne pensate. Allora, Matt, il mio bodyguard, dice che quest'anno vuole essere più cattivo, in questa stagione, giustamente, hai usato il termine giusto, vuoi essere più cattivo, ma va benissimo, nel senso che quando si chiede un giudizio si può accettare anche un giudizio di non gradimento. Dopo aver detto dai, il ritmo lo salva, intendendo J-Ax, pensavo che l'avresti messo al primo posto, in realtà non è accaduto questo, ma non dico nulla perché poi vi do il verdetto finale. C'è invece chi scrive che belle voci, testi non male, l'ultimo, intendendo J-Ax, inclassificabile, ma non dico chi mette al primo posto. Poi vediamo se qui c'è qualche commento. Ecco, per esempio, Biggie scrive che Malika non l'ha convinta troppo. E vabbè, se leggo il tuo commento poi si capisce che hai votato. Biggie mette la classifica e basta. Vediamo un po', qui ci sono classifiche e basta. Ecco, Fra invece dà la sua motivazione, dice: avrei un pari merito tra Ernia e J-Ax, ma per la simpatia che mi fa, per me vince J-Ax, e non sappiamo come è andata. Qua c'è semplicemente una classifica di cui ho preso atto, anche qua c'è una classifica di cui ho preso atto, e sono, aspetta che devo segnare, perché ok, hai dato una preferenza. Sono Lea, la figlia di Jody, e per me il migliore è J-Ax. Volete sapere chi ha vinto questa sfida? È stato un vero testa a testa tra Malika Yan ed Ernia, e per un attimo ho pensato che vincesse Ernia. Adesso, visto che i giochi sono fatti, posso anche dire la mia. Devo dire che Ernia ha un testo bellissimo, molto. La canzone non sarà dinamica, ma del resto è una dichiarazione d'amore nei confronti della sua città, un testo molto bello ed è emotivamente molto impattante. Malika Yan ha indubbiamente una grandissima classe, e anche lei ha un bel testo, perché è spalleggiata da due autori che sono autori con la A maiuscola. Per quanto riguarda J-Ax, non amo particolarmente la virata country che lui ha fatto, ma la sente come esigenza molto personale, e quindi rispettiamo. Comunque, prima Malika.

0: un sacco di cose da dirvi. Innanzitutto facciamo un giro saluti generale. Grazie ad Annalisa per la foto che mi ha mandato. Scrive: di solito ti mando le foto da Locarno verso la Madonna del Sasso, oggi direttamente da Orselina, ma il paesaggio è comunque meraviglioso. Quindi per quanto riguarda il vostro essere giudici, diamo appuntamento alla seconda puntata di questa nuova stagione di Sera Factor al prossimo venerdì. È chiaro, potete partecipare tutti. Omar, devo dire, non ha votato, ma ha lasciato un vocale interessante. Sentiamo.
1: Ma la canzone di Ernia mi sembra un plagio di un'altra canzone. Può darsi che mi sbaglio.
0: Secondo me non ti sbaglio.

0: sbaglio, Omar, perché quando, senza nulla togliere ad Ernia, però quando l'ho ascoltata oggi pomeriggio, ascoltando anche tutte le altre uscite discografiche, ho avuto la stessa sensazione, solo che la devo riascoltare un po' più di volte per riuscire a ricondurla a quel qualcosa di già sentito che hai notato anche tu. È arrivata la Susi, che vediamo se mi ha mandato una marea di giallo. Sì, benissimo, un buon weekend a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori, e sicuramente gli ascoltatori ricambiano. Volevo dirvi una cosa, che io vi ho preparato una sorpresina e la ascolteremo tra poco.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Le 20 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
3: L'infotraffico.
1: Parliamo prima di traffico. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa ci sono ancora forti rallentamenti. Rallentamenti che vengono segnalati a Lugano tra via Besso, via Manzoni e via Clemente Maraini. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia il traffico è fortemente rallentato, anzi per la precisione congestionato su più tratti.

0: Curiosini, perché ci hai preparato una sorpresa, perché me l'avete suggerita voi nel corso della settimana. Ci è capitato più volte, per motivi differenti, di parlare di voci e soprattutto di fare caso alle voci dei doppiatori, tant'è vero che in alcune situazioni avete notato la differenza tra un vecchio doppiaggio e un doppiaggio più moderno. Cosa ho pensato di fare, grazie a questo vostro suggerimento o non suggerimento, di dedicare un racconto ad alcuni dei più famosi doppiatori.
1: Di sera ti racconta.
0: Quante volte nei nostri appuntamenti di sera ci siamo soffermati sulle voci del doppiaggio? E allora questa sera ho pensato di farvi un racconto dedicato ad alcune delle voci più famose del doppiaggio italiano. Cominciamo con Pino Locchi, che è una vera e propria leggenda. La sua voce calda ed elegante è legata soprattutto a Sean Connery, ma c'è una curiosità sorprendente, perché Locchi ha dato voce a ben 3 James Bond, quindi non solo Sean Connery, ma anche George Lazenby, non pervenuto per quanto mi riguarda, e Roger Moore, e riusciva anche a distinguerli, rendendo Connery più duro e virile e Moore più ironico e raffinato.
2: Peccato che debba andar via, proprio quando la cosa diventava interessante.
3: Sì. Mi dica, Miss Trench, lei gioca a qualche altro gioco? Voglio dire, oltre allo scimandaferro.
2: Sì, golf, tra le altre cose.
3: Domani pomeriggio, allora?
2: Domani.
3: E potremmo andare a cena dopo, no?
2: La cosa mi tenta. Posso farglielo sapere domattina?
3: Splendido.
0: Per la televisione è impossibile dimenticare Alina Moradei, la voce italiana di Angela Lansbury nella Signora in giallo. La Moradei ha accompagnato Jessica Fletcher per oltre 20 anni, e la curiosità più bella riguarda il loro incontro ai Telegatti nel 1999. Alina doppiò dal vivo una scena della serie e Angela Lansbury si complimentò personalmente con lei, dicendo che la sua voce era molto vicina a quella originale.
4: Jessica!
5: Oh, Diego, sono proprio contenta di rivederti.
4: A chi lo dice? Caro John, la tua presenza mi onora.
6: Sciocchezze, non potevo assolutamente mancare.
4: E com'è andato il viaggio?
5: A meraviglia, e da Londra in poi ho avuto un'aristocratica compagnia.
4: Sei stato davvero perfido a non avvertirmi in tempo che c'era questa specie di strega americana.
0: Tra le voci maschili indimenticabili c'è quella di Luca Ward, associato ad attori come Russell Crowe, Pierce Brosnan e Samuel L. Jackson. Il suo timbro profondo è diventato così riconoscibile da vivere anche fuori dallo schermo.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato. Marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
0: Impossibile non nominare Francesco Pannofino, voce italiana di George Clooney e Denzel Washington, ma anche del gigante Hagrid nella saga di Harry Potter. La sua particolarità è proprio la versatilità della voce. Infatti riesce a passare dal personaggio duro al gigante buono con una grandissima naturalezza.
8: Sai, secondo me, qualunque cosa nella vita dipende dal tempismo. Ora, sfortunatamente, il tuo non è molto buono. 3 settimane fa non avremmo fatto questa conversazione, ma adesso sono qui. E questo posto comincia a piacermi parecchio. E anche le persone. Sto cominciando a credere nel profondo del cuore che è esattamente qui che dovrei stare. Quindi, qualunque cosa facciate tu e i tuoi amici, per favore, fatela altrove.
0: Parlando di grandi attrici, il nome più legato a Meryl Streep è quello di Maria Pia De Meo, che la doppia dal 1978. De Meo ha prestato la voce anche a Audrey Hepburn e Julie Andrews. La stessa Meryl Streep ha detto di desiderare una voce come la sua, un complimento molto speciale che è arrivato alla diretta interessata.
5: Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui.
0: E infine parliamo di Cristina Boraschi, la voce italiana più famosa di Julia Roberts. Da Pretty Woman a Erin Brockovich, Cristina l'ha accompagnata in molti ruoli ed è riuscita ad adattare nel tempo anche il tono della voce, rendendolo credibile rispetto alla maturità dell'attrice.
9: Sai, quando ero bambina, la mamma mi rinchiudeva in soffitta ogni volta che ero cattiva e succedeva spesso. E io facevo finta di essere una principessa imprigionata in una torre da una regina cattiva. E poi all'improvviso un cavaliere su un cavallo bianco, col pennacchio al vento, arrivava al galoppo e sguainava la spada. E io sventolavo il fazzoletto. Lui si arrampicava sulla torre e mi salvava. Ma mai, in tutte le volte che facevo quel sogno, il cavaliere mi diceva: «Vieni, bambina, che ti sistemo in un bell'appartamento».

0: C'è un gradito ritorno questa sera di una nostra ascoltatrice che non capitava più nei paraggi in questo orario. Anna, sono contenta di averti ritrovata, di averti risentita, e penso che lo siano anche gli ascoltatori che erano abituati a sentire magari anche in alcuni casi la tua voce in questo orario. Se vi perdete qualcosa non è un problema, chiedete. Per esempio la Fra, che sta facendo le consegne, dice: scusa, ma di sera fa Factor chi l'ha vinto? L'ha vinto Malika Ayane. Lo so che tutti i favi per J-Ax, però Malika Ayane ha avuto la meglio. E volevo dire a Silvia che mi hai fatto una condivisibile osservazione, no? Perché io ho dedicato, ma grazie al vostro suggerimento, il racconto di questa sera, e ho dovuto fare delle scelte per quanto riguarda il doppiaggio. Due le ho attinte dal Voci del Passato, quindi Pino Locchi e Alina, scusate non mi ricordo il cognome in questo momento, comunque la voce della signora in giallo, perché non ci sono più, ma sono rimasti proprio nell'immaginario collettivo. E poi voci attuali, no, molto note. Giustamente Silvia dice: però c'era anche Amendola, e io ti dico: ma c'era anche il doppiatore di Williams, Carlo, adesso dimentico il cognome. Ma alcune interviste, per esempio al doppiatore di Williams e a Pannofino, noi le abbiamo in archivio, perché io le avevo sentiti per telefono. Se riesco a recuperare i file, magari facciamo qualcosa tipo rewind, li abbiamo sentiti o cose del genere, perché quando parlano i doppiatori mica parlano sempre in dizione o esattamente come doppiano i film. Per esempio, quando mi è capitato di sentire al telefono Pannofino, che stava registrando le puntate di questa serie televisiva dedicata a Nero Wolf, parlava con accento romano. Io dicevo: perché non fai sentire la tua voce? Vabbè, e invece il doppiatore di Robin Williams era identico. Quando io mi ricordo che ero in autostrada, stavo venendo qua in radio, mi ha richiamata, e per un attimo ho avuto un mancamento, perché ho detto: no, scusa Patti, cos'è che hai Robin Williams al telefono? E invece era Carlo Valli. Ah, quindi vi piace l'idea che vada, ditemi voi, perché i racconti in questo periodo sono su vostro suggerimento, quindi se vi va l'idea che riesca a recuperare nel mio archivio quelle interviste, due doppiatori, a Carlo Valli e a Francesco Pannofino, basta che chiediate e io provvedo.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: Sapete che se vi faccio una promessa poi la mantengo, quindi datemi tempo, andrò a ricercare le interviste che forse avevo fatto insieme a Sasha Dal Colle, non ricordo perché qua siete curiosi di sentire, ma giusto per darvi un esempio.
1: Sì, sì, sì, Patti, assolutamente, recupera.
0: Grazie Silvia, ho riso fortissimamente sentendo questo tuo messaggio. Sì, sì, recupera. Va bene, però mi dovete dare tempo. Adesso c'è una canzone che è dedicata espressamente a una nostra ascoltatrice che ha la casa, esplosa perché sta facendo dei lavori e so che questo è uno dei suoi artisti preferiti. Non c'è un amore senza

Mi faccio delle gran risate con gli Oasis, non mentre li sento cantare perché sono serissimi eppure bravi, ma perché per le dichiarazioni che rilasciano alla stampa e che poi vengono ribattute sui siti, e io mi imbatto in queste dichiarazioni. Che si siano rimessi insieme, insomma, ormai non è una novità. Che l'abbiano piantata, speriamo una volta per sempre, di litigare, di dirsene di ogni, ma la cosa curiosa che hanno detto in questi giorni è durante un'intervista radiofonica parlavano di sport e hanno chiesto: ma allora ci sarà un tour nel 2027? Risposta è stata più o meno così: beh, considerato che non ci sarà il calcio, che cosa potremmo fare di diverso? Quindi l'hanno buttata lì proprio con la massima tranquillità e la massima serenità. Forse per il 2007 siamo autorizzati in qualche modo a pensare che insieme faranno anche un tour?

0: stai ascoltando di sera.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Lionel Richie, che ha iniziato la sua carriera legato alla formazione dei Commodores, poi ha fatto una scelta importante, sufficientemente rischiosa, quella di mettersi come cantante solista, ma ha perfettamente funzionato. Tra l'altro di Lionel Richie si sta parlando in questi giorni, perché è stato ricoverato all'ospedale a St. Louis nel Missouri. Si è recato lui stesso all'ospedale perché ha avuto un malore durante un concerto, e i medici l'hanno messo in terapia intensiva, perché pare che il suo malessere sia legato a una situazione di disidratazione. Ha dovuto ovviamente interrompere la serie di concerti che aveva già scalettato in attesa di stare meglio.

succederà mai. In fondo i microfoni chiusi sono una protezione per noi che facciamo questo lavoro, ma anche per voi, così non ci sentite cantare, perché questa è una delle canzoni che io canto a squarciagola. Tra l'altro sui social, in particolare su Instagram, hanno riproposto più volte l'incontro tra Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e alcuni suoi fan che erano all'aeroporto e che si sono messi a cantare Meraviglioso. Lui pensava di non essere riconosciuto, di non essere visto, perché di solito si mettono, anche se ci sono 80.000 gradi fuori, no, a parte che in aeroporto c'è l'aria condizionata e si gela, comunque i felponi con il cappuccio tutto tirato sulla faccia nella speranza che non li si possa riconoscere. In realtà è come se l'hanno riconosciuto e quindi si è messo un po' a dirigere l'orchestra dei suoi fan e hanno intonato Meraviglioso. È stato un momento molto carino. Sono contenta che sia arrivata Barbara con questo spirito di relax. Mi prendo anche solo 5 minuti per me, ma già la vita è breve, vale la pena anche godersela. Casa libera, finalmente mi rimane solo da sistemare la cucina, ma ora mi prendo un momento di relax in tua compagnia. C'era una cosa che mi diceva, non so se mi diceva mia mamma, mia nonna, ma scappa la cucina se aspetti 3 minuti o se ti godi 5 minuti anche solo per te. È vero che ci fa piacere avere la casa in ordine, apro parentesi, la mia è esplosa, quindi questo weekend so già a che cosa mi dovrò dedicare, a riportare in condizioni di normalità una casa esplosa. Ma se anche ti dedichi 5 minuti per te, divanandoti e ascoltando la radio, la cucina, guarda che non scappa, resta sempre lì. O trovi qualcuno di buon cuore che la pulisce al posto tuo, se no non ti preoccupare, la cucina non si muove. Sei tu che prima o poi devi prendere la decisione vitale di andare là e sistemarla. Ma adesso te lo impedisco io.

0: lista è Radio 3i. Radio 3i.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
1: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: 20:59.
6: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
7: Di sera e di notte.
5: Ha detto di sera? È giusto. Ha detto compatti? È giusto. Il signor Voce non sbaglia mai. E poi siamo a venerdì, quindi è con piacere ancora più grande che do il via alla parte di sera dedicata alle coccole e stracoccole, fatemelo dire, dai. Ci siamo, quindi momento del relax, se avete avuto una giornata intensa, pesante, fastidiosa, faticosa, magari vi sono girati i gioielli di famiglia, vi siete anche un po' arrabbiati, adesso basta, adesso no, adesso assolutamente no. Anche tu Barbara, che devi pulire la cucina, aspetti, lo fai tra un po' se proprio ti va. C'è chi scrive: bravo signor Voce, io avevo promesso l'anno scorso che l'avremmo magari sentito al telefono, mi ricordate quest'anno di mantenere la promessa? Così gli fate tutte le domande che volete, visto che siete così

0: complimentose con lui, sono ancora 25 gradi con 70% di umidità. Sì, perché Meteo Svizzera ha detto che questo weekend sarà un weekend molto caldo, non da canicola, ma sicuramente molto caldo. Quindi preparati, Barbara, 25 stasera, domani 31. Questa almeno è stata un po' la previsione. Coccole a manetta, scrivono con la nostra cara Patti, tante stracoccole a tutti, con Patti e il signor Voce, evviva! Possiamo cominciare allora a creare un po' di relax attraverso la musica. Questo signore che stiamo per ascoltare è un ex collega, non ha lavorato qua, lui è un po' più âgé rispetto a me, forse ha più di 80 anni, ma devo dire che è informissima, ha partecipato a un talent e canta bene. Mi credete se vi dico che canta benissimo? È proprio bravo, bravo, bravo. Si chiama Ronnie Jones, era bravo a fare radio, canta molto bene e cominciamo proprio con lui e con la sua Miracle.
1: Time to make a miracle. Mother Nature's beauty.

Vogliamo parlare di vocabolario questa sera, delle espressioni un po' colorite che usiamo nelle nostre giornate. Direi che il vocabolario, secondo me, la parolaccia è stata sdoganata e su questo ormai non ci piove, ma l'abilità sta nell'usarla nel contesto adeguato, quindi è un rafforzativo in alcuni casi, in altri casi è un modo per intercalare. E qua mi scrivono: Patti, io non dico gioielli di famiglia, io dico gioielli di famiglia quando sono in onda, perché quando c'è il microfono spento uso tutt'altra espressione, ma ronzi bei oppure marron glacé, e ci sta, sono tutte forme come dire molto rispettose ed educate. Poi al massimo, se me le fanno proprio girare, uso l'espressione inglese don't break my balls, che ci sta assolutamente. Quindi messo in cantiere l'aspetto stilistico. Abbiamo cominciato bene con un ex DJ radiofonico ma ancora bravissimo cantante. Con lei invece si crea veramente una di quelle atmosfere che sapete apprezzare molto, anche perché è Enya, quindi vi porta in un'altra dimensione. Se volete rilassarvi è l'occasione giusta. Orinoco Flow.

Canzone sempre ricca di grandi suggestioni e lo so che incontra il vostro gusto, le vostre preferenze perché crea un'atmosfera particolare. Sapete che ogni tot di canzoni faccio anche inserimento di una canzone italiana che ritengo o particolarmente ricca di significato o talmente ben riuscita che è impossibile non ascoltarla, e questo duetto rende giustizia alla canzone, o la canzone è resa magica da questo duetto, decidete voi con quale sequenza, ma di fatto è una canzone che mi piace molto perché Fiorella Mannoia è brava, capace, Ivano Fossati è, come si dice adesso, una grande penna, cioè un autore bravissimo, sa scrivere molto bene, e quindi hanno deciso questa di realizzare insieme a tempo, molto tempo fa, perché ormai Ivano Fossati si è ritirato ufficialmente dalle scene, poi non so esattamente che cosa stia facendo. Questa è O che sarà.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.

Che donna, mamma mia, che donna. Andate a vedere su Santo Google, è vero, è passato del tempo, ma resta comunque una pantera, una persona che ha un appeal pazzesco, Grace Jones, ed è per quello che ogni volta che la riascoltiamo ci sono tutti questi commenti. Che donna, che pantera. Era effettivamente soprannominata la pantera. Parallelamente sto portando avanti anche in privato, nella nostra chat di WhatsApp, l'argomento dello sdoganamento delle parolacce, no? No, non c'è neanche bisogno magari di dirle per esteso, si possono usare delle abbreviazioni, direbbe qualcuno un acronimo, no? Ecco, in alcuni casi, soprattutto nella scrittura, si può ricorrere sempre alle iniziali di una parolaccia quando è un po' più composta e non è di una sola parola. Torniamo a parlare di musica invece, che è l'argomento che ci piace di più. Molti di voi si ricorderanno di Joe Cocker, di tutta l'energia che metteva nelle canzoni, diventava tutto rosso, gli si gonfiava la vena sul collo e poi riusciva a sorprenderti come canzoni come queste, perché cambiava il registro vocale e quindi riusciva a rendere la voce sottile sottile.

0: Beh, visto che vi piacciono le belle voci, io vi ho accontentati, accontentate. Qui c'è davvero una voce calda, una voce morbida. Vediamo un po' quanti aggettivi riusciamo insieme a tirar fuori per definire Lou Rawls una voce vellutata. Poi quando all'inizio, con tutti i bassi di cui è capace, dice "Make a wish, come to dream". Beh, è un invito mica da poco. Esprimi un desiderio e comincia a sognare. Ci ha fatto fare un bel sogno musicale con questa canzone che ci ha riportato nella seconda metà degli anni 70. Ma adesso arriviamo un po' più vicino a noi, a questo cantautore italiano che ha avuto un'estate pienissima, intensissima, perché ha suonato veramente molto in giro per l'Italia. Strano che non sia venuto anche da noi, perché ogni tanto passa, quando faceva dei concerti ogni tanto passava da noi e quindi si facevano delle belle chiacchierate. Lascia comunque dietro di sé una scia di gran belle canzoni e quando si parla di Mario Venuti io non saprei mai dire qual è la più bella. Anche quando è venuto in radio gli dicevo: guarda, fino ad ora la canzone che più mi piace è Una pallottola e un fiore. E poi lui dice: guarda che io ho fatto il singolo nuovo, quindi prova ad ascoltarlo e dimmi se ti piace di più di Una pallottola e un fiore. E ho dovuto ammettere che era molto più bello, anche se quell'altra canzone è molto suggestiva. Questa è Lasciati amare.
1: Quando vieni a trovarmi tu, io non metto musica, basti tu, devo ascoltarti

Facciamo che mettiamo un bel carico da 90 di voci femminili, visto che c'è stata una predominante di vocalità maschile, come questo duetto Mario Biondi insieme a Algero. Attenzione, perché non è una competizione, perché sono grandi, grandissime entrambe. Vi lascio un po' di sorpresa, ma insieme stanno molto bene. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.

Fino alla fine, perché se c'è un'orchestra bisogna sfruttarla. È bello perché adesso mi state rimproverando perché mi dite stai scegliendo delle canzoni che non ci permettono di andare a letto a dormire perché le vogliamo ascoltare dall'inizio alla fine. Attenzione perché questa canzone che sta per arrivare deve essere ascoltata in maniera particolare. Non si può pulire una cucina ascoltando questa musica. Non si può lavorare o fare qualcosa o far di conto quando c'è questa canzone, perché merita di essere tranquilli, in silenzio, a sentire.

Devo proprio dirlo, quando sento la musica così apprezzata da voi è davvero una grande soddisfazione. Grazie per questa prima settimana della nuova stagione che abbiamo trascorso insieme. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini e io torno.

Eccoci come tutte le sere alle 22 per chiudere la giornata all'insegna della bella musica, la musica tranquilla, la musica per sognare, in questo caso di sera, di notte, formato weekend, visto che siamo entrati nel weekend, il primo weekend della nuova stagione che è ripartita lunedì, no? Quindi si tirano i bilanci della prima settimana. Com'è andata la vostra prima settimana, se siete tra quelli che hanno ripreso a lavorare lunedì? Poi invece c'è tantissima gente che, come sappiamo, non ha mai smesso, e ci sono tanti che invece stanno per partire per le vacanze, perché ci sono i fortunelli di settembre che magari stanno proprio preparando le valigie in queste ore e domani partiranno. Allora, vi accompagno come sempre fino a mezzanotte, e anche questa notte un bel viaggio attraverso tanti classici, generi musicali diversi e qualche chicca. Chicca come questa, ad esempio.

Ma cantano i Neri per Caso in questa versione di La Luna Bussò con la grande Loredana. Abbiamo aperto con il reggae, dai, venerdì, sapore di weekend, sapore di festa, e allora dondoliamo un po' con i grandi classici, in questo caso La Luna che Bussa. Non so come è messa la luna, dovrebbe essere in fase decrescente perché era piena la scorsa settimana, e non so se si vede in questa notte di venerdì. Dovrebbe anche vedersi, forse, no? Mi sa che è uno spicchiettino. Comunque, visto che abbiamo aperto con la musica reggae, beh, mettiamo il pezzo dei pezzi per quanto riguarda la musica reggae.

pezzo dei pezzi, dicevo, no? Il pezzo dei pezzi per quanto riguarda la musica reggae, perché dici reggae ti viene in mente Bob Marley. Immensa è la discografia di Bob Marley, ma diciamocelo, Jammin rimane Jammin, no? E quindi l'abbiamo ascoltata qui su Radio 3 di sera di notte. Dove adesso invece andiamo a riprendere i Toto, quelli di Africa.

Gli anni 80 protagonisti con i Toto, qui siamo nel 1982, l'album è Toto 4, loro avevano questa particolarità di intitolare il loro album con un numero, anche i Chicago hanno fatto così, poi in realtà nella storia dei Toto sono usciti anche degli album che non erano titolati con un numero, comunque questo era Toto 4 e dentro, oltre ad Africa, c'era anche un altro grande successo che poi è diventato appunto singolo, che è Rosanna. A me Africa piace sempre abbinarla a More Than I Can Bear dei Matt Bianco.

More Than I Can Bear, Matt Bianco. Eh beh, ditemi voi se non vi stiamo coccolando con la musica di sera, di notte, no? Questa è proprio musica che ti avvolge, che ti rilassa, che ti accompagna nei tuoi viaggi notturni in questo venerdì, qualsiasi posto dove tu sia diretto, se sei in giro così per svago, se magari sei uscito dal ristorante e torni a casa, se magari stai andando a lavorare o se a lavorare ci sei già stato e hai finito da poco il turno classico del 2:10, no? E allora te ne stai tornando a casa. Io ti accompagno con la musica per sognare e grandi classici, a volte anche eleganti, come questo.

Che meraviglia, eh? Pino Daniele con questa ballata di fine anni 90, era il 1999 quando usciva Star Bene a Metà. Torniamo ancora più indietro nel tempo con un altro classico della musica italiana. A proposito, vi ricordo Little Italy, eh? La domenica mattina con la musica italiana e grandi classici da cantare. Adesso c'è Vasco.

il Blasco con una delle sue canzoni più belle ogni volta su Radio 3. E del Blasco si parla tantissimo perché insomma ci sono un po' di cose aperte, no? Un po' di argomenti aperti. Anzitutto l'attesa per il Giubileo di Vasco, i suoi concerti romani dell'anno prossimo. C'è stata la caccia ai biglietti che sono stati polverizzati nel giro di poche ore e chiaramente adesso tutti i fan sono in attesa. Però c'è un'altra attesa, quella di sapere se alla fine Vasco sarà o non sarà tra gli ospiti a Sanremo, visto che si è parlato molto anche di questo e tanti dicono insomma in occasione del suo 50° ci potrebbe stare un ritorno a Sanremo, nel Sanremo di De Martino. Questa settimana due sono le notizie che girano legate al prossimo festival che noi naturalmente seguiremo, anzi ci stiamo già organizzando, ci stiamo tirando avanti per seguirlo alla stragrandissima. Le due notizie sono quella dei Maneskin in primo che appunto saranno a Sanremo e in quell'occasione ci sarà la tanto attesa reunion e perciò c'è molto, molto, si scrive molto di questo. E poi questa notizia che è uscita di Dua Lipa che potrebbe essere co-conduttrice di una delle serate del festival e quindi il sapore internazionale che torna a Sanremo, sapore internazionale da tanti invocato e io sono sicuramente tra i sostenitori degli ospiti internazionali al festival. A me dà fastidio vedere un super ospite italiano, perché comunque se vuoi vai in gara, no? Perché super ospite italiano? Vabbè, questi sono naturalmente pareri personali, no? Super ospite deve essere davvero, o è davvero super, o comunque rimpiango i tempi quando a Sanremo arrivavano i Peter Gabriel, i Duran Duran, i David Bowie, Madonna, è lunghissima la lista di quelli che sono arrivati negli anni a livello internazionale. Bene, staremo a vedere, continueremo a seguire le vicende, tra poco si entrerà anche nel clima giovani, visto che c'è questa gara dei giovani che quest'anno va in scena in una maniera inedita, no? Perché i giovani verranno presentati in prima serata e TV e uno di loro, soltanto uno di loro, poi arriverà sul palco dell'Ariston alla fine. Adesso Luca Carboni, altro protagonista dell'estate 2026.

Rio Ario. Rio Ario è anche il nome che Luca Carboni ha dato al suo tour, tour che racconta la sua storia e che segna il suo ritorno dopo periodi difficili che ha vissuto. È ancora in giro, ha fatto tantissime date e tante ne ha ancora, anche perché se ho capito bene poi da ottobre girerà anche i teatri. Se vi capita andate, perché è una serata davvero molto bella, emozionante, quella di Luca Carboni. Luca Carboni che recentemente in un'intervista ha raccontato le sue scorribande notturne con Lucio Dalla ai tempi. Entrambi avevano una moto e giravano nelle notti bolognesi. Perché Luca Carboni praticamente prima di esplodere con la sua musica, questo è stato forse il primo successo, forse ne aveva tirato un altro fuori di singolo prima di questo. Comunque, prima di metterci la faccia, ci ha messo la penna, perché lui ha esordito, è entrato nel mondo dei cantautori come autore di diverse canzoni per gli stadio. Poi è stato proprio Lucio Dalla a convincerlo a cantare e quindi poi ha iniziato a pubblicare le sue cose. Ma qui andiamo proprio indietro di tanti e tanti anni. Oh, se lo citi non puoi andartene via così. Abbiamo citato Lucio Dalla e allora andiamo a riascoltare una delle sue più belle canzoni, magari non famosissimissima ma bellissima.

Aristotele diceva: la felicità dipende da noi stessi. Socrate: il segreto della felicità non consiste nel cercare di avere sempre di più, ma nello sviluppare la capacità di godere del meno. Buddha: non c'è strada verso la felicità è la strada. Gandhi: la felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. È un bel casino, eh? È un bel casino. Prova a pensarci. Quello che pensi, quello che dici e quello che fai sono sempre in armonia, sinceramente? Eh? Chissà chi è in grado di rispondere proprio sinceramente a questa domanda. Virginia Woolf: la felicità è una sedia a dondolo, un libro, un tè caldo e nessun rimpianto. Charles Dickens: se cerchi la felicità non la troverai mai se non la porti con te. George Sand: c'è una sola felicità nella vita, amare ed essere amati. E poi c'è questa che dice: ho commesso il peggior peccato che un uomo possa commettere, non sono stato felice. Pesante, eh? Tu pensa un po', il peggior, è vero però. Il problema è che come fai a importi di essere felice? Dalai Lama: la felicità non è qualcosa di già pronto, viene dalle tue stesse azioni. È un po' la risposta a questa cosa qua, perché se non sei stato mai felice si vede che hai fatto delle azioni un po' così. Vabbè, insomma, questa canzone ha fatto andare via la testa, nel senso che ho iniziato a pensare sulla felicità, ho fatto questa ricerca di frasi celebri legate alla felicità. Invece andiamo a chiudere questo cerchio, dai, visto che eravamo a Bologna, abbiamo ascoltato Vasco, abbiamo ascoltato Luca Carboni, abbiamo ascoltato Dalla, adesso Ron, e non puoi non ascoltare Ron. Documento storico da un disco altrettanto storico, perché è un disco che raccoglie dei momenti di un tour dove c'erano Ron, Pino Daniele, Fiorella Mannoia e Francesco De Gregori, e c'è questo momento davvero fantastico con Ron insieme a Pino Daniele in questa versione bellissima di Non abbiamo bisogno di parole.

splendore e gioia gaudio, eh? Quincy Jones con Barry White, grande produzione di Quincy Jones, The Secret Garden su Radio 3, dopo un ottimo duetto tra Ron e Pino Daniele in Non abbiamo bisogno di parole, questa collaborazione invece internazionalissima di Quincy Jones con Barry White, una delle tante cose di Quincy Jones. Adesso One Way, Ol' Hudson.

Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

la bossa nostra di Gaia che ci ha accompagnato durante l'estate. A mio parere è stata una delle canzoni più carine dell'estate 2026. Brava, brava, è proprio il caso di dire a Gaia. Siamo entrati nell'ultima ora di questo venerdì 4 settembre, parentesi bossa con

tutto l'amore che ho, versione bossa con Jovanotti, e questo nostro momento che non manca mai, perché noi la sera, in di sera di notte, viaggiamo in vari generi, tocchiamo classici e via dicendo, ma la bossa è un altro di quei punti fermi, proprio perché è rilassante, no? È il sapore della musica do Brasil. Poi siamo ancora nell'estate, adesso va bene che siamo entrati in settembre, però siamo nell'estate e anzi si prevede un weekend ancora molto molto caldo, e questa musica qui di sera di notte ci sta, che è un piacere, siete d'accordo? E allora facciamo un mix di cose. Allora mettici il weekend, mettici la febbre del sabato sera, mettici la bossa, ed ecco che ne esce proprio questa versione particolare di Night Fever firmata Bossanetics.

Bossanetics con Night Fever, versione particolare del grande classico dei Bee Gees in versione bossa per l'appunto qui su Radio 3. E allora, come ogni momento del nostro viaggio si apre e si chiude, questo nostro momento bossa lo chiudiamo con un altro classico della musica brasiliana in versione rivisitata, e tra i più bravi a rivisitare le cose brasiliane sicuramente Kaleidoscopio in questa versione di Tem Que Valer. Thank you.

lassù. Giannannannini con la sua nuova canzone, bella. Era da tanto tempo che non mi piaceva così tanto Giannannannini. Non è che non mi sono piaciute le ultime cose, però questa è veramente molto molto bella. Ed è frutto di un incontro con Bruno Rissas. Hanno realizzato insieme questa canzone, dove ci sono citazioni anche a Meravigliosa Creatura. Come dicevo l'altra sera, se uno ha visto il film documentario Sei nell'anima, dove si racconta la storia di Giannannannini, troverà anche delle frasi che ci riportano un po' a quella storia. Vi consiglio di andare a vederlo, magari nel weekend lo trovate su Netflix, lo trovate un po' in giro, insomma, sulle piattaforme. Ci stiamo piano piano avvicinando alla fine della settimana di Sera di Notte, la prima settimana della nuova stagione. Il nostro viaggio in questo venerdì 4 settembre piano piano va in direzione capolinea, sabato 5 settembre, e adesso diventiamo molto molto soft, quasi da locale proprio notturno, con un ottimo Monty Alexander e questa versione di un grande classico di Bob Marley, No Woman No Cry.

0: versione strepitosa di No Woman No Cry, Monty Alexander, in questa versione molto jazz del classico di Bob Marley. E così abbiamo aperto il salottino jazz di Sera di Notte. C'è spazio anche per la musica jazz. E adesso un inedito Chris Rea.
1: Big old snake, red tail light, looking for a drain. Pretty red like diamond bright, become your ball and chain. If you ever reach the other side, it will never be this way. They tie you down with your own high hopes, you better listen what I say.

Quando parliamo di Chris Rea, se citiamo Chris Rea, le prime cose che ci vengono in mente sono Josephine, sono On the Beach, i pezzi più famosi, no? Però legati a questo personaggio che ci ha lasciato recentemente c'è un universo, ci sono un sacco di cose, e questa è un po' la sua versione notturna, la sua versione jazz, dove la sua voce risale ancora maggiormente, no? E abbiamo avuto questo momento, prima Monty Alexander, adesso Chris Rea, ci avvicendiamo verso la fine di questo giorno e adesso arriva invece questa artista giamaicana che ogni tanto andiamo a ripescare, Lilay Kay, con il suo pezzettino reggae che a quest'ora di notte ci sta molto bene.

dalla Giamaica, Lila Ike con il featuring di R in questo brano che era l'anticipazione di un suo EP molto bello. Vi consiglio di andare ad ascoltare l'EP di Lila Ike, Fun Loving Criminals.

musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.

di Sera di Notte con i Morcheeba, e questa era The Sea nella parte finale del nostro viaggio di questa notte. Tra poco il disco Buonanotte. Prima però volevo addentrarmi in questo disco particolare dei Simply Red, dove ci sono diversi brani rivisitati in versione lounge, versione molto notturna, e questa è Fireground.

Mick Hucknall con i suoi Simply Red, versione molto notturna di Fairground, a chiudere di sera di notte di questa sera, anzi di questa settimana, perché noi torneremo insieme lunedì nei nostri viaggi tra le 22 e mezzanotte. E che sia un bel fine settimana per tutti. Disco buonanotte, Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a lunedì.

benvenuti a Cominciamo Bene, la trasmissione che apre il palinsesto notturno e tra l'altro nella giornata di sabato, perché oggi sabato 5 settembre non facciamo eccezione, siamo gli unici che di notte vanno in voce. La voce di chi? Max B al microfono con voi per le prossime due ore. Bah sì, mi ritengo non padrone di casa assolutamente, però quello che vi invita ad entrare, vi tiene pulito il posto, vi regala qualche notiziola legata al mondo intero, perché viaggiamo grazie a queste notizie, e poi si sceglie così un po' di musica da ascoltare, musica diversa tra loro, canzoni diverse tra loro. Ad esempio Eric Prydz lo colleghiamo a Coez e Coez lo colleghiamo a Charlie XCX con Boom Clap, quindi veramente tre cose che quasi non c'entrano nulla con l'altra, ma in realtà trovano la loro giusta collocazione proprio qui su Radio 3. Quindi mettetevi comodi, benvenuti a Cominciamo Bene, Maxi B al microfono e ovviamente questa è Radio 3.

Sai che ieri, proprio così, inaspettatamente mi sono ritrovato a guardare un documentario legato a Sade. Ve la ricordate? Voce vellutata, canzoni che sono rimaste nella storia. Eppure lei, sì, diva e star per un po', ma poi tanto silenzio. Beh, ha venduto 50 milioni di album, ma non quelli di adesso, quelli veri, quelli dove si andava al negozio a comprare il vinile, il CD, la cassetta. Ed è appena entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, eppure lava ancora i suoi piatti in un piccolo villaggio inglese. Beh, questo già fa capire la normalità e questo mi piace molto. Suo padre era un professore locale, sua madre era un'infermiera britannica. Lei è nata nel 59 in Nigeria. Quando Sade compì 4 anni, i suoi genitori si separarono definitivamente. Sua madre la portò in una fredda e piovosa Inghilterra. Sade crebbe amando vecchi dischi, soul e jazz, quindi lei ha questo background, no? Tutto cambiò all'inizio degli anni 80, i suoi amici fondarono una band chiamata i Pride, avevano disperatamente bisogno di una corista, Sade accettò, puramente per fare un tentativo, ma non come cantante solista, era nel coro, cioè il cantante era un altro. Nel momento in cui si avvicinò al microfono però tutto cambiò, la sua voce fumosa e anche un po' rauca bloccò i musicisti di colpo, nessuno poteva ignorare ciò che avevano appena sentito, non era chiaramente fatta per restare in secondo piano. I Pride cambiarono rapidamente nome in Sade. Album di successo e tour mondiali seguirono quasi da un giorno all'altro. Ha collezionato 4 Grammy Awards lungo il cammino. Nel 2026 è entrata proprio nella Rock and Roll Hall of Fame, non facilissimo. La maggior parte degli artisti insegue fama finché non li consuma completamente. Lei no, lei ha scelto la strada completamente opposta e devo dire che anche il documentario che mi stavo gustando in un modo così inaspettato diceva la stessa cosa. Non ha mai cercato la fama, per lei l'importante era esprimersi con la musica. Ogni volta che il mondo dello spettacolo inizia a sembrare una gabbia, lei semplicemente chiude la porta e se ne va. Si ritira nella tranquilla campagna inglese per anni per poi apparire con una nuova hit, un nuovo, che ne so, singolo così dal nulla. Si dedica al giardinaggio invece di fare tour mondiali. Insomma, se la gode tutta in tranquillità. Questo è Sade. Ma noi ci ascoltiamo i Depeche Mode.

0: And this day could be your last.
1: Loro sono gli Imagine Dragon, queste waves, cioè quelle onde che ti portano così a connetterti con tutti gli altri. E per connetterci con tutti gli altri e soprattutto con noi stessi, cosa c'è di meglio che un bel oroscopo, una bella zodia con le stelle che ci parlano? Noi di solito lo facciamo il giovedì o venerdì, questa volta ho deciso di tenerlo il sabato perché avevamo tantissime cose da raccontarci, ma visto che il weekend dai inizia ufficialmente, sì è iniziato già un po' prima ma lo facciamo iniziare adesso, andiamo a vedere cose da tenere a mente per voi segno per segno, soprattutto per questo weekend. Partiamo dall'Ariete, tre cose da tenere sempre a mente. Vali tanto, caro Ariete, non tutti meritano il tuo tempo, quindi non ti spendere sempre per la qualunque. Sì, giusto essere disponibili, ma ogni tanto bisogna anche così scegliere. Perdonare non è sinonimo di essere deboli, ma di essere forti. L'Ariete fa un po' fatica sia a chiedere scusa che a perdonare. Toro, anche qui tre cose da tenere a mente: non è mai troppo tardi per iniziare, quindi dai, dai, dai che si inizia. Meglio soli che soli in due, e questa è carina come frase perché a volte si è in coppia ma si è soli, allora è meglio star soli soli, ecco, almeno ci si apre qualche porta diversa. Chi ti dice ogni volta che non ha tempo, evidentemente non ha tempo, sì, ma per te. Poi gemelli, queste tre cose da tenere sempre a mente per voi sono: mai sottovalutare l'importanza della salute mentale, e poi l'ottimismo è la chiave di tutto, e anche che gli errori non sono un fallimento, assolutamente no, ma sono un insegnamento, cosa che per i gemelli è un messaggio difficile, passa con difficoltà, però sappiate che è una di quelle cose da non dimenticare. La bella musica era il 1982, ci sono gli Chicago con Hard to Say I'm Sorry, visto che torna, eh? È difficile dire scusami, loro forse ce la fanno. Everybody.

La musica di Harry Styles, tra l'altro questo è il pezzo che ha dato il via al nuovo album, si chiama Aperture. Devo dire all'inizio mi ha lasciato un po' stupito, perché è molto particolare, infatti apre proprio l'album, ma poi si dipana in sonorità sicuramente più di facile concepimento. Ecco, mi piace comunque anche questa, ascoltata più volte ti entra. Stiamo parlando delle tre cose da tenere sempre a mente segno per segno, siamo arrivati al cancro. Allora, per voi, sei una bella persona, a volte il cancro se lo dimentica, cioè troppi retropensieri, invece sei una bella persona, mai farsi venire la gastrite a causa degli altri, già ci sono le tue di cose, figurati, mai sottovalutare i segnali che ci manda il nostro corpo, bisogna ascoltarlo. Leone, tre cose da tenere sempre a mente, bisogna fermarsi quando ci si sente sotto stress, poi non sei in ritardo, sei solo nel tuo tempo, che non è proprio equilibratissimo col tempo degli altri, ma va bene. Poi va tutto bene se le cose vanno fatte un passo alla volta. Poi abbiamo Vergine, eccomi qua, vediamo un po' tre cose da tenere a mente per noi Vergini. Questo mi interessa perché molte volte non riusciamo bene ad afferrare i concetti. Allora, va bene così come sei, giusto, dai, sì, meriti amore, quindi non accontentarti, e poi non devi fare tutto subito. Respira e ascolta la buona musica. Bon Jovi all'inizio, poi Gims e poi Santana con Rob Thomas. Questa è la musica di Radio 3.

Santana, Rob Thomas con gli American Authors, anche loro hanno composto più e più pezzi molto molto belli, soprattutto a livello radiofonico. Questa è Radio 3i, cominciamo bene la trasmissione, io sono Maxi B, resterò al microfono con voi anche oggi fino alle 2, siamo l'unica trasmissione ad andare in voce durante la notte nel palinsesto di Radio 3i anche il sabato, e ci siamo addentrati nelle stelle, nell'oroscopo, e in questo caso ci sono le tre cose da tenere sempre a mente segno per segno. Siamo arrivati al di là della metà, insomma abbiamo superato la boa e siamo ai bilancia. Parla a te stesso, come parleresti a chi ami. Importante, importante, cioè non trattatevi male. Fidati delle tue sensazioni e poi non sottovalutare l'importanza del riposo, che è una delle regole fondamentali che molti, soprattutto a noi in radio, ce le insegnano. Il riposo a volte è molto più importante quasi della preparazione. Cioè è giusto essere preparati, ma quando sei stanco, molla tutto e riposati, perché poi il cervello girerà meglio. Scorpione, tre cose da tenere sempre a mente. Beh, a volte è necessario prendere fiato prima di ripartire. Bisogna concedere a se stessi seconde possibilità, che per lo scorpione è una mossa difficile. È ok non essere sempre al 100%, ci può stare, dai, non siamo sempre in forma, non siamo delle macchine. Sagittario, queste tre cose da tenere sempre a mente sono: non sei sbagliato o sbagliata se ti senti triste senza un motivo preciso. Può capitare, capita a tutti, non solo ai Sagittario. Non giudicarti sempre in maniera negativa e soprattutto non lasciarti schiacciare dal peso delle aspettative. Questo devo dire lo girerei proprio a tutti i segni, le aspettative, la pressione, quella è una cosa molto difficile. Emma, che invece la pressione la butta tutta nella musica, ci canta La mia città a Radio 3.

Proprio sul finire della prima ora di Cominciamo Bene siamo anche agli ultimi tre segni di questo strano oroscopo, cioè tre cose da tenere sempre a mente segno per segno. Siamo arrivati al Capricorno, le tre cose sono: è normale avere paura, il Capricorno a volte prova quasi vergogna nel dire ho paura, capita, poi è come reagisci che fa la differenza, il coraggio si vede da come reagisci alla paura, non è che un coraggioso non ha mai paura. Poi mai fare cose solo per accontentare gli altri, e un sorriso chiama altri sorrisi, a volte è proprio così. L'Acquario, tre cose da tenere sempre a mente: beh, coltivare gli hobby aiuta a stare meglio, bisogna tenere lontani i pensieri negativi, ma soprattutto attraverso il dialogo tutto si può risolvere, dialogo importantissimo. E chiudiamo invece con i Pesci, ultimo segno, vediamo che cosa ci regalano le tre cose da tenere sempre a mente per quest'ultimo segno zodiacale: meriti l'empatia che dai, non tutti meritano le tue attenzioni e soprattutto spesso la felicità risiede nei piccoli gesti quotidiani. Quanto è vero. Chiudiamo alla grande la prima ora, senti che musica.

È la una, è una manciata di minuti, non sto a specificarvi quanti, ma una manciata di minuti li abbiamo passati. Seconda ora di Cominciamo Bene, io sono Maxi B al microfono con voi da mezzanotte alle due, perché si fosse affacciato, comunque ha acceso la radio soltanto ora, beh, sappiate che abbiamo ancora un'oretta da passare insieme, legato anche ovviamente alla bella musica, in questo caso Sophie and the Giant, Purple Disco Machine con la loro Paradise, e poi Meyer Houghton con Love Like That. Queste sono canzoni che molte volte, quando ci incontriamo al di fuori o alle mie serate oppure in giro, insomma ci riconosciamo e chiacchieriamo un po', mi fa piacere, perché spesso e volentieri è quando ascolto Radio 3, spesso mettete quella canzone che riaccende in me qualche ricordo particolare. È questo proprio il lavoro giusto della musica. Intanto andiamo in pista a ballare, dai.

Sai che questa Love Like That mi piace proprio tanto? Ora la stiamo ascoltando un po' la notte e devo dire che ha già 10 anni questa canzone, eppure mi entra adesso. Tra l'altro vedo che c'è Elton John in seguito. Elton John che in un ultimo sondaggione nel Regno Unito, si è limitato appunto al Regno Unito, però ai giovani è stato chiesto qual è l'artista di riferimento, quello che a voi giovani può ispirare. Io mi aspettavo un nome tipo Central Sea, che magari qui non è nemmeno conosciuto, ma nel Regno Unito con il suo rap e la sua trap davvero vende tantissimo. In realtà una percentuale altissima ha detto Elton John, ma non solo per la musica che ci ha regalato, e dopo ci ascolteremo I Guess That Why They Call It The Blues, ma proprio perché lui è il primo a spingere continuamente, anche oggi, giovani artisti, e loro dicevano: è bello che un mostro sacro come Elton John non sia mai sazio di bella musica, non sia invidioso dei giovani, ma anzi gli dia una mano, e questo lo ha portato ad essere riconosciuto dai giovani in Gran Bretagna. Poi a seguire, così, è un Dark Bologna di Lucio Dalla e poi un Controtempo di Calcutta. Ma che musica vi stiamo

fatto parlare molto di sé, di Tonella Piaga, giustamente, secondo me, vi ho raccontato, l'ho vista a Bologna quando ancora non era famosa, in apertura ai Pinguini Tattici, e subito lì dal palazzetto ho detto, aia, questa qui ha qualcosa in più, e infatti alla fine è uscita. Di Tonella Piaga con Businessman, il nuovo singolo. Io vi ricordo, visto che siamo quasi in chiusura, prima di regalarvi Somebody's Love, George Michael e i Queen, Elisa con Tommaso Paradiso e Rita Ora, io volevo ricordarvi che la mattina è iniziato il nuovo Morning Show, il titolo è sempre, o il nome è sempre, Amici in Affitto. Mi trovate lì come conduttore insieme alla Marga, e quest'anno c'è anche la novità di Michael Casanova, e quindi insomma nuove dinamiche, nuovo show, seguiteci tutti i giorni da lunedì a venerdì, in quel caso dalle 7 alle 10, e allora lasciamoci prendere da questa atmosfera live con i Queen e George Michael.

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto bene.

E noi siamo arrivati anche al doppio regalo musicale. In questo momento, lo sapete, per chi segue questa trasmissione, cominciamo bene da un po', lo sa, arriva il momento del doppio regalo musicale. Questa volta partiamo dal Ticino con Royal Friends, The Party Never Ends, e poi Patti Smith, Everybody Wants to Rule. Devo dire, due mondi all'opposto, che però qui su Radio 3i vanno insieme. E alla grande, senti un po'.

arrivati piano piano sulle note di Patti Smith anche al termine non solo della trasmissione ma della prima settimana, ma va bene, da martedì si riprende a partire da mezzanotte fino alle 2, le due ore dedicate a quelle notizie che ti fanno viaggiare con la testa però restando lì, bello tranquillo dove sei, a riposo, al lavoro, quello poi lo sapete voi, però grazie davvero per i messaggi fuori onda, per tutti gli input che mi mandate. Io vi auguro ovviamente un buon weekend, buona continuazione, da Maxi B è tutto, non mi resta che salutarvi. Ciao! You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.